gosh, Becky, look at her butt. It is so big.

0: Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan, va in onda una nuova puntata in diretta di Muova nella casa.
1: Ciao Radio Ciao. Peter Pan, Ciao. Io sono Daniele.
0: Ciao Daniele.
1: Vorrei sapere come si chiama la canzone Bippa
0: Bene, bene, proprio questa qua è l'Evan Polka, è quella che abbiamo appena ascoltato, è l'Evan Polka. Allora, ci arrivano subito delle buone notizie dalla chat al 393 7366 240. C'è chi ci scrive: ciao, oggi visto che è la giornata del prosecco, volevo dirvi che mio papà ha vinto la medaglia d'oro per il suo prosecco Valdobbiadene. Noi ne siamo molto felici, vittoria anche fra l'altro, cioè loro sono qui vicini, Valdobbiadene, diciamo che sono nel territorio. Ma hai fatto scoprire una cosa che mi ero perso, ultimamente non sto tenendo tanto d'occhio, sai, oggi è la giornata di, oggi è il giorno mondiale, il giorno italiano, quelle cose lì, però 13 agosto è segnato anche sull'internet la giornata internazionale del prosecco, l'International Prosecco Day, si celebra ogni anno in questa data. Molte cantine e wine bar organizzano degustazioni guidate e brindisi a tema. Molto bello, molto bello. Allora, però noi abbiamo bisogno, allora noi ci crediamo chiaramente a quello che ci scrivono i nostri ascoltatori in chat, però avremo bisogno proprio della prova del 9, per cui se vuoi mandare quelle 200-300 bottiglie all'attenzione di Muva nella casa in via delle Mimose 12, Castelfranco Veneto Treviso, potrò effettivamente assaggiare il prosecco che ha vinto la medaglia d'oro. Mazzo, adesso facciamo così, mentre attendo un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, no

0: Girls, come al solito, se ci sono delle ragazze tristi, ma anche dei ragazzi tristi all'ascolto, spero che in queste due ore il vostro umore possa cambiare. Infatti è giovedì, il giovedì che deve essere molto tranquillo, molto chill, molto di relax, soprattutto questo che insomma precede Ferragosto. Allora c'è chi ci dice pronto?
1: Ciao Buva, ciao. Sempre bene, lavorando, sto caldo già, non ce la faccio più.
0: Oh, bene, allora effettivamente lo stiamo dicendo ormai è qualche mese che l'interazione principale inizia con che caldo, eccetera, tutte queste cose qui. Operazione scrocco andata a buon fine per il vincitore della medaglia d'oro del Prosecco Valdobbiadene. Hanno detto appena arrivano le medaglie per le bottiglie te lo mandiamo. Molto bene. Voglio rivolgermi qui invece al mio amico e collega Fede. Fede dice cose di Peter Panamanetta, che dice: guarda Muva, ne ho parlato mezz'oretta fa del Prosecco Day all'interno delle ricorrenze. Domanda mia, Fede, sei riuscito a fare un'operazione scrocco come sono riuscito a farlo io? Allora, perché poi, allora facciamo così, la smezzo con Fede la bottiglia, promesso. Adesso è il momento della boombox track di oggi. In questi giorni sto cercando dei singoli che possano ricordare un po' l'estate, che ci possano portare anche un po' indietro nel tempo. Adesso andiamo al 2003, c'era Snoop Dogg che collaborava con i Neptunes, il duo di Pharrell Williams. Loro vanno in Brasile a girare il video di una canzone che secondo me è bellissima, e infatti si chiama Beautiful, la boombox track di oggi.

0: Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ.
2: Uva, dammi un po' di voglia di andare a lavorare, perché qua non ce n'è voglia e non verrà mai,
0: mai.
2: Soprattutto con la gente del cazzo,
0: ecco.
2: E con l'ambiente di merda.
0: Molto bene.
2: E andiamo avanti così.
0: Sì.
2: E allora, le ferie quando arrivano?
0: Quando arrivano?
2: Lunga la storia, lunga.
0: Vabbè, ma lunga, scusa, ma lunga spiegaci quanto, cioè lunga mesi, lunga anni o lunga mai?
1: Fuck.

0: 40. Oggi devo dire grande patimento, tipo
1: è una giornata di merda.
0: Sì.
1: Non è possibile che succede sempre a me. Sono abbonato alla sfiga. Ma perché sempre a me?
0: Ecco, molto bene, molto bene. Oh, raga, mancano due giorni, siamo a metà, praticamente a metà d'agosto. Mancano due giorni a Ferragosto. Molti di voi sono in vacanza. Abbiamo suonato come boombox track di oggi la canzone di Snoop Dogg, Beautiful, che vuol dire bellissimo o bellissima. Per cui vorrei chiedervi un piacere. Vorrei chiedervi un piacere. Cerchiamo di cambiare, solo noi possiamo cambiare le cose, quindi 393 7366 240, il numero della nostra chat, io ce l'ho, te l'ho già detto poco fa, per raccontarmi qualcosa di bello che è successo nelle 24 ore, ok? In queste 24 ore, quindi dalle 15:26 di ieri alle 15:26 di oggi, tu puoi raccontarmi una cosa bella che ti è capitata, ti sarà capitata una cosa bella in queste 24 ore, che può essere semplice, quindi molto piccola, che ne so, ho condiviso la serata, per esempio io ho condiviso la serata preparando il cinedisco del 15 di agosto, quindi dopodomani saremo di nuovo col cinedisco capitanato dal DJ Maxwell, e ieri sera ci siamo appunto preparati per questo grande spettacolo che per la terza volta arriva al Festival di Maiano, per cui noi non vediamo l'ora. Questa è una cosa bella, ho condiviso finalmente una serata con i miei colleghi, i miei amici, ho dato fastidio a Giovanni della Generation, insomma tutte queste cose belle che si fanno il mercoledì sera. Adesso è

Battolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Battolo vivi un'esperienza di shopping.

0: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: feste non serve andare tanto in giro per il mondo per capire che oggi
1: c'è crisi patocchia.
0: C'è crisi patocchia oggi. Bentornati e bentornate all'interno di Muove nella casa, fino alle 17 in diretta qui da Radio Peter Pan. V'ho domandato, visto che sembra esserci grande crisi patocchia, al 393-7366-240 di condividere un momento bello, un momento tanto bello delle ultime 24 ore, quindi bando alle ciance, ciancio alle bande, andiamo a leggere un po' di messaggi che sono arrivati. Allora, ci sono questo gruppo di ragazzi che dicono: cose belle delle ultime 24 ore, andare a vedere le stelle cadenti sul Monte Subasio in Umbria. Noi siamo dalla provincia di Treviso, Federico, Mattia, Nicola e Riccardo. Bella raga. Allora, sto prendendo in considerazione anch'io di fare un giretto in Umbria a fine settembre. Raccontatemi che cosa avete visto, poi magari in privato io posso sganciare delle chicchette che ho visto l'anno scorso che mi sono rimaste nel cuore dell'Umbria. Poi, altra cosa molto bella capitata nelle ultime 24 ore, che sembra una cosa, in realtà un messaggio brutto, ma quando riesci a fare quel passo magari è la strada per stare meglio. Qualcosa di bello, dice lei: ho lasciato il mio compagno, buon proseguimento a me. Più o meno ho lottato per 3 anni e mezzo, starò male, ma mi ha tradita di nuovo, quindi basta. Noi siamo felici per te, se senti che è la cosa giusta, noi siamo al tuo fianco.

0: un momento anche magari non solo bello ma bellissimo delle ultime 24 ore. Cioè essere grati è una cosa che sto cercando di imparare a fare anch'io, per cui mi dà, cioè ci diamo una mano a vicenda insomma all'interno di questo programma, per cui già che ti ricordi una cosa bella e dici che bello che è stato, grazie per questo momento, no? Cioè grazie alle persone con cui l'ho condiviso, oppure grazie anche a te stesso o te stessa che hai avuto il coraggio di fare qualcosa, l'abilità anche di essere divertente in quel momento, che ne so, delle cose. James Hype con Dancing, si parlava di ballo, qui si parla di canto, senti.
1: La nostra cosa bella successa nelle ultime 24 ore.
0: Sì.
1: Ieri sera sì. Era il compleanno di mio padre, siamo andati a mangiare tutti insieme in macchina con me, il mio compagno e le mie figlie, c'era anche mio fratello.
0: Sì.
1: Tornando indietro abbiamo fatto il giro di canzoni, ognuno di noi ha messo una canzone, volume a palla, abbiamo cantato, ballato per quello che si poteva fare in macchina.

0: bellissimo, bellissimo.
1: Ma cioè, hai appena raccontato una poesia. Poi alla fine sono cose semplici che messe tutte assieme creano un momento probabilmente indimenticabile nella vita di questa famiglia. Muva, ho già pronta la risposta. Ho convissuto per 6 giorni a Bibione, appartamento piccolo, chiaramente del mare, ero con i miei genitori e le mie bimbe, non vedevo l'ora di stare nella mia solitudine senza nulla togliere a loro. Ma sai quanto bene puoi fare? Ieri ho dormito come un ghiro. Allora, non sappiamo se tu sei felice di aver fatto questi 6 giorni a Bibione con la tua famiglia, oppure se sei felice di essere ritornato nella tua solitudine. Diccelo.

0: poi tutto torna, anche i momenti belli, però bisogna accorgersene che capitano. E quindi 393-7366-240, raccolta di un momento bello, almeno uno, nelle ultime 24 ore, giusto per cambiare un po' la frequenza, ok, di quello che stava succedendo in chat, che erano lamentele continue, parolacce, eccetera.
1: Buongiorno,
0: eccetera.
1: Muba. Ciao. Allora, vi racconto la mia.
0: Sì.
1: È successo giusto ieri sera.
0: Ok.
1: Niente, sono riuscito a parlare con mia moglie per un'ora intera senza essere stato disturbato dai bambini.
0: Oh.
1: In santa pace abbiamo bevuto il nostro caffè, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto un pochino, abbiamo fatto la seratina.
0: Sì.
1: Ma aver parlato per un'ora con mia moglie consecutivamente è stata una cosa wow.

0: in the mix. More music in the mix.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Com'è andata?
2: Com'è andata, Andrea De Luca DJ? Magnificamente, molto bene. Grazie per il tuo More Music in the Mix. Ci sentiamo fra pochissimo. Let's go!
0: Davvero molto bene.

0: fammici pensare ad una cosa molto bella che è accaduta nelle ultime 24 ore. Questa giornata, o meglio, questo pomeriggio all'interno di Muova nella casa ha raccolto un sacco di messaggi, all'inizio tutti pieni di lamentele, gente con i maroni girati, tutte queste cose qui. Non si può fare al 13° giorno d'agosto, non si può assolutamente, per cui abbiamo raccolto quello che è successo di bello, un episodio bello che, per cui vuoi dire grazie al 393-7366-240 accaduto nelle ultime 24 ore. Ciao Muva, una cosa bella di queste ultime 24 ore? Stanotte ho sognato che mi ero licenziato e il giorno dopo ero già su un'altra ditta a lavorare, ma non capivo nulla. Per fortuna era un sogno e oggi relax. Birre e relax. Allora, non riesco a capire però se tu sei scontento del tuo lavoro e quindi il sognare di esserti licenziato è una cosa bella, oppure l'aver scoperto che era solo un sogno e ti sei tenuto il tuo lavoro che ti piace tanto. Fammi sapere. Ho condiviso, dice lei, una cosa bella, ho condiviso bellissimi momenti di affetto con la crew di Radio Peter Pan e Muva. Allora, io credo virtuale, cioè a distanza, perché di persona non credo che ci siamo visti, no? Cioè, fammi sapere. E poi c'è anche lei che dice, una cosa bellissima tra ieri e oggi è che venendo due giorni consecutivi a consegnare a Lignano non ho investito né tamponato nessun turista, che comunque mi sembra una bella vittoria.
1: Attenzione,

0: nelle ultime 24 ore e c'è chi scrive: ciao ragazzi, ieri sera è stata una serata indimenticabile tra eclissi, stelle cadenti, viste in spiaggia più DJ set finale, aggiungiamo anche un bagno nudi alle 3 di notte e una dormita in spiaggia solo noi due, penso in coppia ovviamente. C'è anche chi ci racconta una storia e dice:
1: buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono tornata ieri da una settimana in Salento.
0: Sì.
1: Con un furgone camperizzato.
0: Bello.
1: Ho fatto tutta la costa del Salento, bellissimo.
0: Sì.
1: Una cosa stranissima, col furgone camperizzato, vivi proprio allo stato brado. L'unica cosa è che non c'era il bagno e quindi ci siamo per una settimana abbastanza arrangiati su tutto.
0: Sì.
1: E ieri sera quando sono rientrata ho fatto la doccia più bella della mia vita.
0: Oh.
1: Sono stata mezz'ora,
0: sì,
1: in acqua, in doccia, quattro shampoo,
0: sì,
1: bellissimo, è stata proprio la doccia più bella e più desiderata di questa settimana. Questa è stata la cosa più bella che ho fatto ieri.
0: Molto bene, molto bene. Allora, adesso è il momento della canzone novità di oggi. Canzone novità di oggi che appartiene al genere della drum and bass, visto che in queste ultime settimane me la state tanto chiedendo, allora sono andato a ripescare se ci sono dei singoli interessanti. Qui hanno messo insieme, come hanno scritto vari appassionati del genere, gli Avengers della drum and bass moderna, cioè per quanto riguarda il rap e il canto se non altro. Stiamo andando a trovare P-Money, Winnie, Doctor e Fred V con Crash and Burn. Fra poco vi spiego anche poi tutto il significato, appena abbiamo sentito la canzone vi spiego poi tutto il significato del pezzo che si chiama Crash and Burn. Alza il volume perché con questa si

0: Let me go.
1: Let me go. Sono Pimoni, Winnie, Dr. Fred V con Crash and Burn. Una canzone di resilienza, devo dirlo. Una canzone di resilienza, anche se è il tatuaggio, insomma, più scontato della storia, questa in realtà lo è. Lo è. Una canzone di resilienza perché Crash and Burn, nel linguaggio figurato inglese, significa fallire miseramente, andare a rotoli, andare in fumo, eccetera, eccetera. Cioè, quando ti va tutto male, ti va tutto male. Crash and Burn è una canzone invece in cui ti dice resisti, lotta, ce la fai anche se ti senti Crash and Burn, puoi farcela. Missione di questo programma, anzi le due missioni principali di questo programma sono darvi ogni giorno roba fresca, quindi novità musicali come quella che abbiamo appena sentito, difficile trovare nelle radio italiane, e poi seconda cosa essere veicolo di gioia, per questo poi il fatto di raccontarmi una cosa bella delle ultime 24 ore al 393 7366 240. E poi terzo motivo è perché ci piace

ci piace ficcare il naso dappertutto, e devo dire che su questa cosa noi siamo abbastanza addicted qui all'interno di Radio Peter Pan. Ritorniamo all'anno scorso, anzi all'altro anno, con Zerbe dei Chainsmokers.

0: cambiare il mood di giornata, io mi sento già più energico, già più energico. Pensate che mi è passata tutta la voglia di picchiare Rocky Festaiolo.
1: Ma perché?
0: No, sto scherzando. No, ti voglio bene. Anzi, però, Rocky,
1: io volevo essere picchiato.
0: Sì, lo so, è perché godi dappertutto, dopo mi sporchi dappertutto tutto lo studio, non è un bello spettacolo. Però c'è una nostra ascoltatrice che vuole rimanere anonima, che dice: ciao Muva, ma secondo te gli uomini sono più distanti proprio quando ci tengono? Chiedo per un'amica.
1: Oddio, sai che è una domanda molto difficile,
0: ma
1: questa.
0: Secondo me no. Cioè, io sarei brutale nella risposta.
1: Anch'io, quindi meglio non dirla. Forse.
0: Brutale, però facciamola. La poniamo a voi per l'ultima mezz'ora da passare assieme. Secondo te, ci chiede lei, gli uomini sono più distanti proprio quando ci tengono? Io non

0: on. Grazie per il saluto Peggy Gu e Aira Star con Woman. Allora, c'è lei che dice: Muva, ma secondo te gli uomini sono più distanti proprio quando ci tengono? Chiedo per un'amica. Fra poco con Muva nella casa.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: The volume. Pop, pop, the volume. How about?

0: affrontare con una domanda. Una domanda che di lei, che dice: chiedo per un'amica. Ciao Muva, ma secondo te gli uomini sono più distanti proprio quando ci tengono? Chiedo per un'amica. Allora, facciamo rispondere a voi prima. Per esempio c'è la nostra Blondie che dice:
1: ciao Muva, ciao Rocky, rispondo alla ragazza facendole un'altra domanda. Tu riesci a stare lontano da una passione? Io no.
0: Questa, fatti una domanda e datti una risposta. Poi
2: io sono cinico, ma
0: sì? Ciao cinico.
2: Penso che quando una fa una domanda del genere, la risposta dentro di sé la sa già. Vorrebbe dargli dai radioascoltatori un appiglio dove attaccarsi per avere una speranza. Ma la realtà è che non ci tiene.
0: La verità è che ti devi attaccare da un'altra parte, probabilmente. C'è anche chi dice: io sono fidanzato e sono più attaccato alla mia ragazza più che mai, non mi sento distaccato, quello che dice lei per me è sbagliato. C'è anche chi dice: sì, si distanziano per prendere bene la rincorsa da quanto ci tengono, insomma. Come c'era un titolo di un film un tot di tempo fa, è che la verità è che non gli piace abbastanza, è che o ha dei problemi proprio relazionali all'attaccamento, quindi comunque è una bella gatta da pelare, oppure se, diciamo, si distanzia, eccetera, non ti fa sentire importante e tutte queste cose, è perché probabilmente non lo sei. Noi uomini siamo insomma una tipologia di persone abbastanza semplice: se è sì è sì, se è no, mediamente. Another 54 Ultra, let's go!

verso, piano piano, verso la fine del programma. Però visto che all'inizio della puntata avevo chiesto una cosa bella accaduta nelle 24 ore, una cosa bella ve la voglio donare anch'io. Perché adesso, da questo momento, per cui apparecchiati al 393-7366-240 con la chat aperta su Radio di Peter Pan, perché oggi giochiamo per vincere una discesa rafting con Ivan Team. Preparati a vivere un'emozionante esperienza sul fiume Brenta con i gommoni gialli di Ivan Team a Solagna, Vicenza. Ivan Team ti aspetta tutti i giorni con tante incredibili proposte, a partire dai 3 anni in su per amici, famiglie, scuole e centri estivi. Tutte le info sui social Ivan Team Rafting e su www.ivanteam.com. ok, c'è un palio, un biglietto per fare questa discesa rafting. Il primo o la prima che mi risponde con appunto un quesito d'attenzione: di che colore

saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quelle per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Ricchi per sempre, che fra l'altro ce l'ho un po' con Sfera e con questa canzone, perché non è che puoi dirmi saremo ricchi per sempre, ricchi per sempre, poi o forse no, cioè è una cosa o l'altra, Sfera, cioè tu mi stai promettendo che io sarò ricco per sempre e poi alla fine della frase mi metti il disclaimer e mi dice o forse no, vabbè, pazienza, cioè e allora non vale. Allora abbiamo giocato per regalare una discesa di rafting con Ivan Team e si premiava la velocità, la prontezza e la velocità, e vi ho chiesto di che colore sono i gommoni di Ivan Team.
1: Allora c'è un problema.
0: Sì, mi dica.
1: Un problema grosso.
0: Vai.
1: Mia figlia ha detto che sono rossi. No, sono gialli.
0: Sono gialli.
1: No, sono gialli. Allora, siccome noi andiamo lì di fronte almeno tre volte all'anno e li abbiamo visti spesso, chi ha le travegole? Dammi ragione.
0: Ma in realtà...
1: Dillo, sono gialli.
0: Sono gialli.
1: Sono gialli.
2: Sono gialli.
0: Vabbè, ma non litigate, basta. La risposta è facile. Mi dispiace, sono gialli. Ha ragione tuo padre. Mi dispiace, sono gialli. E infatti ha vinto Erika, che è stata la più veloce da Padova. Erika da Padova ha vinto il biglietto per il rafting di Ivan Team. Allora, raga, io prima di lasciarvi con la perla del pirla che parla, vi voglio ricordare l'appuntamento di questa sera, giovedì 13 agosto, Peter Pan Remix Show a Covolo di Pederobba, Treviso, dalle 22 in console Marco Boffo, i remix ovviamente Edo e Andrea Nordio. Come d'abitudine io vi lascio con un viaggione finale, Monti, ma scritto con la doppia E finale, Are We Alone?

0: Monti con Are We Alone. Io vi do appuntamento domani e vi lascio con Rocky. Ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, ora te vuoi portarmi a casa.
2: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

0: non c'è altra scelta.
1: Scott. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di
5: Thomas De Marchi.

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
11: Forever Summer.

sempre ogni sera dalle 20 alle 21, poi in replica al mattino presto, il giorno dopo dalle 6 alle 7 le più belle canzoni di tutte le estati. E ve lo dimostriamo fin da subito, perché ascolteremo tra pochissimo dal 1998 Ricky Martin con la Coppa della Vida, corona sonora dei mondiali del 98 vinti dalla Francia, poi Loco Loco estate 2026 e El Perdon 2015 Nicky Jam.

feste e tanti eventi con Radio Peter Pan, che questa sera sarà con il Dynamic Show, quindi Edo, Andrea Nordio saranno alla festa patronale di Covolo di Pederobba con un show dedicato a, alle feste patronali. Quindi ci sarà tipo la palla avvelenata, ci sarà il gioco del fazzoletto, tutte queste cose che si fanno al patronato. Scherziamo ovviamente, festa patronale a Covolo di Pederobba, molto bella questa sera dalle 22 in poi. Tra pochissimo ascolteremo anche il nuovo di Anna, estate 2026, poi Bad Bunny dal 2025 con The Beat in Armas Photos e Weekend di Medusa, estate 2026.

preparati e occhio, perché anche il weekend, questo dal 13 al 23 di agosto, la settimana anzi dedicata al Sea Music Festival, dove noi siamo partner, e a Sottomarina, ovviamente l'isola dell'Unione, dove troverete, oltre a noi con il Peter Pan and Gover, ci saranno anche tutti quanti format anni 90, 2000, tribute band e grandi ospiti. Tra pochi invece ascolteremo dall'estate 2005 Gwen Stefani con All a Bad Girl, poi James Hype con Serotonin, e 2013 Avicii con Abra.

0: Podcast. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
10: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
9: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
10: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
9: Mmm, che bontà!
10: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
11: Forever Fun, Forever Summer.
12: Tanta

quella del 2017, soprattutto per quanto riguarda i tormentoni della musica italiana, e c'era anche questa di Fabri Fibra e dei Giornalisti. Tra pochissimi invece sentiremo un'altra bella terzina, ovvero Reload The Renegade Master di Ben Kim, di estate 1999, Alice DJ con Better of Alone, ripresa più avanti da David Guetta per Play Hard, e tormentone dell'estate 2026,

0: Once again, will the Renegade Master.
1: Andiamo a dare un'occhiata a quello che faremo anche nel Ferragosto di Radio Peter Pan, perché sabato 15 agosto Peter Pan Impatto versione XXL al Ferragosto a Venego, su in altopiano di Asiago, dove dalle 21 ci sarò io insieme ad Andrea Glam, Emma Rossato e il Rocky Festaiolo. Andiamo

occhio, occhio, occhio, perché qui su Tanta Estate vi ricordiamo anche che domenica 16 agosto, che praticamente fa parte del Ferragosto, del weekend di Ferragosto caldissimo, c'è il Pin Power alla Sagra della Pinza a San Giorgio al Tagliamento, provincia di Pordenone, con le nostre ragazze, la Sister Gloria, la Francesca Voice. C'è anche Rocky in versione pink, ovviamente. E poi la domenica mattina saremo in diretta dalla Bahia Blanca de Puerto Santa Margherita, vicino a Caorle. Dalle 10 in diretta troverete quelli della mattina in spiaggia, Angelo P1 e il nostro Joe, che replicheranno quello che hanno già fatto domenica scorsa. Altre tre canzoni, Talk to You, Another, tra poco qui dall'estate 2026, poi estate 2011, Wiz Khalifa con Black and Yellow, estate 2026 invece Passo Ben Soldi.

0: Max, ci risentiremo domani sera, sempre dalle 20 alle 21, e domani mattina invece la replica dalle 6 alle 7.
1: Tanta estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan. Squat.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Questa sera dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia alla grande il weekend di Ferragosto. Questa sera Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca a Porto Santa Margherita a Caorle.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
5: Peter Pan Pink Power.
6: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
7: Chi non si batte è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock. Peter Pan viabilità.
9: Buongiorno, sulla A14 c'è stata una perdita accidentale di carico tra Faenza e allacciamento con la diramazione per Ravenna in direzione di Bologna. Sulla A1 attenzione per un veicolo fermo tra Valdichiana e Chiusichianciano in direzione Roma. Sulla A21 code a tratti dopo la barriera di Villanova d'Asti e prima dello svincolo di Asti Ovest in direzione di Brescia. Prudenza sulla A24 per un veicolo fermo tra Vicovaro Mandela e Carsoli Auricola in direzione di Teramo. Buon viaggio!
10: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri. A 579 euro, fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
11: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
11: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
12: Sì!
11: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
13: È buonissima.
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.

0: Beh, io vorrei dire che questo era proprio un super sound.
1: Super sound!
0: Allora, buongiorno! Come avrete avuto modo di capire ieri dai remix, questa mattina ci sarà il Re Remix Show. Io sono Angelo PA1, proprio quello lì.
2: Angelo PA1, sulle mani!
0: E sono stato incaricato di sostituire Edo ed Andrea, che ieri sera, poverini, hanno subito tanta, tanta, tanta calura e questa mattina sono un po' provati, ma nessun problema. Edoardo è stato con me al telefono per un bel tot per raccontarmi tutto ciò che gli ascoltatori del Remix Show vorrebbero sentire questa mattina, quindi io direi che non stiamo qui a perdere tempo. Presentato, mi sono presentato. Voi siete già un sacco di bella gente in giro, soprattutto visto scendendo in Castelfranco Veneto, perché questa mattina ci sono un sacco di persone che ancora le ferie le stanno vedendo col binocolo.

0: Siete all'ascolto di Radio Peter Pan Move Joe assieme alla loro Maladie. Canzone triste, peraltro, a me non gusta un bel niente sta canzone. Quelli che si sono già lamentati al 393-7366-240 che si parte col piede sbagliato perché mancava il disco fuori giri, disco sveglia, quello che l'è. Ragazzi, io proprio ho un pezzo di carta, lo sentite scritto qui, gli appunti di Edo che mi dice no disco sveglia, no fuori giri, no scotechina, perché quelle sono cose che facciamo noi. Allora ho detto che cazzo mi rimane da fare? Un sacco di altre belle cose, per esempio ascoltare e leggere tutti quanti i vostri bei messaggi. Non preoccupatevi, come al solito si parlerà di voi nella prima oretta, quella che ci accompagna fino alle 8, che non riesco neanche a fare i conti questa mattina, non so nemmeno che ore siano. E devo aggiungere un'altra bella cosa: abituato alla domenica mattina quando per strada c'è il nulla, questa mattina appunto vi ho trovati tanti, non pensavo, e quindi c'è stato un lieve ritardo. Infatti qualcuno si è reso conto che il segnale orario è arrivato così di sguiscio, in realtà non c'è stato ma non importa. Allora, volevo intanto salutare Sandro che ci manda questo audio qui. Fammi sentire, Sandro.
1: Grande Angelo, che bella sorpresa sentirti stamattina.
0: Sì,
1: noi stiamo andando al mare.
0: Ok,
1: facci compagnia finché arriviamo, ecco, dai, facci volare un po' con la tua musica.
0: Ecco, ho preso di volare, volevo dire questa cosa, lui ha saputo senza vedermi che ho preso le sembianze di una lattina di energy drink, perché veramente io non lo so come facciate voi, magari se ne parla più tardi, però qua i chili vanno su e basta, non si riesce più a recuperare. 393 73 66 240 per farci sapere intanto se ci siete.

0: Buongiorno Angelo. Visto che Edo ti ha detto no questo, no quello, no l'altro,
1: sì,
0: tu fagli un dispettino, metti su un bel dischetto strong, che così lo chiami, non so, gli dici un nome strano e fai il dispettino e gli butti su un pezzo che ci sveglia tutti.
1: Allora, volete un pezzo che vi sveglia tutti? Allora, intanto lasciate che io mi beva il mio caffè per capire intanto da che parte sto girato, prima cosa, e poi arriva il pezzo, quello giusto di cui parlava il nostro ascoltatore. Ve l'ho detto prima, quindi ci sono dei tabù per i quali io non posso dei quali non posso parlare questa mattina, quindi no scotechina, no disco sveglia, no fuorigiri, solo musica che batte, potremmo metterla così. Allora, la prima ora la dedichiamo a voi, ragazzi. Abbiamo già capito che siete tanti all'ascolto. Intanto questa è Radio Peter Pan, che non si era capito, siete voi che state determinando la categoria o lavoratori o cazzeggiatori. Sono già iniziati a piovere al 393-7366-240 i primi messaggi che determinano la classifica, tipo questo.
2: Ciao Angelo, buongiorno!
1: Buongiorno.
2: Meno male che ci sei tu, pensavo ci fosse Fede con Rocky.
1: Ma perché?
2: Ce la siamo scampata, bella!
1: No.
2: Ultimo giorno di lavoro, poi ferie!
1: Quindi si capisce da questo messaggio, non ce ne vogliono i nostri due colleghi, ma questa mattina gli ascoltatori vogliono spingere, vediamo se ce la faccio o se mi tarpano le ali prima di accendere i bottoni dell'astronave. Volevo dire questo, lui domani comincia ufficialmente le ferie, quindi oggi fa parte decisamente della categoria lavoratori. Lui invece?
3: Assolutamente lavoratori,
1: okay.
3: In furgone già da un'ora buona, ancora più sletto, a consegnare tutto il mio pane.
1: Ok.
3: E anche quest'estate ferie poche.
1: Vabbè,
3: ma dai,
1: porto.
3: Domani dormo,
1: sì,
3: che siamo chiusi. Domani dormo.
1: Domani dormi perché siete chiusi, evidentemente un panificio. Però quelli che domani vorrebbero, sai che ci sono le persone come me, last minute, che vorrebbero il panino istantaneo così, dov'è che se lo vanno a comprare domani? Magari ne parliamo dopo. Intanto fate parte della categoria lavoratori o cazzeggiatori?

Allora, sono poco felice qui su Radio Peter Pan ascoltando Casango e Alejandro Garrido con la loro AIE. Pensavo che questo disco del 1982 se ne fossero dimenticati tutti, ma ahimè, dall'anno scorso c'è questa Afro House che attinge a mani basse sempre da tutte quante quelle che sono le canzoni che potrebbero arrivare dal sud del mondo. E questa, vuoi non fartela scappare, anzi, vuoi non prelevarne un campione e rifarla? Con il risultato che vi ho appena detto, era pessima come il caffè che ho appena bevuto, ma non per sputare nel piatto in cui mangio, mica colpa di Radio Peter Pan, qui è colpa di quelli che non hanno fantasia a far canzoni, fantasia che invece

0: preparare per la grande carrellata di eventi del Ferragosto. Dopodiché ho chiesto a tutti quanti se fate parte della categoria lavoratori oppure cazzeggiatori. Abbiamo lui che dice di essere soltanto presente.
1: Buongiorno Angelo, presenti,
0: ok, d'accordo. E lei invece, piccolina, che fa parte già dalla sua tenera età della categoria lavoratori. Attenzione.
2: Io sono Elisa.
0: Ciao Elisa.
2: E oggi è un giorno speciale per me perché vado col mio papà al lavoro.
0: Porca miseria.
2: Per mezza giornata e poi
0: meno male.
2: Andiamo al Mac.
0: Okay.
3: Ciao Andre, ciao Edo.
0: Sì,
3: che, bello.
0: Sì.
3: Che bello. Che ciao bello. Ciao da papà Renato.
0: Ciao papà Renato e ciao bimba che inizi a mettere i piedi nel mondo di lavoro già così giovane. Va bene, attenzione per quelli che hanno consigliato: no scotechina, no disco sveglia, no fuorigiri. Abbiamo inventato il disco caffettino, ma che arriva appena dopo la pubblicità. Intanto Axwell e Bon.
4: Peter Pan.
5: Radio Peter Pan.
4: Peter Pan.
5: Peter Pan.
4: Forever Fan.
5: Forever

0: Che bella questa canzone. Allora, è arrivato un audio velocissimo che è questo, ve lo metto proprio senza base.
1: Angelo, urta. Perché non c'è nessuno che batte le mani.
0: Ok, allora vi chiedo un favore, 393-73-66-240, ho bisogno di un vostro audio che spinger per presentare il disco Caffettino che arriva dopo la pubblicità. Sta a voi.
2: Radio del Pan.
3: The sound of evolution, the music for movement.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: la liquida ya no mami y tú estás bailando en la mitad, en la mitad.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
14: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
13: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
15: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
16: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
17: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
18: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
19: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
20: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Summer.
1: Angelo, facci volare sopra le nuvole. Magia, portaci via.
2: Atomico.
3: Per svegliarti bene al mattino ci vuole un bel caffettino.

0: che viaggione su Radio Peter Pan questa mattina.
1: Sono le 7.36, buongiorno Sidekick con Deep Fear, l'abbiamo ascoltata tutta grazie all'ausilio dei nostri ascoltatori ai quali abbiamo richiesto cortesemente di avere una sigla adeguata per presentare il disco Caffettino che... Da questo momento in poi, tutte le volte che si faranno sostituire i nostri due cari, come si chiamano? Mamma mia, non riesco nemmeno a parlare perché sono girato come una biscia, perché devo cliccare di qua e toccare di là. I nostri due colleghi, Edo e Ad Andrea mi piace di più, ci sarà il disco Caffettino. Allora, buongiorno a tutti quelli che si sono appena aggiunti, che non capiscono bene cosa stia accadendo. Sta accadendo questo, nel senso che i nostri due colleghi stanno dormendo e mi hanno detto: per cortesia vai a fare il remix show assieme ai nostri ascoltatori, che sono tanti. Allora vi ho chiesto se fate parte della categoria lavoratori o cazzeggiatori. A quanto pare ce ne sono ancora un sacco che stanno lavorando, forse sono le ultimissime ore di lavoro, tipo lui che non vuole partire l'audio, quindi faccio una bella figura di color marrone.
2: Buongiorno. Oggi ultimo giorno di lavoro.
1: Ok.
2: Nelle ferie.
1: Come nelle ferie?
2: Quindi ho un bel weekend di cazzeggio alla grande. Ciao.
1: Quindi ultimo giorno di lavoro nelle ferie, quindi c'è chi sta nella fase cazzeggio però lavora lo stesso. Un po' difficile, un po' da comprendere questa cosa qua. Finora, ve lo dico io, nel ranking finale sono i vincitori, sono i lavoratori, però ho un vago sospetto che ci siano tanti ascoltatori che stanno in ferie però si devono ancora svegliare. Vediamo se si fanno vivi. 393 73 66 240, fate parte della categoria cazzeggio, passeggiatori o lavoratori, fatecelo sapere.
0: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Tiesto, che qualche anno fa l'hanno riproposta, visto che non ne avevamo avuta abbastanza nel 1997, questa mattina veramente serve per aggiungere un po' di carica. Volevo salutare tutti gli ascoltatori, tipo lui o lei che non si firma, fammi vedere, buongiorno Angelo, categoria A, si va al lavoro ed in ferie si va a settembre. Sì, perché questa mattina è un po' così. I remix non ci sono, c'è il remix show.
1: Angelo, buongiorno.
0: Sì.
1: Cazzo, non hanno voglia di fare un cazzo quei due sfigati.
0: Ma no.
1: Là. E sono sempre pieni di veti. Incasinali tutto il computer, Angelo. E dici che si caghino in brano.
0: No!
1: Grande!
0: È grande. Mamma mia. Sì, è vero, mi hanno messo un sacco di veti. Non toccare questo, non usare quello. Cosa devo fare allora? Ma ci sono gli ascoltatori che sanno raddrizzare un po' il programma e dire se fanno parte della categoria A o B.
2: Categoria A.
0: Sì.
2: Cazzeggiatori.
0: Ok.
2: Categoria B. Lavoratori.
0: Ecco, la scoreggina finale ci stava. Bene, bene. Allora, tu, ragazza che ci ascolti e che mandi gli audio al 393-7366-240, di che categoria fai parte?
3: Ciao Peter Pan, ultimo giorno di lavoro e poi una settimana di ferie.
0: Bene, bene, bene, bene.
3: Buona giornata. Ciao da Erika.
0: Ciao Erika. Allora, Erika, lo dico a te che magari hai un po' più di sensibilità, perché quei maschiacci all'ascolto non hanno colto il mio messaggio di prima. Qualcuno ha già risposto in maniera che non mi va bene. Ho detto, ok, ultimo giorno di lavoro oggi, domani Ferragosto. Ci sono persone però che come al solito sono un po' in ritardo, i ritardatari dell'acquisto, che domani mattina si svegliano e dicono: porca miseria, c'ho bisogno di acquistare ancora, che ne so, le bistecche per fare la grigliata con gli amici, oppure del pane per fare la colazione io e il mio cane, pane e acqua, perché di questi tempi ormai non si può parlare d'altro. Allora, dove ci si recherà domani mattina per acquistare le cose dell'ultimo minuto? Cari lavoratori e cari cazzeggiatori, sta a voi raccontarcelo al 393 73 66 240.

Siete all'ascolto di Radio Peter Pan. Alan Walker. Alan chi? Alan Walker con Faded. È famosissima questa canzone, ragazzi, non potete cadermi su queste cose, che peraltro sarà a fare un bel concerto in provincia di Vicenza il giorno 21. Allora, lo cercate voi, lui assieme ad altri due sostenitori della stessa musica che si chiamano Asco Symphony of Chaos, e già qui iniziamo ad andare d'accordo, e Dalbi, che non voglio sapere chi è. Comunque vabbè, bell'evento, vedete di andare ad approfondire, perché oltre a questa canzone ce ne sono un sacco di altre a cui badare. Buongiorno, buongiorno, questo è il Re Remix Show, un sacco di messaggi al 393 736 2740, stiamo determinando

0: comune della provincia di Venezia. Cioè questo, con tutta la famiglia, dedica il mese di agosto a fare i controlli sanitari a lui e a tutto il resto della ciurma. Bravo, bravo, veramente bravo.
1: Ciao Angelo, ciao. Io categoria lavoratore,
0: ok,
1: altrimenti voi la mattina non fate colazione nei bar.
0: In che senso?
1: Io vi porto le brioche, sì, vi porto i panini a tramezzini e tutto. Quindi si lavora anche a Ferragosto.
0: Bene, buon lavoro, bravo, un gran lavoratore. Altre categorie all'ascolto? Questa.
2: Buongiorno, qua si lavora sempre, sempre, anche domani. Saluti dalla categoria degli ambulanti. Oggi mercato Cavarzere, domani mercato Pieve di Sacco.
0: Ok.
2: Beati quelli che sono in ferie, sì, buon relax. Ciao. Buon.
0: Vedi, bravo, lui è bravo, augura il buon relax a quelli che sono in ferie. Lui fa parte dei, come si dice, di quelli che fanno il mercato, degli ambulanti. Lei mi dà una risposta chiara. Domani trovate chiuso ovunque, quindi la soluzione è questa.
3: Finito qualcosa domani, l'unica persona a cui puoi citofonare è il vicino.
0: Il vicino
3: magari
0: di casa. Certo, il vicino di casa avrà qualcosa. È mia, scusa, mi stanno facendo segno da fuori del vetro, l'ho dimenticato la chiavetta sulla macchinetta del caffè.

0: sacco di nuove categorie, non solo lavoratori, non solo cazzeggiatori, ma anche categoria occhi lunghi, di cui parliamo fra un istante.
1: Buongiorno, anch'io categoria lavoratori.
0: Buongiorno.
1: E ovviamente durante le ferie tutti vengono da noi in banca.
0: Ok.
1: Domani no, però domani non ci verrà nessuno, siamo chiusi. Ciao.
0: Le banche a Ferragosto non funzionano.
2: Buongiorno. Eccola, Angelo. Qua.
0: Ciao.
2: Sono andato a lavorare anch'io, farò le ferie tardi anch'io, ma le farò a rispetto di qualcuno che purtroppo non le fa.
0: Ok.
2: Comunque volevo salutare un'altra categoria, gli occhi lunghi, che sono quelli che non mangiano, non bevono, non hanno macchine, non hanno vestiti, non fanno ferie.
0: Ok.
2: Poi come tu ti muovi, tu in ferie e dov'è che vai?
0: Quelli che si fanno i cazzi tuoi, in sostanza. Categoria occhi lunghi, che ti guardano da dietro la tendina della loro cucinetta a casa loro. Va bene ragazzi, abbiamo aggiunto questa nuova categoria, quindi salutiamo tutti i lavoratori, salutiamo tutti i cazzeggiatori. Wow.

0: Sport.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
5: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Questa sera dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Questa sera Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca a Porto Santa Margherita, Caorle.
6: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
7: Giro se batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Uè, occhi lunghi, sono le 8:01.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Breaking news.
11: Buongiorno da Mattia Venini. Si alza l'allerta per una nuova migrazione di massa dal Marocco verso Ceuta. Lo stop a Schengen con la Spagna rimane finché ci saranno rischi per la sicurezza, ha ribadito ieri il ministro Piantedosi in Parlamento. Braccio di ferro anche con Berlino. L'Italia non riaccoglierà 3 espulsi dalla Germania. Niente domiciliari per Walter La Vitola. Il faccendiere reo confesso dell'attentato alla villetta di Sigfrido Ranucci resta in casa. Il GIP ha ritenuto le sue dichiarazioni fumose e prive di riscontri e il movente raccontato inverosimile. La procura ora potrebbe ascoltare il giornalista. Proseguono i disagi all'aeroporto di Catania, ancora bloccato per l'eruzione dell'Etna. La chiusura dello scalo è stata ulteriormente prolungata fino alle 2 di domani. Stangata sui turisti bloccati, prezzi alle stelle per i transfer, fino a 800 euro per raggiungere Palermo. Sara Curtis da sogno agli europei di nuoto di Parigi, oro nei 50 d'orso e nuovo record del mondo di 0,7 migliore di quello già registrato in semifinale. Ai campionati di atletica di Birmingham, splendido oro per Daia Derkak nel salto triplo. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Forever Fun, Forever Summer.

su Radio Peter Pan. L'urlo di pecora per Alex Gaudino con What a Feeling, bellissima. Allora, ve l'ho detto prima, la pubblicità. Chi sono io per non fare le veci come si deve dei remixo, anzi remixo mi piace di più, dei remix show nel loro remix show capitanato dal sottoscritto, al quale è stata data carta bianca bianchissima. Infatti stiamo andando a braccio questa mattina, ma ve l'ho detto, loro parlano di notizie curiose. Ieri mattina mi risulta abbiano parlato di qualche iguana trovata nel Padovano. Questa mattina, allora ragazzi, notizia un po' per gli amanti degli animali, in particolar modo dei gattini: è stata trovata una barca abbandonata al largo di Tacoma negli Stati Uniti, non so dov'è, dove probabilmente vengono sviluppati i tacos. C'è proprio un'azienda che studia come fare a Tacoma, mi è venuta così. Allora, questa barca abbandonata, dove c'era all'interno di questa barca, una volta avvicinati, devo passare una base per mettermi un'altra, scusata, avete già capito dalla base, un gruppo ben nutrito, anzi malnutrito, di gatti. Non si capisce per qual motivo stanno lì al largo. Allora, sono partite le indagini da parte di tutti quanti quelli che hanno trovato questa barca a vela abbandonata al largo di una spiaggia dello stato di Washington negli Stati Uniti, che ospitava questo equipaggio insolito. Allora, erano 60 i gatti, molti di quali spaventati e malnutriti, come vi ho detto. E qui scatta posso levare sta base che mi ha già rotto il balle e mettere una un po' più adatta alla situa, che è questa. Per esempio, adesso eccola qua, questa. Ok, cosa mi ricorda la mia gioventù? Allora, tutti che si sono chiesti per quale motivo ci fosse al largo questa barca a vela, partono i sospetti verso le gattare, che potrebbero essere amiche degli occhi lunghi, che sono i vostri vicini di casa, che sono pieni di gatti, e poi quando è ora di andare in ferie non sanno da che parte girarsi con tutto sto felinamento e li buttano in una barca a vela al largo di Tacoma, e potrebbe essere decisamente un buon motivo per cui sono stati ritrovati.

0: messaggi al 393-736-6240 di nostri ascoltatori che vogliono dire la loro su questa notizia buttata lì. Ieri è stato, anzi l'altro ieri, è stata rinvenuta a Tacoma questa barca a vela abbandonata, buttata lì al largo, piena di gatti, circa una sessantina.
1: L'importante è che noi Tacona.
0: No, questo... Ok, maledetto me che metto in onda gli audio senza ascoltarli. Però effettivamente la proliferazione dei felini penso che sia già avvenuta all'interno dell'imbarcazione, perché leggendo con attenzione l'articolo, a quanto pare...

0: Siete all'ascolto di Radio Peter Pan, la gattara di Madonna con Danzetiria, bellissima. Hai visto che è vecchia che è diventata Madonna? 67 anni, ne dimostra quasi 80. Aveva lì, sono i lavori fatti male in passato. Lei che non è sicuramente passata per Tacoma a vedere la barca a vela di cui parlavamo prima. La barca a vela che sembra questo... aspetta che sto cliccando dove non c'entra una mazza. Che sembra una cosa veramente impossibile, questa barca abbandonata, un caso di nave fantasma, scoprendo poi che era popolata da un sacco di gatti. Allora, io ho la mia idea, i nostri ascoltatori ne hanno delle altre. Ho chiesto per quale motivo potrebbe essersi verificata tale cosa. Allora, chi ha scritto e si è proposto di lavorare, visto che si parlava prima di categoria cazzeggiatori e categoria lavoratori, quindi fa parte della categoria A lavoratori, lei che si chiama Erika dice comunque deve essere stata una gattara ricca se si poteva permettere una barca a vela. Se me lo diceva ci andavo io ad accudirle i gatti. Adesso voglio vedere te Erika come fai con 20, no con 20, con 60 e più gatti. Scusate un attimo, un last minute, un lavoratore, categoria lavoratore, operatore ecologico tanto odiato vorrei dire, della raccolta vetro, quelli che nelle mattinate estive vi vengono a svegliare con questo scroscio di vetri rotti. Salutiamolo, un saluto da Nicolò da Verona. Fancuore a te e a tutta la categoria di raccoglitori di vetri. Andiamo avanti con le ricerche sul fatto di chi può aver abbandonato questi gatti.
1: Ma saranno mai cazzi suoi? Di no. Cosa fanno 60 gatti su una barca vela? Quando abbiamo molti altri problemi, chiedetevi piuttosto perché il mondo è grigio, il mondo è blu.
0: Ma come?
1: Al posto di pensare ai gatti e alle gattare, ma fatevi i cazzi vostri.
0: No! Ciao. Cerchiamo di farceli quindi. Per quale motivo si abbandonano barche a vela ricche di gatti? Ditecelo. 393 736 240.

su Radio Peter Pan, Muchacha Bonita, Aissa, bella sta canzone, piena di rutti e di cose. Oh! Ah, volevo salutare tutti.

0: più di 60.
1: Bravo, fossero 44, perché cantavamo tutti quanti la canzoncina insieme. 44 gatti in fila per tre foreste di due.
0: Bellissima. Barca a vela abbandonata al largo di Tacoma. E quindi tutti quanti gli ascoltatori stanno chiedendosi il motivo di questo abbandono.
2: Ma per caso la barca a vela aveva una bandiera nera con un teschio e c'era un gatto, alcuni gatti con un occhio bendato?
0: È probabile.
2: E le spade?
0: È probabile, è probabile. Va bene, abbiamo capito che non ci abbiamo capito nulla. Il motivo per cui la barca è stata abbandonata piena di felini non ci interessa più. Dobbiamo volgere lo sguardo oltre.
3: Pensate piuttosto ai camosci che stanno bruciando.
0: Come?
3: Ai cervi che stanno bruciando.
0: Dove?
3: Ai volatili, a tutto quanto che sta bruciando in mezzo Friuli.
0: In mezzo Friuli stanno bruciando i volatili, i camosci. Vabbè, adesso ce ne preoccupiamo un attimo, ma prima pubblicità. Forever fun, forever
4: young. Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
11: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Questa sera dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Questa sera Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca a Porto Santa Margherita, Caorle.
12: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of Things a
14: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Se cerchi dolcezza
16: o se preferisci un gusto più deciso,
15: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
16: Sono entrambi buonissimi.
15: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: attorno, dai. Non esistevano ancora i terrapiattisti nel 1996, ne sono sicuro, e tutto filava liscio. Adesso c'è un sacco di confusione.
1: Tutta colpa dei telefonini.
0: Tutta colpa di questi telefonini che ci riempiono la testa e la zucca di cose veramente inutili, tranne le offerte di lavoro. Allora, per voi che state andandovene in ferie, però non avete il becco di un quattrino e non sapete peraltro come passarle queste giornate a casa se non boccheggiando, visto le alte temperature, sappiate che potreste per la prossima estate, quella 2027, organizzarvi un po' in tempo. Allora, vi prendete il biglietto già ora, che così vi costa poco, perché sembrano gettonatissimi i custodi di isole, i custodi privati su isole da sogno a quanto pare, con stipendi peraltro molto importanti. Cioè, vi prendete una vacanza andando a lavorare però in posti da sogno. Adesso io non lo so, stavo leggendone alcuni, ce ne sono tanti, il primo che ho trovato, andare per esempio alle Bahamas in un atollo privato. C'è una famiglia, della quale non citerò il nome, molto abbiente, che cerca però una coppia, per cui dovreste avere almeno una fidanzata o un fidanzato, per poco meno di 10.000 euro al mese. Loro vi danno l'alloggio, l'assicurazione medica e l'auto aziendale, che comunque l'auto nell'atollo, per quanto grande possa essere, dopo il primo giorno vi siete già rotti le balle di accelerare perché l'avete visto tutto. C'è questa agenzia quindi di lavoro specializzata in queste particolari tipologie di ricerche di personale adatto, al quale è richiesto poi un profilo in grado di svolgere lavori di manutenzione. Quindi dovreste avere un po' il pollice verde, perché c'è da fare del giardinaggio, le pulizie di qua e di lì, per cui non solo dell'isolotto ma anche di casa loro. C'è da fare del babysitting, vuoi che non ci siano dei bambini rompipalle a cui badare? Certo, nel dettaglio questa offerta include anche peraltro la gestione di diverse proprietà in Florida. Quindi se piacete, oltre a beccarvi poco meno di 10.000 dollari o euro, ho detto vabbè poco fa, tra voi e la vostra fidanzata o al contrario, sappiate che poi potreste essere assolutamente

Sound of Silence. Questa mattina il Re Remix Show condotto da Angelo PA1. Buongiorno a tutti gli ascoltatori che vi seguivano soltanto la domenica mattina. Questa mattina non è successo nulla di grave, ci sono un sacco di ascoltatori appena svegliati che non capiscono che giorno sia. Non è domenica, è venerdì, soltanto che Edo ed Andrea se la sono presa un po' comoda perché hanno un sacco di cose a cui badare in questi giorni. E quindi ieri sera mi hanno dato le chiavi del Remix Show per fare queste tre orette assieme a voi. Stavamo parlando, per quelli che si sono appena aggiunti, di lavori che potreste cercarvi che potrebbero essere assimilabili alle ferie, nel senso alle vacanze più che alle ferie, alle vacanze che voi fate. C'è questo settore che è ricco di offerte immediate, per cui ragazzi veramente sono località da sogno. Poi ovviamente c'è da sbattersi un pochino, il settore quello turistico alberghiero e della ristorazione è d'accordo, però ci sono un sacco di persone che hanno facoltose che sono proprietarie di isolotti di qui e di lì in giro per il mondo che cercano dei custodi veri e propri. Quindi ragazzi, io direi quasi quasi datene un'occhiata, visto che avete voglia di tornare al lavoro ma farlo in maniera adeguata per il prossimo anno, e vi organizzate per cambiare località, sicuramente portare Radio Peter Pan con voi sempre in streaming ovunque, chi se ne frega, perché le isole Baleari

0: Show.
1: Adesso è esagerato, è una giornata.
2: Angelo,
1: sì, dimmi.
2: Lo sai cosa ti devo dire? Che cosa? Se domani hai bisogno del pane e del panino per fare colazione o fare lo spuntino, che passi c'è? Per casa mia.
1: Sì.
2: Pane fresco fatto in casa e soppressa nostrana.
1: Ok.
2: Poi se vuoi un goccetto di vino rosso.
1: Goccetto di vino rosso purché tu abiti in un atollo. Radio Peter Pan. Radio

rimanendo su quelle che sono, che non si esiste questo termine, però mi piace inventarne di nuovi. E state decidendo, mettiamola così, quello che sarà il menù di domani, e quindi oggi ultimi preparativi, perché poi da domani si è capito che è tutto chiuso, quindi poco tempo per preparare menù e tutto quello che serve per poi mangiare domani, passare una giornata magari con gli amici, sempre in compagnia di Radio Peter Pan. Allora, parlando di voi che state cercando nuovo lavoro, magari al rientro delle ferie, avete tempo in questi giorni poi di rilassarvi e di pensarci, vi abbiamo proposto i lavori più gettonati, andarvene a fare i custodi in qualche atollo in giro per il mondo, verreste ben pagati e soprattutto poi dovreste anche utilizzare un po' la vostra fantasia, no? E la creatività che vi contraddistingue voi ascoltatori di Peter Pan, perché c'è una proposta da inserire in mezzo a questo tema. C'è un ascoltatore che mi ha mandato un'immagine e dice: abbiamo creato questo cocktail a base di amaro di Cortina e Schweppes agli agrumi, stiamo cercando un nome per questo cocktail, ricompensa una bottiglia omaggio in via delle Mimose. Quindi stamattina c'è la possibilità che il sottoscritto si ubriachi, se voi ci aiuterete al 393 73 66 240 a determinare il nome per questo bel cocktail, ripeto, a base di amaro di Cortina e Schweppes agli agrumi. Adesso non so se volete essere un po' eleganti, semplici, sta a voi raccontarcelo, 393 73 66 240

che è accaduto i giorni scorsi per andare a vedere l'eclissi, che c'erano code, basta, ma non c'entra. Fatelo voi, un pezzo tonic, non lo so, inventatevi il nome per questo bel cocktail, 393 7366 240, giusto perché così poi brindo io.

0: capitato qui in via delle Mimose, Castelfranco Veneto, per cui un bottiglione di questo buonissimo cocktail, per il quale il nome potrebbe essere perfetto: Dolomiti Fizz oppure Cortina Citrus. Ma i nostri ascoltatori sono stati molto ma molto più fantasiosi, tipo Dolomitico Frizzante. Questo a dircelo è stato un ascoltatore che non si firma, ok. Ciao mitici, io propongo come nome del cocktail Dolomitix, Francesco e primo da Muggio. Poi abbiamo questo ascoltatore che dice
1: Dolomiti al sud.
0: Dolomiti al sud, ok. Il cocktail potrebbe chiamarsi Letofane Catanesi, questo è Mauro, dircelo. Una limonata atomica, Angelo, certo, non ci avevo pensato.
2: Atomico! Poi,
0: Agrudolomi, ok, anche questo è un buon nome. Lo scarpone, Cortina. Oppure sentiamo quest'audio, dove è andato? Eccolo qui.
3: Io il drink lo chiamerei Cortina Drinks.
0: Ok, Cortina Drinks ci sta. Per concludere con un Cortonic, questo ascoltatore che si chiama Hermes. Quindi direi che il nome migliore potrebbe essere proprio Cortina Drinks, ok, o giù di lì.

0: Sport.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. I wanna dance.
6: Radio Peter Pan. Si batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Ma dai che sono già le 9:04.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Questi due sono inseparabili.
8: Ma chi? Dove?
9: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro, limone o pesca a 1,59 euro.
8: Una coppia sfiziosa.
9: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
10: Ali migliora la vita. Breaking
11: news. Buongiorno da Mattia Venini. Si alza l'allerta per una nuova migrazione di massa dal Marocco verso Ceuta. Lo stop a Schengen con la Spagna rimane finché ci saranno rischi per la sicurezza, ha ribadito ieri il ministro Piantedosi in Parlamento. Braccio di ferro anche con Berlino. L'Italia non riaccoglierà 3 espulsi dalla Germania. Niente domiciliari per Walter La Vitola. Il faccendiere reo confesso dell'attentato alla villetta di Sigfrido Ranucci resta in carcere. Il GIP ha ritenuto le sue dichiarazioni fumose e prive di riscontri e il movente raccontato inverosimile. La procura ora potrebbe ascoltare il giornalista. Proseguono i disagi all'aeroporto di Catania, ancora bloccato per l'eruzione dell'Etna. La chiusura dello scalo è stata ulteriormente prolungata fino alle 2 di domani. Stangata sui turisti bloccati, prezzi alle stelle per i transfer, fino a 800 euro per raggiungere Palermo. Sara Curtis da sogno agli europei di nuoto di Parigi, oro nei 50 d'orso e nuovo record del mondo di 7 centesimi migliore di quello già registrato in semifinale. Ai campionati di atletica di Birmingham, splendido oro per Daia Derkak nel salto triplo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, 2 confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette, 110 grammi. Sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
15: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
15: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Forever Fun, Forever Summer Radio Peter.

0: Siete all'ascolto di Radio Peter Pan Cascada con Evacuate the Dance Floor. E per quale motivo dovresti evacuarla, la pista da ballo, che tanto non balla più nessuno nel 2026? Vabbè, era una canzone buttata lì così che il nostro ascoltatore, che non si firma ma si chiama Steven, dice: Angelo, sempre bella sta canzone. Vabbè, sempre bella sta canzone, certo, perché altrimenti non l'avremmo messa. A parte il reggaeton e tutte quelle palle lì che potremmo rimuoverle tranquillamente. Allora basta, ve l'ho detto prima della pubblicità, c'è una rubrica per la quale voi non state più nelle brache, maschietti e femminucce, che come di consueto mi è sembrato di capire nel fine settimana viene proposta a voi ascoltatori, quella che indica i super favoriti, nel senso i segni zodiacali, super favoriti della benevolenza delle stelle in campo amoroso. Quindi tra pochissimo la top 4 dei segni che vivranno prestazioni particolarmente brillanti sotto la lenzuola anche in questo weekend di Ferragosto, perché è in arrivo, ma solo dopo i prossimi due dischi, l'astro, anzi è in arrivo la richiestissima e gettonatissima Astro Sexy Parade.
1: Attenzione, 9

0: che dice: buongiorno, non vi scrivo da molto, come state? Io sto in una brutta situazione, lavoro perché mi tocca ascoltare, ah ok, adesso lo capite, radio RDS 9 ore di fila, però sentire l'astro sexo parade da parte loro, palesemente copiato da voi, non si fa. È per questo motivo che questa mattina, in assenza di Remix, sono stato incaricato anche di portare avanti questa grande rubrica, proprio per determinare che è roba di Radio Peter Pan. Allora, la top 4, i 4 segni che quaglieranno alla meglio in questo fine settimana, weekend di Ferragosto. Come potrebbe esserci, anzi non esserci,
1: Leone.
0: Il leone soltanto per il jingle, perché in realtà il leone, a quanto pare, in questo fine settimana non quaglia. Però
1: acquario,
0: abbiamo gli acquario, attenzione, dovreste adottare questa tecnica, sussurrare un segreto sul collo del partner per trasformare la serata, una serata qualunque di queste, di questo weekend, in qualcosa veramente di travolgente. Cosa? Remix. Cosa? Me l'hanno detto i Remix che si quaglia. Ah, e allora ok.
1: Leone.
0: No, ho detto che il leone non quaglia.
1: Scorpione.
0: Lo scorpione. Allora, in questo caso, ragazzi, per far sì che tutti gli astri si allineino, pure voi col vostro partner, dovreste unire le carezze dolci ai movimenti più decisi, per dare una scossa così di pura energia alla coppia. Quindi avete capito, da una parte sussurrate nel collo, dall'altra parte accarezzate, movimenti dolci e anche un po' decisi, per cui lo scossone arriverà e si quaglierà.

0: adorata dagli ascoltatori dei Remix Show. È partita la base, bene, non si era capito, che è l'astro Sexy Parade, in maniera di farvi scoprire se il vostro segno zodiacale è tra quelli baciati dalla fortuna e dal favore delle stelle in questo weekend, quello di Ferragosto, dove non saranno soltanto gli eventi di Peter Pan e non solo a scoppiettare pam pam pam con i fuochi d'artificio, ma lo farete anche voi. Vediamo quelli che sono gli ultimi due segni, e allora a partire dal questo, ragazzi,
1: Vergine.
0: C'è la Vergine, non poteva che essere così, noi della Vergine, mi ci metto dentro anch'io, dovremmo un po' lasciarci andare però, senza far programmi, perché l'intesa è più bella e nasce quando smetti di calcolare tutto. È un po' difficile per noi della Vergine non calcolare tutto, veramente, mi sa che fare un flop tremendo, però non importa, sarà terribile, ma pam pam pam pure noi.
1: Cancro.
0: Gli amici cancerini stanno al primo posto tra quelli che nel fine settimana di Ferragosto vivranno prestazioni particolarmente brillanti. Quindi, amici del Cancro, dimenticate le paure e i troppi pensieri per vivere il momento con la massima spontaneità, come solo voi sapete fare.
2: Go!

altro che Super Sound su Radio Peter Pan. Offenbach, Star Sailor, Four to the Floor, che sono poi quattro segni a terra, buttati lì, gettati lì, in questa rubrica che vanta innumerevoli tentativi di imitazione, rubrica che si chiama Astro Sexo Parade. Vanta innumerevoli tentativi di imitazione perché c'è giunta orora notizia da parte di tantissimi ascoltatori che altre radio ci stanno scopiazzando sta cosa, ma la rubrica è nostra, è vostra! E quindi ragazzi, bisogna inventare questo slogan, ricordatelo sempre, Astro Sexo Parade solo su Peter Pan,

che sono i quattro segni migliori che quaglieranno in questo weekend. Mi dispiace per quelli che sono rimasti delusi, soprattutto gli amici di Edo, che speravano tanto incrociando le dita su questa grande classifica di cui abbiamo parlato poco fa. Ora ci separiamo per la pubblicità. Attenzione, al ritorno ci potrebbe essere un servizio in camera o un servizio a caso, quindi avete voglia di essere

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Lasciami stare, sono white girl wasted.
7: Stasera l'acqua lei diventa la mia baby. Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
12: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
13: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.

0: su Radio Peter Pan i Black Eyed Peas, Let's Get This Started, che potrebbe essere un po' di buon auspicio per ricominciare alla grande mentre tutti se ne vanno a zonzo in vacanza per lavorare. Allora, abbiamo le uniche due lavoratrici, le più grandi lavoratrici del nord-est, si chiamano Martina e Serena, che sono, aspetta che le chiamiamo, le mettiamo in diretta, aspetta, lo facciamo live, perché mi piace farlo live, e quindi è così, 416, aspettate, non si dice il numero. Ok, vediamo se ci rispondono. Ok, allora, intanto volevo dirvi che c'erano delle sveglie da fare, ma inaspettatamente, com'è, come non è, non rispondono, non si capisce per quale motivo. Volete rispondere, ragazze? Sì, ci siete, aspetta, le conosco di qua, se suona magari. Allora, ci sono due lavoratrici, vi dicevo, si chiamano
1: Angelo.
0: Eccole qua, ragazze. Allora, siete state elette come le migliori e le più grandi lavoratrici del nord-est. Vi chiamate, ditelo voi i vostri nomi.
1: Martina e Serena.
0: Ma cos'è che state facendo nello specifico questa mattina, mentre tutti si stanno preoccupando soltanto alla giornata principe, che è quella di domani?
1: Allora, io adesso parto con una passeggiata per una degustazione.
0: Tu sei, scusami, tu Serena. Sei Serena, buongiorno. Mentre Martina...
1: preparo i piatti per questa degustazione.
0: Quindi voi state portando dei turisti a fare delle degustazioni di vino, suppongo?
1: Esatto.
0: Ok, dove vi trovate?
1: Combai.
0: Ok, attenzione, vicino a dove ci sono fuoco e fiamme o è stato spento tutto quanto?
1: Per ora sembra sia stato spento.
0: Ok, ok.
1: Anche se continuano gli elicotteri anche questa mattina a portare acqua.
0: Ma... ok, ok. Quindi loro portano acqua, voi portate i turisti invece in giro per i vigneti a fare delle degustazioni. Bravissime, siamo dalle parti della provincia di Treviso, per quelli che ci ascoltano dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna. Grandissime lavoratrici, quindi vi auguro buona giornata e buoni preparativi per il Ferragosto, ragazze.
1: Grazie, ciao Angelo.
0: Ciao belle, continuate a rimanere.

0: Sixe assieme ai Deep Swing in the Music. Correva l'anno 2000, te lo ricordi Francesco questo disco nel 2000 quando eri più giovane?
1: Ah certo che me lo ricordo, ma quante volte l'ho ballata?
0: Quante volte l'hai ballata? Me lo devi dire tu quante volte l'hai ballata, non lo so.
1: Tantissime.
0: Allora Francesco, che è niente po' di meno che il vincitore del nome del cocktail che prima abbiamo utilizzato, abbiamo dato gli ingredienti, un nostro ascoltatore ci ha promesso in caso qualcuno avesse indovinato un nome che a lui piacesse di regalare una bottiglia di questo cocktail al vincitore. Il vincitore è Francesco, l'abbiamo trovato, che mi diceva, intanto Francesco da Muggio, siamo in Monza Brianza, giusto?
1: Correttissimo.
0: Allora, dicevi che si fa un po' fatica a trovarlo sulle cartine. Io l'ho trovato subito perché l'internet funziona alla grande, soltanto che mi devi spiegare per quale motivo nella tua testa si possa far fatica a trovare Muggio. Secondo me è una bella cittadina. Per quale motivo ne parli male? Dimmelo.
1: No, non ne parlo male, è la mia città natale. Poi dopo la verità è che nella vita mi sono trasferito.
0: Dove?
1: Torno volentieri perché c'ho i miei effetti, però mi rendo conto che non è il posto dove uno vorrebbe passare la settimana di Ferragosto. La settimana di Ferragosto vorresti stare sulle Dolomiti a bere sempre cocktail.
0: A tal proposito, il nome del cocktail, che non è stato ideato da te, ma da tuo figlio che si chiama Primo, e il nome qual era?
1: Dolomitics.
0: Ok, Dolomitics. Allora, hai visto, siccome l'ascoltatore che ci promise la bottiglia del cocktail non si è fatto vivo, hai vinto la telefonata in diretta su Radio Peter Pan. Sei un nostro ascoltatore, ci ascolti tutti i giorni, Francesco? O è soltanto
1: certo.
0: Un'occasione questa? Bravo,
1: no,
0: bravo.
1: No, vi ascolto via web.
0: Sai che sto guardando le immagini di Muggio e devo dire che c'è tanta roba, secondo me. Ah, nevica pure Muggio, guarda che bella neve che ci avete lì, non oggi, ovviamente.
1: Non oggi, purtroppo.
0: Ok, come siete messi a zanzare, visti tutti questi fiumetti che scorrono in paese?
1: Ma zanzare non malissimo,
0: la situazione
1: funziona meglio che in altri posti.
0: Benissimo,
1: quindi quello va bene.
0: È una domanda così del cazzo, ma che mi è venuta da fare.
1: No, guarda, complimenti alla giunta, bisogna farli.
0: I complimenti alla giunta di Muggio perché tengono alla larga le zanzare. Va bene, ti ringrazio. Continuate ad ascoltarci, quindi Francesco, tu e Primo e tutti i tuoi amici, sai?
1: Grazie mille, grazie a voi.
0: Organizzatevi. Grazie a voi, che sia una bella giornata quella di Ferragosto domani in nostra compagnia. Ciao bello!
1: Ciao a tutti. Ciao.
0: Ciao.

0: Disco Lines, No Broke Boys. E nel frattempo mi si è popolato lo studio di donne, belle donne. Mamma mia, adesso inizio ad essere un po' emozionato, quindi non rispondo di ciò che sto per dire. Devo chiamare in aiuto Marco Boffo. Marco Boffo che è arrivato col suo More Music Less Talk, direttamente con i suoi 2000 heroes, gli eroi degli anni 2000, tutti quanti d'un fiato, come si diceva una volta, vero Alice?
1: Più o meno.
0: Marco Boffo che ce le mixa, a tra poco.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Marco Boffo.
6: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: frattempo si è gremito lo studio, quelli che mi succederanno stanno già qui, quindi base adeguata?
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
0: Allora ragazzi, ve l'ho detto, questa sera grandi eventi vi aspettano in attesa della grande kermesse di Ferragosto, quindi un bel Peter Pan Hangover al Sea Music Festival all'Isola dell'Unione, sotto Marina Chioggia, notte da leoni questa sera, e un bel Peter Pan 2000 euros al Baia Blanca, Porto Santa Margherita. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domenica mattina proprio dal Baia Blanca, Porto Santa Margherita, con Joe dalle 10 in poi, e sarà una domenica fantastica. Vi lascio ad Emma Rossato, l'ho detto prima apposta per rompere le palle al colonnello Joe. E Joe, ciao!
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
4: Baia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Questa sera dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Questa sera Peter Pan 2000 Heroes al Baia Blanca a Porto Santa Margherita, Caorle.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Battolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Battolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Yeah, yeah.
9: Chi non si batte è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 10:04, l'ora della Generation.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Con il fuori tutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto. Solo da UniEuro.
14: Forever Fun, Forever Summer.

0: Saluto e ringrazio Angelo PA1, col quale ho la fortuna di trasmettere la domenica mattina. Anche la prossima, dalle 10 dal Bahia Blanca, sarà bellissimo. Oh, ma sai che è venerdì?
1: Finalmente, sì. Finalmente, cazzo, sì, grazie.

14 agosto 2026, 8 minuti dopo le 10, Angelo è stato bravissimo fino all'ultimo, dopodiché si è preso male perché c'aveva il 2000 euros da mettere in onda e ha detto vabbè faccio tardi. Ma sì, ma oggi siamo tutti rilassati, è un venerdì tranquillo. Come state voi? Tutto bene, tutto a posto? Pronti a celebrare questa scalata che è arrivata al suo traguardo naturale per tutti quelli che hanno lavorato intensamente, a cui è sceso e grondato il sudore dalla fronte, che hanno fatto per quelli che sono in vacanza niente, però per tutti quelli che hanno lavorato e quelli che hanno fatto festa si alzano i calici al cielo e si brinda perché è venerdì. Oh yeah! E non è mica un venerdì qualunque, è il venerdì prima di Ferragosto, la festa più bella dell'estate, quella con più attesa. È come dire che fai a Capodanno? Uguale, stessa identica cosa. Per cominciare alla grande quest'ultima puntata della Generation, ho detto rubiamo dall'archivio un disco di quelli che spingono, di quelli belli potenti. Anima, Running.

0: disco di quelli che spinge. Anima, Running, rubato dall'archivio per cominciare a ruota alta quest'ultima puntata della settimana della Peter Pan Generation. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione, 9

0: settimana della Generation. Dai che è venerdì!
1: Dai che è venerdì! Figa e nastro!
0: Questi sono tormentoni che non passeranno mai di moda, infatti dopodomani non lo dirà più nessuno. Ma non è un venerdì qualunque, c'ha ragione Luca che scrive: questo è un venerdì al quadrato, Gio, un venerdì bellissimo, croccante. Di fronte a noi un weekend forse il più bello dell'estate, almeno come aspettative. Poi la realtà deve essere rispettata, perché non è mica facile mantenere delle aspettative alte. Per quanto mi riguarda, per quanto io, se ascoltate questo programma sapete, non sono una persona molto dinamica, molto sportiva, non mi piace camminare, non mi piace correre, non mi piace fare sport, però di fronte a me un weekend di quelli dove bisogna correre, spostarsi da una parte all'altra come una trottola. Domani si parte alla buon'ora per arrivare a Maiano, perché c'è il Cinedisco, appuntamento meraviglioso al Festival di Maiano in provincia di Udine, insieme a me tanti speaker di Peter Pan capitanati dal DJ Maxwell, che mixa parole del cinema e musica potentissima. Quindi se non sapete ancora cosa fare, ci vediamo lì. Io mi occuperò insieme a Fede a Edo del pre-show, quindi una roba, una cafonata di quelle proprio proprio. Poi lo show finisce tardi, quindi comunque tornare da Udine a Castelfranco bisogna che mi muova. Sarò a letto verso le 3:30, poi sveglia alle 6 perché si parte verso il Baia Blanca per la diretta di domenica mattina a Caorle con Angelo. Poi si ritorna a Castelfranco e la sera di domenica rivado su a Udine, a Maiano, al festival dove c'è l'esibizione di Caparezza. E dato che ho trovato dei biglietti, allora ho detto devo andarci. E quindi sarò trottoleggiante in giro per tutto il weekend. Da qui vorrei chiedervi, 393-7366-240, con un messaggio scritto vocale: voi siete categoria runner, cioè che il prossimo weekend corrono da

0: Grazie Pan Generation, chi forza?
1: Dai la Marshmallow Water nella Generation. Vi ho chiesto di schierarvi, che categoria vi rappresenta di più fra appollaiati, almeno per i prossimi due giorni, insomma, per questi giorni di Ferragosto caldi, ma in teoria di riposo per molti. Categoria appollaiati da una parte, quelli che dicono: sai cosa, sto weekend io non faccio una mazza di niente, mi metto lì e sto fermo tutto il tempo. E poi c'è la categoria corridori, runner, quelli che devono fare 160 miliardi di cose, andare a mille feste. C'è Alina che dice: buongiorno, buongiorno Gio, finalmente venerdì, settimana pesantissima, spero di staccare a mezzogiorno perché sono in modalità trascinare, nemmeno risparmio energetico, ma trascinare, scrive, hai capito?
2: Allora, io personalmente categoria appollaiato, però in Puglia.
1: Ok, buono, bello.
2: Un paio di settimane, partiamo lunedì mattina prestissimo.
1: Che bello, goditi le ferie.
2: Ma Gio, non ti conviene prenderti una camera insieme con i tuoi compari, zona Udine, Latisana, tra Udine e Caule, così.
1: Quella zona lì.
2: Prendi
1: una
2: camera e così risparmi ore e ore di guida, no?
1: Ma allora io ci avevo pensato, è vero, risparmi un po' di ore di guida, quindi corri un pochettino meno per le strade. Però c'è la questione gatti e c'è la questione badante. E quindi alla fine abbiamo convenuto sul fatto che stare un pochettino a Castelfranco male non faceva. C'è anche Ruggero che dice: divano appollaiato a vedere Fiction. Però dopo mi ricordo che ho una moglie che è in ferie, quindi riordino un po' di casa. Quindi è anche senso di colpa. 393 736 240. Te, a che cosa?

correva l'anno 2013, DJ Snake, Lil Jon, Turn Down For What. Questo sì che è un disco da venerdì, non puoi stare lì appollaiato, devi muoverti, categoria corridore. Come Alessio da Romance di Sonzo dice: Joe, in riposo sì, ma sono per me le giornate più belle, mi sto dedicando alla costruzione muretti in faccia a vista, quindi non è che si sposta da un posto all'altro o fa grandi feste, però si sta dando da fare, allega foto, sta facendo un gran lavoro. Bravo Alessio. 393 736 6240, schierati, a che categoria appartieni per i prossimi 2 o 3 giorni? Quelli che corrono da una parte all'altra, i corridori o gli

0: Jackpot.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sudeghi.it, ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti pasti e scocco.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale, pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-once.com.
14: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Forever Fun, Forever Summer.

2012, Gustavo Lima, Balada. State ascoltando Radio Peter Pan, ultima puntata della settimana della Generation. Fra un attimo l'oroscopo, poi il GR sti cazzi. Prima però inizio interlocutorio, un po' per individuare il vostro weekend che avete di fronte, come sarà. Cioè, se è un weekend da corridori, in giro a fare mille cose diverse, festa di qua, a ballare di là, in spiaggia di qua, in montagna di su, oppure appollaiati. Che comunque la scelta dell'appollaiamento non è mai brutta. C'è Marco che è un giramondo, mi ha mandato la sua posizione attuale, si trova a Vienna, lui per lavoro si sposta sempre di qua o di là. Oggi

0: insomma ricoperti di cioccolato fondente, chiaramente a forma di palla di Mozart. Ma leggevo che dall'anno scorso non sono più prodotte. È vera questa cosa? No! C'è chi invece, categoria corridori, giorno in direzione Gorizia per il compleanno di mia cugina. Un saluto da Andrea, Sara e Vanni. Ciao ragazzi, auguri alla cugina. Sempre grande festa. Poi chiaramente appollaiato ma di corsa, se stai facendo o ti stai preparando per una grigliata, come Cinzia, corsa perché devi smaltire prima di mangiare, e quindi dice weekend tra casa, pranzo, parenti, si mangia, si beve, si fanno grigliate, altre cibarie variegate, insomma bisogna correre per permettersi poi di farle mangiate. Un paio di dischi e scopriamo i segni che vanno bene e quelli che no.
1: Yeah.

0: adesso insieme agli One Republic in Your Eyes. Su Peter Pan c'è da scoprire come va questo weekend dal punto di vista astrologico. Che si salvano e che vanno bene in questo venerdì e di riflesso vanno bene per tutto il fine settimana. È vero che prima avete sentito l'astro sexo parade, ma è una roba un po' diversa. Vanno bene quelli del cancro, quelli del leone, pure noi della vergine, lo scorpione, il capricorno e l'acquario. Questi quelli che se la ridono sotto i baffi, gli altri non citati, attenti.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Poi però il rilievo, l'importanza, il proscenio è per i più importanti e quelli che fanno più schifo di tutti. Partendo dai più fighi, col voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste, oggi the best sono, e per tutto il weekend, quelli del toro. Oroscopo rimato per il segno fortunato, hai lottato su ogni palla e hai vinto la partita, ora ti meriti un weekend da sultano saudita, rinfrescati con una granita e canta come una cocorita, concediti anche una cosa proibita, che a Ferragosto meriti il meglio della vita. I più fighi sono quindi quelli del toro.
1: Un ottimo lavoro,
0: grandissimi,
1: e non applaudo con ironia.
0: Scherzi, i peggiori del weekend, quelli della bilancia male.
2: Oddio,
0: male,
2: no,
0: male,
2: Dio,
0: male,
2: ti prego, no,
0: male,
2: male. No, no,
0: invece,
2: no,
0: invece sì, bilancia male.
3: Peter Pan, estate.
4: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: che voce che c'ha Sia. Mi ricordo quella volta che ha cantato un jingle per la Generation pazzesca.
1: Teacher Pan Generation.
0: Era proprio Sia.
2: GR sti cazzi.
0: Torna l'appuntamento con i GR sti cazzi.
3: E sti cazzi.
0: Carrellata di quelle notizie lì, anche a Ferragosto, o almeno alla vigilia, ne escono tantissime.

0: che fa bene al corpo.
1: E sti cazzi?
0: Pensa quando proverà il trattamento a 90 gradi. Fanpage.it: Roma serpente tenta di entrare in un'auto parcheggiata ma rimane incastrato, salvato ma è grave.
1: E sti cazzi?
0: L'auto chiaramente era una Viper. Dal Mattino, Giulia De Lellis si racconta: non collegavo il cervello con la bocca, a volte ero superficiale.
1: E sti cazzi?
0: Ero come se oggi. Da Repubblica: cos'è il wildflowering? L'incontro senza impegno che riduce la pressione del primo appuntamento.
1: E sti cazzi?
0: C'hai l'ansia del primo appuntamento, quindi non lo chiami più primo appuntamento, ma rimane comunque un primo appuntamento e quindi questo ti mette meno paranoia. Donna Moderna: i debiti con gli amici sono pur sempre debiti, ma va?
1: E sti cazzi?
0: Ma che bravi. Dal Gazzettino: rimorchio perde il carico di mosto per strada, la polizia locale cerca il responsabile.
1: E sti cazzi?
0: Gli hanno già dato un soprannome: il mosto di Firenze. Chiudiamo col Today, che pubblicizza oggi il pezzotto albanese. Tring, il pezzotto albanese con le partite di Serie A e Champions a soli 20 euro al mese anche in Italia.
1: E sti cazzi?
0: Ma non si può fare la pubblicità al pezzotto.
2: Interpad, estate.

0: Hopeless, passo ben solto. Chiude la prima ora della Generation, vi siete divisi fra runner e appollaiati, insomma, se te ne stai lì a fare niente tutto il fine settimana, oppure se corri c'è Monica che fa parte della categoria corridori. Monica di Gorizia, io oggi mare, domani grigliata con gli amici al fresco, ovviamente ascoltando Radio Peter Pan, e questa è sempre la scelta giusta. Si è scoperto anche l'oroscopo, Bilancia, segno peggiore del weekend, c'è una testimonianza.
1: Allora Joe, spezzo una lancia in tuo favore, che magari qualcuno dice che anche l'oroscopo è truccato, e non ci crede, ma mia figlia Nora stamattina si è svegliata verso le 10, quindi da tre quarti d'ora, e ha già fatto due scariche proprio di cacca, no, in giro dappertutto, tappeti, pavimenti, gambe, ciabatte, tutto quanto. Che segno è? Bilancia. Io non dico niente, però...
0: Il potere dell'oroscopo della Peter Pan Generation. Scariche. A proposito di scariche, fra poco arriva Emma Rossato, state con noi. Peter Pan Generation. Peter
2: Pan. Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Questa sera dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Questa sera Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca a Porto Santa Margherita, Caorle.
7: Gesù se batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
0: Le 11:01 c'è il meteo.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Guarda che bella coppia.
10: Quei due lì davanti.
9: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49 euro, con la pote Magnum Algida gusti assortiti a 2,89 euro.
10: La coppia dell'estate è perfetta.
9: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
11: Alì migliora la vita.
8: Peter Pan Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì continuerà a splendere il sole sulle regioni settentrionali e con caldo intenso, punte massime anche di 36-37 gradi, specie in pianura e nei grandi centri urbani. Da segnalare ancora la possibilità di qualche temporale di calore sulle Alpi tra pomeriggio e sera. Ma per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.
15: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. mercato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: mia, mamma mia. Voi siete i primi nella planeta Terra. Pazzesco. Primi. Peter Pan. I primi.
1: Correva l'anno 2001, Shaggy, it wasn't me, te dovevi ancora nascere.
2: Sì, no, non c'ero. Ero ancora nei desideri di mamma e papà.
1: Come puoi ricordarti che su questa canzone Le Veline, la Canalis e la Corvaglia facevano un balletto insieme a Greggio e Iacchetti, e quando Shaggy faceva Wasn't Me spostavano le mani tutte a destra e poi sull'altro Wasn't Me tutto a sinistra.
2: Ah, quanto sei vecchio.
1: Ma che ricordi, ma che bello. State ascoltando Radio Peter Pan, una radio fatta parzialmente da anziani ma anche da ragazze molto giovani,
2: molto,
1: come Emma Rossato.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, com'è?
2: Buongiorno, bene, bene.
1: Sei felice per il weekend che c'è alle porte, che insomma ci sono un sacco di belle robe?
2: Certo, è Ferragosto.
1: Poi c'è una roba bella,
2: sì,
1: che da ieri secondo me fa un po' meno caldo.
2: Fa meno caldo? Io...
1: Fa caldo, però c'è meno afa, secondo me almeno un grado in meno c'è.
2: Ma sai che invece io lo sento molto di più? Perché?
1: Perché
2: ma
1: sei stata in Sardegna.
2: Esatto, in Sardegna. E la cosa che sento maggiormente è la notte, perché mio fratello spegne l'aria condizionata. In Sardegna non la usavo l'aria condizionata.
1: Pensavo, in Sardegna non c'era mio fratello, no, che spegneva l'aria.
2: Però stavo veramente bene, cioè usavo la copertina, avevo freddo anche alcune notti. Invece qua veramente sto schiattando dal caldo.
1: Qua sicuramente non fa freddo, anche se, sì, anche se qualcuno di freddoloso c'è, te lo spiego fra poco.
3: Attenzione,

0: Woman. State ascoltando Radio Peter Pan con Joy, la freddolosa Emma Rossato.
1: Io sono freddolosa, ma tu oggi, mamma mia!
0: Ma io mi annoio oggi, voglio correre per la radio. Sono iperattivo, sarà che ho bevuto il caffè e non sono abituato a berlo a quest'ora.
1: Ah, ecco.
0: Ma attenzione, leggi questo messaggio di Laura da Udine.
1: Ciao Emma, vorrei dirti che non sei l'unica a sentire qualche brivido la notte, soprattutto nelle primissime ore del mattino.
0: Laura,
1: io non ho mai lasciato il mio amato lenzuolo.
0: Ah, è un brivido di freddo, io pensavo fosse un brivido di
1: altro. Magari qualcuno che dorme con te allunga le manine di notte.
0: Non siete le uniche freddolose, ve lo dicevo anche prima, perché sai che adesso è il periodo di calciomercato, si stanno spostando calciatori di qua e di là. È arrivato un calciatore dall'Inghilterra che giocherà nella prossima stagione con l'Inter. A proposito di Inter,
2: ha segnato l'Inter!
1: Così dovevamo metterla noi,
0: si
1: ok,
0: dice
1: va
0: Inter,
1: bene.
0: Bisogna mettere questa cosa. Arriva Jed, si chiama Jed Spence.
1: Sì.
0: Che è un esterno dell'inglese. Lui è arrivato a Milano questa notte. Solo che evidentemente ha guardato il film di Peppino e di Totò e Peppino del 1956, Totò Peppino e la mala femmina.
1: Perché?
0: Perché loro arrivavano a Milano con la paura del meteo che c'era a Milano. Facevano proprio questo discorso qua. Senti.
1: Vai.
3: Certo, non è una città, vero? Il clima non è come qui da noi. Lì è un clima più rigido.
0: Rigido.
3: Vento, neve, freddo, le bufere.
4: Ci sono. Le bufere.
0: Le bufere.
4: Per la strada.
3: Per la strada, per tutto.
0: Poi c'è la nebbia.
4: Che ne so?
3: Acqua, vento e nebbia.
0: E quindi paura del freddo, loro arrivavano a Milano con il colbacco, vestiti proprio da russi.
1: Certo, da 40
0: Jed Spence questa
1: 40.
0: Notte guarda com'è arrivato a Milano.
1: Ah beh, col piumino.
0: Tutto vestito di bianco col piumino.
1: Quello è l'outfit e quando l'outfit outfita non si può togliere niente.

0: Serotonin. James Hype Serotonin su Peter Pan. Stiamo parlando di caldo, freddo, gente che pensa di venire in Italia e trovare il freddo ma poi trova il caldo, come Jed Spence, nuovo acquisto dell'Inter.
1: Ma
0: che...
1: solo all'Inter potevano trovare gente così. Comunque,
0: che bravo, è arrivato a Milano col piumino bianco.
1: Appunto, hai detto tutto, hai detto.
0: Poi stamattina ha fatto le visite mediche. Non aveva più il piumino, okay. Però comunque pantalone lungo e felpa.
1: Ma secondo me sente freddo qua, non lo so.
0: Forse pensava di arrivare a Cortina e trovare il fresco. Dice, sai cosa, vado in montagna.
1: Anche a Cortina fa caldo in questi giorni.
0: Beh sì, in montagna comunque un po' meno rispetto a qui. Però a proposito di Cortina, sì, leggevo stamattina su Sky TG24 e non solo, perché poi è stato riportato un po' dappertutto, che il sindaco si è rotto un po' i maroni, perché la gente arriva, fa un po' quello che vuole. Ci sono scene in montagna di gente che fa la fila per
1: prendere la navetta.
0: A parte la navetta per andare sulle tre cime di Lavaredo, ma c'era anche ho visto una scena, non so precisamente dove sia, c'è una malga che propone una ciambella che è diventata virale sui social.
1: Ma no,
0: c'era una fila di 70-80 metri, ma siete scemi?
1: Perché quella malga fa la mattina, sforna più di 200 craffen con la crema, con il bombolone proprio, e li mette lungo tutta una tavola, quindi le persone vanno lì a mangiarli, sono veramente buoni.
0: 70 metri di coda, porca miseria. Infatti il sindaco di Cortina si è rotto i maroni, ha detto faccio un'ordinanza, deve ancora firmarla, però vieta queste cose:
1: dormire in tenda nel centro urbano.
0: No, a Cortina non ho mai visto nessuno che dormiva
1: ancora dormire in sacco a pelo sulle panchine.
0: No, non ho mai visto nessuno.
1: Sono quelli che spendono troppo e si fanno un mutuo per andare a Cortina.
0: Mangiare cibo a sacco sugli edifici storici, vabbè, impedire la sosta di camper, ok, ma soprattutto
1: prevedere che anche le indicazioni sull'abbigliamento ritenuto adeguato per passeggiare in centro.
0: Quindi non vestirti da barbone se vai a Cortina.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi, su Peter Pan abbiamo parlato dell'ordinanza del sindaco di Cortina che ancora è da firmare, però lui ha scritto una serie di robe, la più importante è non vestitevi da barboni, no, se venite a Cortina, perché
1: solamente
0: per essere a tema oggi Emma Rossato ha indossato delle loro piana da
1: che 700, Gio ha scoperto l'altro giorno
0: euro e quindi
1: quanto?
0: 700 800 euro
1: vai
0: di più
1: vai
0: 900 1000 1000 sono tanti per un paio di ciabatte
1: vabbè però comunque parliamo del fatto che a Cortina non...
0: No, del turismo di montagna, che sì, è diventato un po' cafone, quindi giustamente il sindaco ha detto, senti, bisogna mettere un regolamento, non è solo a Cortina, abbiamo parlato tutto delle Tre Cime di Lavaredo e Alessandro che dice, io sono proprio del paese delle Tre Cime di Lavaredo, che è...
1: Auronzo di Cadore!
0: Che fa rima proprio con stronzo, quindi...
1: L'ho fatta io questa battuta, non rubartela. Vi dico una cosa che non ho mai pensato, ma sono arrivato alla conclusione di pensarla così. I turisti mi stanno sulla pelle. Non tutti ovviamente, ma una buona parte.
0: Voleva dire palle, ma il correttore l'ha modificato.
1: No, secondo me voleva essere educato, voleva mettere pelle.
0: Altro abitante della montagna che odia i turisti, senti.
1: No, ma lui ci ha specificato il posto,
0: la malga.
1: Esattamente, la malga, che abbiamo parlato dei Kraffen prima. Senti. E senti qui.
2: Ciao Gio, ciao Emma.
1: Ciao.
2: Quello è il rifugio Frederick August, ed è in Val di Fassa e conosco molto bene perché frequento la zona e effettivamente devo portare anche la mia ragazza con i suoi amici quest'estate.
0: Bello.
2: E io ci l'ho frequento da anni quel posto e è sempre stato comunque famoso per i Kraffen, ma da quando esistono i social basta la rovina.
0: Dice, i social rendono queste cose qua disponibili per tutti e
1: tutti vanno.
0: Tutti vanno.
1: Però là sotto la chat ha legato due foto di Rocky e Joe. Che no, belli!
0: Due bufali che
1: infatti
0: comunque hanno reso virale la zona.
3: Radio Peter Pan.

0: Your Mind ci conduce alla seconda metà della Generation. Fra poco, cioè una mezz'oretta interlocutoria con un dilemma che è più nostro che vostro. E poi alle 12 che c'è?
1: Alle 12 c'è la sala giochi.
0: Quindi,
1: che bello, il computerone.
0: Prossima mezz'ora siete liberi, poi tornate alle 12 che c'è,
1: no!
0: La sala giochi.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato da dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Questa sera dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Questa sera Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca a Porto Santa Margherita, Caorle.
14: Peter Pan Pink Power.
15: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Forever Fun, Forever Summer.

0: dal 2012 Tayo Clues, Florida Hangover, che è la colonna sonora di questo weekend che ci abbiamo di fronte, a bere tutto il tempo,
1: gli eventi,
0: a far casino, a litigare come stanno facendo i figli di Marco, che scrive sta cosa.
1: Ciao ragazzi, potreste dire ai miei amati figli Marika ed Edis che se continuano a litigare li mando in collegio a piedi?
0: Attenzione, basta litigare Marika e Davis.
1: Ma ragazzi, questo è il mio trauma dell'infanzia, il collegio. Questa è la minaccia che davano anche i miei genitori.
0: È un grande classico, poi non lo fanno mai.
1: No, Marika, no, a me Davis hanno portato davanti.
0: Marika e Davis, andate sereni. Fate quello che sto facendo io per dar fastidio a Emma Rossato stamattina, fare un disco e l'altro. Sto facendo con la mia borraccia, la sto facendo trascinare sul tavolo, creando
1: questo fastidiosissimo, molto irritante
0: questo rumore qui, che
1: puoi anche smetterla,
0: fastidio.
1: Dà fastidio anche a loro.
0: Abbiamo un dilemma da porre pure oggi, perché
2: il dilemma Rossato.
0: Cioè, noi sappiamo benissimo quello che abbiamo di fronte. Abbiamo di fronte tutti gli studi delle altre radio di classe 1 network. Ci abbiamo Radio Sorriso, attiva, Bella e Monella, attiva, Birichina, tutti indaffarati. Vediamo gente che lavora. Però siamo stufi di vedere questo. Vogliamo vedere quello che state vedendo voi.
1: E quindi oggi il dilemma lo lasciamo nelle vostre mani. Mandateci la foto di quello che avete di fronte a voi.
0: Cioè, tu metti il telefono in modalità fotocamera, scatena la foto di quello che hai davanti. Non voglio il selfie.
1: No, vogliamo un'istantanea di quello che avete di fronte a voi.
0: È perché ci siamo stufati di vedere sto panorama.
1: Basta,
0: Fateci viaggiare. 393 736 6240.

0: Celeste all'assieme ai Pokémon in questa canzone, quando fai un featuring con i Pokémon, com'è che fa il Pokémon? Bravissima, e Maro Stato è bravissima a fare le imitazioni dei cartoni animati. Dato che oggi qui in studio a Peter Pan abbiamo voglia di viaggiare, sì, ma di fronte a noi c'è sempre la stessa visuale.
1: Basta, le dobbiamo cambiarla.
0: Abbiamo detto facciamo un dilemma diverso, ci facciamo mandare la foto di quello che hanno di fronte i nostri ascoltatori? C'è un sacco di gente che lavora, Alessandro sta spaccando cose.
1: Ma non è vero, è una pinza gigante che prende e sposta le assi di ferro.
0: Una pinza gigante per strappare delle ciglia giganti.
1: Lui
0: anche
1: ci manda la foto del camioncino con tutti i pacchi.
0: È un corriere.
1: Tantissimi trattori.
0: Che scrivono voglio le ferie, voglio le ferie. C'è però un escavatorista in particolare che è di fronte al mare.
1: Bibi si chiama.
0: Lui ha deciso che oggi vuole
1: trovare l'oro.
0: Portare a termine un lavoro complicato, scavare l'acqua. Come fai a scavare l'acqua, Bibi? Che stai facendo con la ruspa di fronte al mare?
1: Raccontaci, che siamo curiosi. Tantissimi postini.
0: Fabbriche ancora aperte,
1: sì,
0: al lavoro, davvero.
1: Cioè, lui che lavora, mi sa, in una macelleria e ci manda tante cosce di prosciutto.
0: Scrivendo va che robetta.
1: Mamma che fame, ragazzi.
0: A quest'ora sì. Poi c'è Gianfranca che di fronte a sé c'ha la principessa che dorme.
1: Chi ci manda la foto del raccolto di questa mattina?
0: Soffermati sul raccolto. Vai. Di questa mattina. Cosa c'ha di fronte?
1: Dei pomodori giganti, dei, sì, pomodorini, sì, delle uova e altri pomodorini.
0: Hai capito? Te saresti in grado di andare a recuperare le uova dalla gallina?
1: Certo, io lo facevo.
0: Davvero?
1: In montagna. E mi piaceva tantissimo. Invece mia mamma aveva la fobia delle galline e una volta una gallina le si è avvicinata troppo, è corsa via, ha lasciato il pollaio aperto e tutte le galline sono uscite.
0: Io sarei esattamente come tua mamma. Se c'è una cosa che mi fa paura nella vita sono le oche, le anatre, le galline e i polli.
1: Ma perché le galline fanno solo...

0: per l'anno 2008 che Katy Perry Hot and Cold, che Katy Perry che la notte scorsa era a esibirsi in un hotel della Costa Smeralda.
1: Sì.
0: Era lì anche col compagno, quel gran figo di Justin Trudeau.
1: Che brutto.
0: Che ti piace tantissimo. E a quella serata partecipava anche Matteo Renzi, quindi hanno fatto una foto tutti insieme.
1: Ah, non è la serata simile, no.
0: Capito i soldi della
1: stavo
0: politica.
1: Stavo pensando a De André come... con Salvini, non so perché.
0: Della politica, come li spendono così a far serata con Katy Perry.
1: Giusto.
0: Vi abbiamo chiesto di mostrarci cosa avete di fronte in questo momento. Stanchi di quello che abbiamo di fronte noi, ci annoiamo e quindi ci hanno mandato anche le foto del raccolto. Abbiamo parlato di galline perché qualcuno ha tirato sulle uova stamattina.
1: Che Gio ha paura delle galline.
0: Però c'è Laura che mi rassicura.
1: Se hai paura delle galline è solo perché non hai ancora avuto a che fare con le morosetta, la razza più docile e coccolona del mondo. Io ci faccio tante attività con i bambini. Noi li ascoltiamo sempre.
0: Allega anche un video con le galline morosetta che hanno anche delle piume più soffici.
1: Sì, sono quelli che proprio tu vedi e avresti voglia di stritolarle da quanto sono carine.
0: Come Emma Rossato, ma senza il fatto che sei carina, proprio così.
1: Grazie.
0: Qualcun altro di fronte a sé c'ha la cassa del supermercato dove sta lavorando, il che significa che siamo in diffusione al supermercato.
1: Che bello!
2: Apre cassa 7.
1: No, dai.
0: Devi stare i clienti.
2: Apre cassa 12.
1: Magari ci ha mandato la foto, c'era comunque la gente in coda, ha detto fermi tutti, devo mandare la foto a Radio Peter Pan.
2: Blibblan, Elisabetta al reparto gastronomia.
1: Mentre lui ci manda la foto di questi esperimenti che stanno facendo dallo zio Paolo, in cui stanno facendo essiccare i fichi e i pomodori.
2: Blim blan, Mario.
1: Basta.
2: Al telefono.
1: E io ho scritto portate qui dei fichi perché io devi sapere che io amo i fichi.
0: Infatti io sono in studio con te e sono un fico secco.
3: Radio Peter Pan.

0: abbiamo individuato un po' di attività che state facendo in questa mezz'oretta pre-Ferragosto. C'è Fabio da Bologna che ci manda una foto mentre sta schiacciando della legna con dei macchinari appositi che si chiamano...
1: schiaccia legna.
0: Chiaramente.
1: Schiaccia legna. Fabio, un giorno me la presti questo macchinario? Perché poi quando sei nervosa tu vorresti uccidere qualcuno.
0: Ah, io sono spesso nervosa, però adotto la tecnica che stanno usando loro. Mattia scrive: da Treviso qua siamo a buon punto per abbassare lo stress, loro hanno riempito un bidone del vetro pieno di bottiglie di birra finite.
1: Allora
0: quello ti abbassa molto lo stress.
1: O sono in più di 20? Se sono in meno di 20 mi devo preoccupare per l'alcolismo.
0: Mattia, in quanti siete? Che vengo anch'io. Poi c'è lei che ci manda la vetrina di una pasticceria.
1: E questa è cattiveria pura, perché a mezzogiorno non mi puoi mandare foto di cibo. Io sto morendo di fame in questo momento.
0: Ho voglia di torta sake.
1: Oddio, che buona!
0: Torta sake!
1: Mamma mia!
0: Tra poco torniamo, terza ora della Generation, che c'è?
1: La sala giochi!
0: Con la Sacher.
2: Peter Pan Generation!
3: Peter Pan! Squat! Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuoritutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Turn the bass up. Under pressure.
10: Giro se batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
1: Le 12 un minuto.
0: C'è il notiziario.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Breaking news.
13: Buona giornata da Umberto Cascone. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi, poco fa alle 11.36, ora del crollo, il minuto di silenzio durante la commemorazione delle 43 vittime. Quello del 2026 è il primo anniversario dopo la condanna in primo grado per 32 persone ritenute responsabili del disastro. A Parma i carabinieri hanno ritrovato i 3 quadri sottratti a marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano. I dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse avrebbero un valore complessivo stimato sopra i 9 milioni di euro. Il rinvenimento è avvenuto durante una perquisizione. Indagini ancora in corso. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Forever Fun, Forever Summer.

0: Justin Timberlake, Charlie Wilson, Science. Terza ora della Generation, quella dove sì, c'è sempre Emma.
1: Sì, ci sono sempre io, ma c'è anche il computerone.
0: Oh, finalmente, ciao computerone. Com'è? Sta a posto?
2: Sono davvero
1: euforico. Vedi, è carico, è carico.
0: Pronti per l'ultimo appuntamento della settimana con la sala giochi, vamos.
3: Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Vai. Ti senti forte, ti senti bravo, ti senti competitivo? Dimostracelo. Prova a vincere uno dei due ticket che mettiamo in palio oggi per chiudere il casellario. Gli ultimi due sono da sempre i numeri
1: 9 e 10.
0: 9 e 10 della settimana. Sono numerati perché poi lunedì, verso quest'ora qua, c'è il sorteggio fra i 10 vincitori che per il momento vincono onore e gloria. Però lunedì quello che viene sorteggiato, che vince?
1: Vince i gadget di Radio Peter Pan, ma anche un pranzo oppure una cena di sushi alla carta al Sand Beach sottomarina.
2: Bello.
0: Bello, computer.
1: Buono anche.
0: Giochiamo per assegnare il nono ticket di questa settimana con questo gioco qui.
2: La mescolanza.
0: Il venerdì, non l'abbiamo ancora detto, ma tutto ambientato nel magico mondo dei cartoni animati.
1: Bello, quello che piace a me.
0: Quindi torni un po' bimbo e allora se torni bimbo riesci a trovare meglio la soluzione. Mescolanze, che cos'è?
1: Ci sarà un mashup di due canzoni, dovete identificare entrambe le due canzoni.
0: Occhio che una è una canzone edita, quindi di quella devi dirmi titolo e artista. L'altra è una sigla di un cartone animato, lì mi dici il titolo del cartone.
1: Oh.
0: Ok? 393-7366-240. Vince il più veloce che con un messaggio scritto vocale dice tutte queste cose qui.
5: Vediamo gli ingredienti.
2: Mescolanze.
5: Ci siamo, il legato, il cremoso.
6: Rap futuristico. Rap futuristico. Oh, rap futuristico.

0: Che baracconata.
1: Era il mio sport preferito.
0: Fra poco, soluzione vincitore o vincitrice. Quali sono le due canzoni mescolate?
2: Attenzione, no.

0: si chiama Take Me Back, la nuova di Kygo, terza ora della Generation, quella dove si gioca per assegnare dei ticket. Abbiamo assegnato poco fa il numero 9 con il gioco
1: Mescolanze,
0: ambientato però nel magico mondo dei cartoni animati. Quindi una canzone, sì, è edita, molto famosa, e di quella dovevi dire titolo e artista. L'altra però era...
1: era una canzone di un cartone animato.
0: Ma tra mica sigla. Un cartone casuale, uno no. Bello bello.
1: Bello bello, cos'era?
0: Ci voleva della precisione, questo l'hanno detto in tanti ma era sbagliato.
2: Mila e Shiro, Fabri Fibra, rap futuristico.
0: Per tutti quelli che hanno detto rap futuristico, ragazzi, è sbagliato.
1: Sbagliato.
0: E l'hanno detto tipo in 6 miliardi.
1: Tutti,
0: non è quello. Perché la canzone dice rap futuristico, A, B, rap futuristico, però non è quello il titolo.
1: No, lui scrive giusto, tranne te di Fabi Fibra, ma sbaglia il cartone.
0: No.
1: Scrive Olly e Benji.
0: No, cioè non era quello del calcio, no. Era quello della pallavolo.
1: E lui pure sbaglia il cartone e scrive Amtaro.
0: Amtaro, in realtà era Fabri Fibra con la canzone che si intitola
1: Tranne te.
0: E la canzone del cartone era questa qui.
1: Questa.

0: Stava sotto Ciro, Ciro e Mila.
1: Ciro!
0: Il più veloce ad aver individuato Fabri Fibra tranne te e la sigla di Mira e Ciro è stato lui. Vince il ticket numero 9 e si chiama
1: Mirko Marcolin.
0: Grande Mirko, you win! Ti dedichiamo questa canzone che è proprio
1: bella
0: per il weekend che abbiamo di fronte. Tutti al

0: festa, è Ferragosto, dobbiamo far casino. E noi siamo esperti nel far casino.
1: Ma certo!
2: Ah. Discotech people, next event. We are back and it's time to party.
0: Abbiamo un sacco di feste da proporti, un po' di qua e un po' di là. Allora, siamo media partner del Sea Music Festival all'Isola dell'Unione a Sottomarina, Chioggia, Venezia. Un festival per tutti i gusti, format 90-2000, tribute band, grandi ospiti, tutto il programma lo trovi su Sea Music Festival e sui loro social. Ci saremo noi stasera al Sea Music Festival.
1: Esatto, c'è il Peter Pan Hangover al Sea Music Festival all'Isola dell'Unione a Chioggia. Dalle 22 trovate la Notte da Leoni con Pedro, Andrea Nordio, Thomas Menegazzi e tutti quanti i nostri performer, più il grande show pirotecnico.
0: Fuochi d'artificio!
1: Che bello!
0: Sempre stasera il 2000 Heroes in Baia Blanca a Porto Santa Margherita, Caorle, Venezia. Dal pomeriggio, quindi orario aperitivo, Marco Baxo e poi dalle 22
1: Steffi De Cicco e Fede.
0: Tanta roba! A proposito del Baia Blanca,
1: sì,
0: ricordo che domenica mattina io e Angelo Pieguan siamo lì per la diretta dell'Happy Ending parte 2, quindi
1: bello,
0: dalle 10 alle 12, portiamo i gadget, facciamo un po' aperitivo insieme, abbiamo l'oroscopo speciale della spiaggia, c'è un programma incredibile, i giochi
1: pure,
0: ma guarda, c'è il gioco aperitivo, è una bomba.
1: Tu vuoi farlo solamente per l'aperitivo, immagino.
0: Sì, certo.
1: Immagino, ecco. Mentre a me trovate domani sabato 15 agosto con Peter Pan Impatto XXL al Ferragosto di Enego, via Dante Enego a Vicenza, dalle 21 con Marco Baxo, Andrea Glam, io Emma Rossato e Rocky.
0: Bello, tu ed Emma Rossato.
1: Io Emma Rossato.
0: Ah, tu sei Emma Rossato.
1: Io sono Emma
0: Rossato. Tutti gli altri appuntamenti li trovi sul sito peterpan.it
1: sezione eventi,
0: oppure sull'app Radio Peter Pan
1: sezione eventi.
0: Dai, era
2: Peter Pan.

0: Marossato, hai acceso la torcia come le persone anziane che non sanno usare il telefono, che stai cercando di fare?
1: No, perché tu vuoi fare un video adesso del fuori onda, ma io sono in condizioni pietose oggi.
0: Ragazzi, è inguardabile, veramente.
1: Lo so, te lo giuro.
0: Che poi voi, se andate sul profilo Instagram Emma Rossato _, dov'è l'underscore? Prima o dopo?
1: È dopo, dopo.
0: Durante. Emma Rossato _.
1: No, durante, dopo.
0: Voi vedete sta ragazza e dite...
1: Ma chi è questa?
0: Poi la trovate dal vivo?
1: No, no, dite... dal vivo. Non è vero, non è vero. Solo che oggi ho veramente poche ore di sonno. Ieri mi appunto qualcosa nell'occhio che fa un male atroce.
0: Sono cose che...
1: No.
0: Quindi, Peter Pan per il sociale, se trovate qualche insetto non fatevi pugno.
1: No, infatti.

0: bene. Guarda, io è una settimana che faccio le tre. Ieri sera l'ho fatta anche bella alta perché era sagra, di cui sono anche sponsor, quindi
1: lui è anche sponsor.
0: L'ho fatta alta e stamattina alle 7 la sveglia è suonata
2: alle 7
0: e sono KO, però adesso basta, finito di lavorare.
2: Sì, cosa fai?
0: Basta, fino a lunedì non ci pensiamo, andiamo a casa
2: e poi
0: ci facciamo un bel bidet.
2: Un bidet.
0: E poi si tira giù la cappotta e si va.
2: Ma ha detto davvero un bidet?
1: Sì, chissà che cappotta, anche visto che il problema è il bidet. Vabbè, insomma, fra poco torniamo per lo spicchiettino finale della Generation. Noi ci facciamo un bidet, così poi
2: oggi
1: siamo belli freschi per incontrare Andrea De Luca con i tre dischi del 2000 Heroes. Non solo, il bidet ci servirà anche per essere più reattivi per l'occasione del secondo gioco.
2: Certo, c'è il secondo ticket della sala giochi numero 10.
1: Sempre ambientato nel magico mondo dei cartoni. Buon bidet a tutti.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
13: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
14: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
15: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: Forever Fun, Forever Summer.
18: Ci fu un'idea.
19: 2000 Heroes.
11: Un gruppo di persone straordinarie.
19: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
2: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: Thank you.
1: The bag shakes a tambourine, nicotine from a silver screen.
2: 2000 Heroes.
3: Anche questo episodio è finito.
4: Potentissimo Andrea De Luca, ci ha portati al 2006 con Rihanna e Soft Cell, SOS.
5: Al 2008 con Estee e Kanye West, American Boy.
4: A chiudere dal 2001 Felix Dausket, Silver Screen. Thank you.
0: Thank you.
4: Thank you. Thank you. Andrea De Luca.
3: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Picchiettino finale della Generation.
5: Sì.
4: Della settimana.
5: Basta.
4: Bellissimo.
5: Finalmente.
4: Sembrava un'ondata.
5: Sì, hai preso il volo per andare dove?
4: Beh, verso la pasta asciutta che mi aspetta fra 20 minuti.
5: Buona.
4: Sarà mega galattica, quella del venerdì è ancora più speciale del solito. Prima di giocare per assegnare l'ultimo ticket di questa settimana, c'è il Dome che sta facendo grandi preparativi.
5: Senti!
6: Ciao Gio, grande Gio!
4: Ciao Dome!
6: Senti allora oggi, preparativi per Ferragosto, sì. Domani hamburger, griglietta, piscina, birrettine soprattutto e tutti a Bassano Gio, in giardino della Bassanese, facciamo festa festone e io con la griglietta portatile faccio gli hamburger buonissimi. Ciao Gio, buon Ferragosto
4: anche a te Dome.
5: Mi sai come passo il Ferragosto io domani?
4: No,
5: da sola.
4: Io non è vero, perché poi fai festa e nego con tutti i ragazzi.
5: Sì, la sera tardi.
4: Di giorno da sola. Però Dome, una volta che hai finito di grigliare a Bassano del Grappa, riprendi la macchina, torna verso il Friuli, che la sera ci vediamo a Maiano al Cinedisco.
5: Ah, vedi che ti vuoi portare il Dome da te.
4: Beh, il Dome la Bassanese, facciamo un casino di festa. Giochiamo computerone, ma cosa? Il gioco del DJ cane, sempre ambientato nel magico mondo dei cartoni animati, funziona così.
5: Un DJ che non sa fare fa il remix di una canzone. Dovete però individuare che canzone è.
4: È difficile perché l'ha remixata male, però magari qualcosa ti fa capire qual è l'originale. In realtà è la sigla di un cartone animato. Devi dirmi che sigla è. 393 736 6240.

0: sempre.
1: Perfetto. Ben Kim, Reload, The Renegade Master. Spicchiettino finale della Generation, si è giocato per assegnare un altro ticket. Il numero
0: 10.
1: Che gioco era?
0: Il DJ Cane.
1: Il gioco del DJ Cane. Allora, c'è questo DJ barra producer. Adesso tutti sono DJ e producer.
0: Ormai, sì.
1: Ormai, se non lo sei, non conti niente.
0: No.
1: Però non è molto bravo a farlo,
0: no.
1: Questo è una cosa oggettiva, fa schifo. Prende delle canzoni, le remixa, ma diventano incomprensibili rispetto all'originale. Oggi, dato che il venerdì è tutto ambientato nel magico mondo dei cartoni animati, il DJ Cane ha scelto la sigla di un cartone.
0: Esatto.
1: Si sentiva e quindi loro hanno detto che era questa.
2: Occhi di gatto.
1: Non era occhi di gatto.
0: Amtaro.
1: Nemmeno, anche secondo lui occhi di gatto.
3: Occhi di gatto. Occhi di gatto.
0: Bravo,
1: Sì, abbastanza simile. Fammi sentire qual era la sigla originale.
0: Era questa.

0: quello che te non hai mai visto nella vita, con Jigen, Gemon, Zenigata, Fujiko, Margot.
1: Ma avevo il gioco. Avevo il gioco sul primo iPad che mi hanno regalato.
0: Sì.
1: Avevo un gioco di Lupin.
0: E cosa doveva fare?
1: Rubare. Sì, erano tutte quante tipo delle esperienze che faceva. E quindi un po' la storia la so per quello.
0: Lui è stato il più veloce a individuare che era la sigla di Lupin remixata malissimo. Non ci ha ancora dato i suoi dati, ma da WhatsApp sappiamo che si chiama
1: Dalfi!
0: Me è scritto Dalpi, però comunque you win, riempito il casellario e
2: mission complete.
0: E lunedì il sorteggio
2: Summer.

0: Shadia Du, Smooth Operator, il remix è quello di Richie Rosex. Chiude alla grande, in maniera molto elegante, questa puntata della Peter Pan Generation.
1: È stato tutto tranne che elegante.
0: Ricchissima, elegantissima, c'è anche la base ricchianza. Questo weekend, allora, ricordiamo i nostri appuntamenti personali. Per quanto riguarda Emma, domani giornata di Ferragosto che passi ad Enego.
1: Esatto, con il Peter Pan XXL.
0: Super impatto XXL extra large.
1: Bello.
0: Per quanto mi riguarda, ci vediamo domani sera al Cinedisco, al Festival di Maiano, con DJ Maxwell e una carrettata di altra gente. Ci vediamo lì e poi domenica mattina l'Happy Ending parte 2 dalla spiaggia più bella del mondo, a Porto Santa Margherita, dove c'è il Baia Blanca. Per il resto ci sentiamo in onda su Peter Pan.
1: Fermo.
0: Lunedì mattina.
1: Non lo so, sai, perché se io trovo un miliardario che mi dice mi sposi,
0: no,
1: io lo accetto.
0: Non lo trovo.
1: E lunedì non mi trovi qui.
0: Ma ti sposi subito?
1: Sì, certo.
0: Vabbè, allora sarò da solo lunedì con la Generation dalle 10. Ciao Emma.
1: Ciao Gio.
0: Ciao belli, fra poco c'è Fede con

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Questa sera dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Questa sera Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca a Porto Santa Margherita a Caorle.
4: Chi non si batte è troppo forte.
5: Peter Pan O'Clock.
6: È l'una da due minuti.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
7: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
8: Anna e Marco.
7: Ma no, qui nel carrello da Alia Liper. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 €.
8: Una coppia tradizionale perfetta.
7: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
9: Alì migliora la vita.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a €199 fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: aria. Mamma mia, oggi c'ho proprio il flow. Potrei sfidare anche il buon Muva in una battle freestyle. Vediamo chi la sfanga. Non lo so, secondo me la vince lui, eh. Comunque, ma come si chiama questa bella radio?
1: Amore, che radio ascoltiamo?
0: Sentiamo un po'. No, amore mio. Comunque lo dici meglio di Rocky. Molto più brava, molto più brava. Non so come ti chiami, facci sapere. Benvenuta sulla radio giusta, mamma Giulia e anche Pitti Pan. Allora, oggi è venerdì 14 di agosto, ce la prendiamo proprio con una calma del mondo. Tanto abbiamo capito che non c'è nessuno. Giovanni mi ha detto che oggi c'è il deserto del Sahara. E Sara che fine ha fatto? Mamma mia, Sara, perché ti amo. Dai, iniziamo, cioè abbiamo un sacco di cose da fare, però le facciamo veramente con calma, anche se lavoriamo, c'è gente che sta in ferie, prendiamo spunto da loro, quindi iniziamo come sempre con calma, però con un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, non

0: Calvin Harris, Jay-Z con Satisfy qui su Radio Peter Pan. Settimana di Ferragosto che è un po' triste, no? Non accade nulla, perché fondamentalmente se non sei in ferie non vivi grosse esperienze, non ci sono amici perché sono tutti in vacanza, per strada non puoi litigare con nessuno perché è tutto veramente deserto, non c'è traffico, quindi ogni storia che accade la devi prendere come la storia della vita, tipo quella di Jessica che in realtà non è mai successa.
1: Ah, devo raccontarti questa cosa fighissima che mi è appena successa.
0: Più o meno.
1: Un falco mi stava per entrare in macchina, perché io ho i finestrini aperti e quando vado in giro in macchina ha virato all'ultimo momento, cioè mamma mia, mi ha fatto prendere uno spacco, però era bellissimo, mai visto un falco così da vicino, bello, bello.
0: Ti entra un falco in macchina, ti prende un infalco per la paura. Vabbè, che devi fare? Però si parla appunto del periodo, no, in cui gli amici sono tutti in ferie, cioè c'è veramente magra di belle cose, però poi dici, no, ma come mai mi mancano

le scarpe e esci. Ecco, cioè, scusa, che fai? Prima esci e poi metti le scarpe, ma non funziona così, non dovrebbe essere così. Oppure quello che ti dice, magari dormi fuori a casa di un amico e ti dice: oh, ho sentito un rumore in piena notte, allora ho pensato che ci fossero ladri, mi sono messo il lenzuolino sopra, così mi poteva evitare, cioè così il... Vabbè, lasciamo perdere, questi amici sono un po' strani. Anche voi c'avete quell'amico che? Quello un po' strano. Se vi va, 393 73 66 240. Qui su Peter Pan.

anche tu c'è quell'amico che no, mi lavi i denti un secondo prima di fare colazione perché mi dà fastidio mangiare con la bocca impastata. Scusa, invece il sapore di dentifricio sul latte, come direbbe il buon Pedro, sei un coglione, sei un coglione. Oppure no,

0: mazza in coglione parte 2. E allora tu ce l'hai quell'amico che...
1: Ciao Fede,
0: ciao.
1: Allora, e invece io non ho quell'amico, ma sono uno di quegli amici che magari dice: sono in queste parti qua, sto arrivando, in realtà sono almeno un quarto d'ora da quello.
0: E allora sei tu
1: che dico di essere. Vabbè.
0: E vabbè. Allora, come direbbe il buon Fedro,

0: tempo, eh?
1: Per quest'anno non cambiare.
0: Più o meno.
1: Stesso sposto,
0: che schifo, che qualità pessima. E vabbè, oh, e non si può pretendere anche di fare le cose bene anche il 14 d'agosto. Io torno tra poco, forse accade oggi, ricorrenze certificate e poi una piccola sorpresa nell'ultima mezz'ora.

0: Sport.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Peter Pan Pink Power.
2: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.

Mamma mia, c'ho il fiatone, l'ho ballata tutta Candyman. Che disco per aprire la seconda mezz'ora di Peter Pan a manetta. Ciao, sono Fede e oggi facciamo un'inversione di tendenza. Ci sono prima le ricorrenze del Forse Accade Oggi, quelle ricorrenze che dovete assolutamente prendere con le pinze, perché non vengono controllate, quindi attenzione se fate un quiz televisivo, perché potreste perdere l'occasione di vincere 1 milione. Oggi 14 agosto è la giornata della rimozione dei tatuaggi. Oh, che bella giornata! Ormai il laser viene utilizzato tantissimo, c'è da dire che il nero, tatuaggio nero e scuro, è più facile da trattare con il laser rispetto a alcuni colori chiari, però c'è anche tanta gente che piuttosto che fare il laser, che comunque bene o male si vede, preferisce magari modificare i tatuaggi, tipo il tatuaggio anti-ex. Aria, mi manca l'aria, perché giustamente non ci stai più insieme, oppure stella cadente, e poi la insulti sui social. Eri casa mia, adesso lontana da casa mia, oppure noi con la X sbarrata, oppure se ti chiami Madonna. E qua sembra abbastanza chiaro. E vabbè,

AM2PM, Robin Schulz, Sigala, Zoe Wiss, qui su Radio Peter Pan. Forse accade oggi, abbiamo parlato della giornata, quella là dedicata alla rimozione dei tatuaggi. Però posso dire una cosa, vorrei aggiungere prima di passare avanti: se quel tatuaggio non ti rappresenta più, tienilo, fa comunque parte del tuo percorso. T'ho convinto? No, probabilmente. Forse accade oggi. Oggi è il Love Your Bookshop Day. Ama la tua libreria, che può essere intesa sia come la tua libreria di fiducia, quella dove vai a comprare i tuoi libri o magari a leggere. Esiste ancora gente che va a leggere in libreria? Spero di sì, perché è molto bello. Oppure alla tua libreria personale che c'è dentro casa, quindi aggiornala, tienila sistemata, magari compra un libro, compra uno spazietto nuovo per aggiungere cose. Io sono molto felice, io, come direbbero alcuni dei miei colleghi, perché ho comprato una libreria nuova 2 giorni fa, quindi sono in attesa di arrivo. Spero mi arriva in questi giorni, magari che c'è poca gente in giro, quindi mi metto a casa con calma mentre vedo The Office, a montarla, a sistemarla, a fare i buchi sul muro perché l'ho presa sospesa come un cretino, poi sono in casa in affitto, quindi poi dovrò sistemare, vabbè, questi sono dei dettagli. Ho preso questa libreria non per i libri, quindi non so se vale comunque, ho preso la libreria per metterci i miei Funko Pop, che sono in attesa che i miei genitori, da quando mi sono trasferito, 22 agosto compie un anno che sono qui a Castelfranco Veneto, sono in attesa che mi portino i miei 50 Funko Pop. Allora, per la sicurezza, per mettere un po' di pepe al culo, come si dice a Roma, ho detto vabbè, io intanto faccio una cosa, compro la libreria, quindi libero lo spazio, preparo tutto, poi saranno sicuramente obbligati a portarmi i miei pupazzi preferiti. E anche voi fate la collezione dei Funko Pop? Se sì, qual è quello più bello che ci avete?

0: oggi è la giornata del metti a posto la tua libreria. Non so perché siamo finiti a parlare di Funko Pop. Allora vorrei sapere un po' da voi qual è il Funko Pop più bello, se anche voi siete dei collezionisti.
1: Funky Pop, abbiamo anche un patrimonio per quelli della collezione di Stranger Things. Perché a volte gli adulti sono più bambini dei bambini, quindi così. Ciao.
0: Ciao, qua sento un'area molto tesa, eh. Secondo me non ce l'hai con i tuoi figli, ma ce l'hai con tua moglie. Così tanto. È questa un po' la sensazione che sento.
2: Ciao grande Fede.
0: Ciao.
2: Io colleziono Funko Pop, in particolare quello di Spider-Man.
0: Bello.
2: Peter Parker, che sulla spalla, pensa, aveva il tatuaggio con scritto amore per Mary Jane quando stavano assieme. Poi quando si sono mollati, pensa, l'ha sostituito con la scritta vattene amorevolmente a Funko Pop.
0: Mamma mia.
2: Esattamente dove andrò io, che adesso vado in ferie. Ciao a tutti.
0: E allora ciao, buone ferie. Però prima di andare in ferie, sentiti stamina qui, perché c'è il 2000 Heroes targato Marco Boffo.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da
6: Marco Boffo.
7: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: sigla Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Grazie Marco Poffo con i suoni del 2000 Heroes, che tornano anche questa sera al Baia Blanca a partire dalle 22, dove sarò io presente insieme a Stefi De Cicco. Quindi vi aspettiamo, apre il direttore Marco Baxo e poi tanta festa insieme fino a luna. Thank you Marco Poffo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
5: Ciao. Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Radio
1: Beat Repair. Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Panno Clock.
3: Le 14 da un minuto.
2: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: una manetta. Oh, ciao a tutti, sono di nuovo Fede. Non me ne sono andato, in conduzione solitaria, in condizione abbastanza precaria. In questa seconda ora di Peter Panamanetta iniziano le ricorrenze certificate. Facciamo un salto al 14 di agosto 1893 a Parigi. Ci vorrebbe la base parigina, non ce l'ho, peccato. Viene introdotto uno dei primi sistemi ufficiali di targhe automobilistiche. Nasce quindi in Francia, serviva a identificare veicolo e proprietario. Nel 1893 poi l'automobile era una tecnologia molto nuova, cioè era un nuovo disco molto figo. Le prime targhe erano molto più semplici di quelle moderne e poi con la crescita delle auto, insomma, poi sono diventate parte degli archivi amministrativi dei veicoli. Lo sapevi che ci sono delle lettere che sono vietate? Io non lo sapevo. La I, la O, la Q e la U. Perché? Per non farle confondere con i numeri, tipo l'1 e lo 0. E poi, vabbè, c'è quella storia lì, no? Quella delle targhe polacche. Ma voi la sapete la storia delle targhe polacche? Non la sapete la storia delle targhe polacche? Ve la racconto tra poco, perché a quanto pare a Napoli, notizia uscita qualche settimana fa, c'è questo trucchetto utilizzato da migliaia di automobilisti per pagare meno l'assicurazione. Ne parliamo tra poco, però prima un nuovo disco molto figo, che è quello di Quevedo, Elvis Crespo, che si chiama La Graziosa.
1: Attenzione,

di dal 1999 gli Eiffel qui su Peter Pan. Allora, questa storia, no? Oggi nella giornata delle ricorrenze certificate si festeggia la nascita della targa automobilistica 1893, e parlavamo di quello che è successo in quel di Napoli, perché è uscito questo articolo qualche settimana fa, non è roba fresca, però magari chi se lo fosse perso, perché a quanto pare c'è questo trucco utilizzato da migliaia di automobilisti, soprattutto a Napoli, ma non solo, per pagare meno l'assicurazione, immatricolare l'auto in Polonia e utilizzare una targa polacca. Il sistema che fa sfrutta le differenze tra le normative dei vari paesi europei. In pratica, alcune società aiutano i proprietari italiani, non napoletani, a registrare le auto all'estero, spesso intestandole a società polacche, così da ottenere una polizza assicurativa molto più economica rispetto a quella italiana. Poi il fenomeno è diventato particolarmente diffuso a Napoli e dintorni, dove le assicurazioni auto hanno prezzi tra i più alti d'Italia. Il problema è che non sempre queste pratiche rispettano le regole. In alcuni casi le auto vengono utilizzate stabilmente in Italia pur risultando formalmente intestate poi a soggetti stranieri. Ovviamente sta roba ha un po' indispettito le autorità polacche, che si sono mosse, si stanno occupando del fenomeno perché si sono accorte che un numero insolito elevato di veicoli con targhe polacche circolava in Italia, e soprattutto a Napoli, diciamo, perché è uno dei posti delle città italiane dove costa di più l'assicurazione. Segue Roma, se non erro, avevo letto un articolo. Infatti io dovrei spostare la residenza qui in Veneto, perché mi ha detto proprio la mia assicuratrice a Roma, dice: guarda Fede, spostala perché obiettivamente ti costa molto meno. Quindi cosa che farò magari il prossimo anno. A proposito di roba napoletana, arriva un disco che ci piace tantissimo del 2020.

assicurazione da queste parti, visto che costa meno, perché dopo sarai assalito da parenti e amici che ti chiederanno di intestarti cose per pagare di meno. Allora, innanzitutto, Nando, sta roba noi di Roma non la facciamo, in teoria. Poi quando arriverà il conto dell'assicurazione quassù, che costerà effettivamente quei 100-90 euro, un po' meno, ti saprò dire se i parenti mi faranno delle proposte strane. Comunque, ricorrenze certificate, 14 agosto 1971, mi piace pensare anche un po' alle donne, perché proprio oggi nasce Raul Bova. È il più grande, è figo Raul Bova, eh. Non figo quanto me, ma fighetto, dai. E nasce a Roma. Prima della recitazione, se non lo sapevi, praticava nuoto e durante il servizio militare fece addirittura l'istruttore. Poi vabbè, iniziò a fare il film con la popolarità, con Il piccolo grande amore nel 1993. Hai capito quanto era buono Raul Bova, che è uno di quei figacci che si è rimasto un po' fighetto pure nel tempo, eh. Però a proposito di figacci, 1984, 14 agosto, nasce anche Giorgio Chiellini. Chiellini forse è più bravo che figo. Forse uno dei... si può dire in radio uno dei più brutti? No, non si può dire, non si può dire. Diciamo uno dei più grandi giocatori della storia dell'Italia. Tiè, nel 2021 è protagonista e vince l'Europeo. Con la Juve ha vinto tantissimo. Ha vinto 9 scudetti consecutivi, 5 Coppa Italia, 5 Supercoppe italiane. Ma non gli chiedere di fare il modello, in quel caso molto male.

0: del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitter.
1: Acci minchia che traccia quella del venerdì di 14 di agosto. Tra poco telefoni alla mano perché si gioca per vincere. Ma non vi dico cosa, voi restate qui e soprattutto telefono alla mano al 393 7366.

0: jackpot.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
12: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Forever Fun, Forever Summer.

e con Ivan Team. Preparati a vivere un'emozionante esperienza sul fiume Brenta con i gommoni gialli di Ivan Team a Solagna Vicenza. Ivan Team ti aspetta tutti i giorni con tante incredibili proposte a partire dai 3 anni in su per amici, famiglie, scuole, centri estivi. Tutte le info ovviamente le trovi sui social Ivan Team Rafting o sul sito www.ivanteam.com. Si gioca per vincere un biglietto, quindi mi raccomando 393 736 240. Quando do il via, messaggio audio. Dove ha origine il rafting moderno? A. Stati Uniti. B. Spagna. C. Nepal. Via!

0: Nicole, Two Colors, Safri Duo. Abbiamo giocato per vincere un biglietto per l'Ivan Rafting Team. Mi raccomando, vediamo un po' chi ha vinto. Dove ha origine il rafting moderno? Stati Uniti, B, Spagna, C, Nepal. Qualcuno l'ha sbagliata, anzi devo dire quasi tutti. Hanno tutti risposto Nepal. Ci arriva,
1: Nepal!
0: E Nepal!
1: B!
0: B, Spagna, no, la Spagna non penso, dai! Questo ha detto pal, non so che cos'è, le pal, fanno male le pal.
2: Ciao Radio Peter Pan, Claudio dalla Liguria, sì? Stati Uniti.
0: Forse Claudio dalla Liguria c'ha ragione, sentiamo anche Eva.
3: Ciao Radio Peter Pan,
0: ciao,
3: sono Eva.
0: Sì?
3: Il rafting moderno ha origine negli Stati Uniti.
0: E forse pure Eva c'ha ragione, poi sentiamo lui.
4: A Pozzuoli.
0: A Pozzuoli, e lui forse c'ha problemi all'antenna e non solo. Però è vero, ci avevate ragione, era quella la risposta giusta. Erano gli Stati Uniti.
5: Stati Uniti, Stati Uniti, sicuro Stati Uniti.
0: Però lui è stato più veloce di voi, senti come festeggia, quasi quasi non glieli diamo.
5: E così ci si va ad ammazzare su per i fiumi a prendere rocce in testa, vai sì, che bello.
0: Allora, non so il tuo nome, aspetta, forse ce l'ho segnato da qualche parte. Come ti chiami? Mattia. Io quasi quasi ho deciso di non dartelo più, perché se tu devi fare questa brutta fine, forse preferisco mandarci il tipo di Pozzuoli, che se fa quella brutta fine, almeno vabbè, abbiamo eliminato uno che invece di dare le risposte giuste

0: Pan,
1: la cassa, il basso, il suono
0: di Peter Pan,
1: la cassa, il basso, il suono
0: di Radio Peter Pan,
1: la testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

Prima di suonare gli ultimi dischi vi ricordo un paio di appuntamenti per quanto riguarda stasera: 2000 Heroes al Bahia Blanca, Porto Santa Margherita a Caorle, Marco Pazzo dal pomeriggio, dalle 22 invece Stefi De Cicco insieme a Fede, e poi stasera invece al Sea Music Festival

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Questa sera dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Questa sera Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca a Porto Santa Margherita, Caorle. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
1: Peter Pan Pink Power.
3: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
7: Radio Peter Pan. Si non si batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Sono le 15 on point.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Qual è la coppia perfetta?
11: Beh, io e te.
10: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
11: Una coppia sveglia per il mattino.
10: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
12: A lì migliora la...
13: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: Forever Fun, Forever Summer.
14: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: state oggi? Tutto bene, tutto a posto? Oggi più che mai battete un colpo se siete all'ascolto, anche perché sono entrato in radio, ho visto il nostro strumento di misurazione per quanto riguarda gli ascoltatori e le ascoltatrici, ed è il parcheggiometro che è il nostro strumento di misura. Vediamo quante auto ci sono parcheggiate qui fuori e devo dire oggi crisi patocchia.
1: Uva, non c'è nessuno,
0: ecco.
1: Uva,
0: se
1: sono tutti in ferie.
0: sono tutti in ferie, lo so, ma speriamo che anche in vacanza possiamo essere una buona compagnia. 393-7366-240 per entrare all'interno della nostra chat. Oggi grandi appuntamenti musicali, abbiamo il Martini Mix in cui io vi farò da vocalist, Andrea Martini DJ vi farà da selector e quindi grande feffa a tutti assieme. Com d'habitude, la boombox track di oggi, canzone novità, perla del pirla che parla e chiaramente i vostri messaggi, ma anche un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: nella casa canzone che solitamente suoniamo quando ci serve un piano, quando ci serve un piano. Oggi il piano ce l'abbiamo, insomma, ben settato all'interno di questo venerdì che precede il Ferragosto. Sentite il mood di oggi.
1: Ciao amici di Peter Pan.
0: Ciao.
1: Sono Manolo.
0: Ciao Manolo.
1: Vi sto ascoltando mentre sto per andare al mare a Porto San Giorgio.
0: Sì.
1: Zona di Fermo.
0: Sì.
1: E con furore.
0: Con furore.
1: E vi trasmetto.
0: Sì.
1: Ai ai ai ai ai.
0: Ciao. Ciao, questo è il mood di oggi, molto bene. Poi
2: ciao Muma, buongiorno, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Noi siamo partiti da Lido direzione Pellestrina.
0: Ok, bellezze, io spero di accompagnarvi nel meglio dei modi.
3: Io sono al lavoro.
0: Bene, io mandi, io sono al lavoro, c'è chi scrive. Saluto il nostro amico e collega Spillo che dice ciao Muva, ci sono anch'io, molto bene. Un saluto ai postini di Maserata che stanno viaggiando come al solito. C'è chi ci ascolta in streaming, chi ci ascolta in radio. Buon pomeriggio Muva, sei tu il nostro piano, mi fa molto piacere. E c'è chi anche dice ma dov'è Andrea Martini DJ? È già in console, raga, siete pronti? Attenzione, perché adesso sapete come funziona. Non funziona come la scoteca che andranno in onda i messaggi audio, ma funziona che io sarò il vostro vocalist di fiducia e il nostro Andrea Martini DJ chiaramente il vostro selector. Andrea, tu ci sei? Possiamo partire? Ok, come partiamo?

Allora ci segnalano che avviene.

0: da Roma. Resta qui sintonizzato all'interno di un programma che si chiama Muva nella casa.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Zan. Non c'è altra scelta.
1: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
4: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Radio Peter Pan è anche in video.
10: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
4: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Forever Fun, Forever Summer.
12: On Radio Peter Pan.
13: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco.

0: all'interno di Radio Peter Pan. Volevo tenerla fino alla fine questo viaggione. Commento tecnico della nostra Lady Ellen.
1: Weila, che musichina, complimenti ragazzi.
0: Vabbè, tipicamente 90-210 diciamo, no? Questa
2: c'è Muva,
0: eccolo
2: a casa.
0: Sì sì sì, sono qua, sono rientrato, sono qua, sono nella casa. Allora c'è chi ci scrive un po', oggi giornata particolare di 14esimo giorno d'agosto, conosciuto come il giorno prima di Ferragosto. Ciao Radio Peter Pan, se posso consolare un po' tutti, io sono in ferie da una settimana e sto andando avanti con la casa da 4 anni ormai. In TV, in una puntata di una serie o di un film, finiscono tutto, io a fare lavori su lavori. Grazie per la compagnia, sono sempre sintonizzato sulla vostra radio, bravi bravi che tenete compagnia a tutti con le storie sessuali e i pompieri che liberano gente incastrati dopo giochi sessuali. Un saluto da Alessio da Verona. Ciao Alessio, allora buon lavoro innanzitutto. Poi quella dei pompieri che hanno salvato, non so se l'abbiano detto i Remix oppure il nostro, oppure Gio, oppure Fede, stamattina non ho ascoltato la radio, devo dirvi la verità, non sono nemmeno andato a sbulciare gli argomenti del giorno perché ho detto ma figurati se c'è qualcuno che ascolta la radio. Comunque io vi voglio portare al 2026 con dei protagonisti però degli anni 90-2000 dell'hip hop. Se non li conosci, Bocciated, vai subito a recuperarteli, perché il prossimo singolo ha come protagonisti DJ Shadow. DJ Shadow è un personaggio incredibile del mondo dell'hip hop, della trip hop e non solo, insieme al leggendario Ice Cube. Hanno realizzato una canzone che si chiama Nobody Wants to Die. Il messaggio intrinseco è: tutti vogliono andare in paradiso, ma nessuno vuole morire. Everybody wants
3: to go. Y'all thought I was soft as cotton.
4: Everybody wants to go to heaven.
3: Fuck around and forgot I was rotten.

0: Jay Shadow e Ice Cube con Nobody Wants to Die. Questa è la Boombox Truck di oggi.
1: Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Lo salutiamo, anzi lo risalutiamo, il mio socio di Boombox Andrea Martini DJ, nonché prestanome di questa pillola. Il senso della canzone, un po' da come l'ho interpretata io, è: tutti vogliono andare in paradiso ma nessuno vuole morire. Che significa? Tutti vogliono raggiungere un determinato risultato, però bisogna passare attraverso a delle cose, chiaramente. E questo è un po' il messaggio che ci ha dato anche Ice Cube all'interno della canzone, dicendo: raga, voi vi state dimenticando che cosa ho fatto, che cosa ho passato, eccetera eccetera, ma adesso andiamo alla spiaggia.

e Chioggia, mai dire mai, ragazzi. Allora, a proposito di Chioggia, io ti voglio ricordare l'appuntamento di questa sera con il Peter Pan in Gover al Sea Music Festival, Isola dell'Unione, Chioggia, Venezia. Dalle 22 ci saranno Fedro, Andrea Nordio, Thomas Menegazzi e tutti i nostri performer, anche performer quando ci sono io, e grande show pirotecnico. Mentre a Porto Santa Margherita, Caorle, Venezia, per cui avete anche insomma la scelta, questa sera 2000 Heroes in Baia Blanca dal pomeriggio, quindi da fra poco Marco Baxo, e dalle 22 Steffi De Cicco e Fede. Tutto chiaro? Molto bene. Ricordate che l'ingresso non è consentito a Dracula.

0: festosità. Il protagonista di domani sera al Festival di Maiano con Cinedisco parte 3, il nostro DJ Maxwell.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's

0: Mix. More music in the mix.
1: Mi raccomando, appuntamento speciale domani sera al Festival di Maiano per Cinedisco. Ci sarò anch'io sul palco con The DJ Maxwell e tutti i miei bravi colleghi. A fra poco, let's go! Grazie Maxwell!
0: Davvero molto bene.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
4: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Il luce batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 16 on point.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
10: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Padova, coda di un chilometro tra Altedo e Ferrara Sud a causa di un veicolo in avaria. Sullo stesso tratto, coda di un chilometro tra il Bivio A13 Padova Sud e Padova Zona Industriale a causa di un incidente. È tutto.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
9: Forever Fun, Forever Summer.
14: Hola, amanti della musica!
0: Menestrello della coscienza della musica.

0: Gray con The Weeknd. Erano i primi anni del 2000, si pensava al weekend, un casino che non ti dico, che bellezza, che bellezza. Allora, oggi giornata un po' saluti e baci, dai, ce la concediamo. Il giorno prima è il giorno di, prima di Ferragosto, ci sono tanti ascoltatori in viaggio, c'è tanta gente che si sta apparecchiando per le ferie, chi è tornato ed è triste, però va bene, insomma. C'è chi dice ciao, un saluto da Riccardo e Anita in direzione Caorle. Devo dire che è molto populated. Beh, a Caorle io ve l'ho già detto prima, c'è Marco Baxo adesso e poi Steffi De Cicco e Fede questa sera in Baia Blanca, per cui andateli a trovare. Niente, secondo me vi portate a casa anche qualche gadget. C'è, fra l'altro, i nostri eventi, qualcuno che proprio darebbe un rene per un gadget. Ogni volta che tiriamo una maglietta c'è una lotta per strapparsela dalle mani, eccetera eccetera. E proprio di questo vorrei parlare. Su pazienti.it, by pazienti.it, c'è questo articolo che dice: sei disposto a donare un rene per vincere i biglietti di un concerto? In Svezia è successo davvero. Attenzione, perché il titolo è un po' clickbait, ma dopo vi narro di che cosa si tratta.
1: Attenzione,

qui su Radio Peter Pan. Allora, sei disposto a donare un rene per vincere i biglietti di un concerto? In Svezia è successo davvero. Sulla pagina bypazienti.it raccontano questa notizia che vi voglio leggere. Darei un rene per andare a vedere quel concerto. Una frase che probabilmente hai sentito almeno una volta e che in Svezia qualcuno ha deciso di trasformare in una campagna molto concreta. Nel 2025 il Way Out West Festival di Gothenburg ha lanciato il Kidney Pass per provare a vincere un pass gratuito. Era possibile registrare la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti, chiaramente dopo la morte, nel registro nazionale svedese. Quindi no, nessuno doveva davvero donare un rene per assistere a un concerto. È che hanno trovato questo modo per riportare l'attenzione su un tema molto importante e sembra aver funzionato. Nei giorni della campagna oltre 2000 persone hanno espresso la propria volontà nel registro, un risultato significativo soprattutto considerando che le nuove registrazioni erano diminuite di oltre il 30% negli anni precedenti. Praticamente una campagna un po' provocatoria che prende un modo di dire per avvicinare, per sensibilizzare la gente, anche le persone, a determinati temi, come dare un rene per. Adesso possiamo fare questo gioco anche noi al 393 7366 240, anche per conoscere un po' i desideri di Peter Paniani e Peter Paniane. Quindi darei un rene per puntini puntini puntini. Io onestamente non darei un rene per niente al momento, però posso offrirvi la canzone novità di oggi. It's Marf assieme ad Arlo e Lizzy Land con Fade Into Nothing. Sentiti questa chicchetta.

0: 2025 che voleva sensibilizzare, partendo da un detto, da un modo di dire: darei un rene per partecipare a quel concerto, alla donazione di organi e tessuti dopo la dipartita. Ovviamente non è che c'era un chirurgo pazzo all'interno del festival che ti esportava degli organi, no, è intanto firmare la possibilità poi di contribuire a salvare fino a 8 vite, perché questo sembra poi lo studio, no? Cioè che con un singolo donatore di organi puoi contribuire a salvare perfino 8 vite. E quindi la domanda, che vuole essere anche un po' leggera, al 393-7366-240 è: darei un rene per? Cioè c'è un qualcosa che ti manca, cioè che, a cui vorresti partecipare, una sensazione anche, senti lui.
1: Ciao grande Muva, ciao Sergio da Treviso.
0: Ciao Sergio.
1: Sai che tu sei il top della musica.
0: Grande.
1: Darei un rene perché mia madre, che è 14 anni che è in carrozzina, sì, e abita al secondo piano, sì, e non c'è mezzo per fare le scale da portarla giù, riuscirla a portarla giù, a vedere la strada, a vedere la gente che cammina per strada. Darei anche tutte e due i reni.
0: Ma tu mi vuoi fare piangere subito? Cioè tu mi vuoi fare piangere subito, quindi ho capito, il giorno prima in Ferragosto mi devo commuovere. No, continuate così, andiamo.

altri desideri, solo che probabilmente la domanda sbagliata da fare il 14 d'agosto, perché le risposte che mi sono arrivate, a parte questo nostro ascoltatore molto sensibile che appunto ci ha raccontato la storia di sua madre al secondo piano, che darebbe un rene lui per farla scendere, per poterle fare vedere di nuovo la strada, i passanti, eccetera eccetera, darei un rene per andare in vacanza, per non lavorare sotto questa calura, eccetera eccetera. Quindi abbiamo capito un po' in che cosa impieghereste il vostro rene. Per quanto riguarda invece le notizie particolari, come quella che abbiamo appena letto di questo festival svedese, c'è chi magari nasce cieca, cioè che non ci vede, oppure diventa cieca e quindi dice darei un rene per riavere la vista. E ho trovato una notizia che ha dell'incredibile, ovvero titola così: sbatte la testa contro il tavolo per baciare il cane guida, torna a vedere dopo 13 anni di cecità. Un incredibile caso clinico accaduto in Nuova Zelanda è tornato alla ribalta sul web. È un vecchio caso clinico. Lisa Reed, una donna non vedente dall'età di 11 anni a causa di un tumore cerebrale, ha riacquistato improvvisamente la vista dopo ben 13 anni di cecità totale a seguito di un banale quanto fortuito incidente domestico. Praticamente lei si era accucciata per accarezzare il cane guida, si è presa una tegola in testa vicino l'occhio ed è riuscita, vicino l'occhio non lo so, ho ipotizzato io per diritto di cronaca, per dovere di cronaca, però è ritornata a vedere secondo actually.it. poi adesso siamo in un sicuramente in un periodo storico in cui tutto quello che esce potrebbe essere falso, ricordatelo, tutto quello che vedi anche in video eccetera eccetera potrebbe essere falso, siamo ad un punto di non ritorno, però a me piace credere che questa storia possa essere vera e che quindi possa la signora essere ritornata a vederci finalmente.

0: a questa canzone. Tu lo sai che sono loro, no?
1: I American Clamor.
0: No.
1: Dai, Puva, sono loro.
0: No, no, non sono loro. Sono Maqués Lima con Come Back Tomorrow. Un disco che secondo me si sposa al 100% con questa giornata di oggi. Giorno che precede Ferragosto, il 14 d'agosto è venerdì e fra poco si ritorna con Muva nella casa.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
13: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
16: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
17: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.

0: primo singolo, diciamo, famoso World Wild dei Sophie Tucker in questo remix, candidato ai Grammy Awards del 2017 come miglior registrazione dance. Poco fa si parlava di darei un rene per partecipare a quella cosa, hanno usato anche un po' questo slogan in questo festival dell'anno scorso, del 2025, di un festival svedese, e effettivamente non darei un rene, però sarei molto curioso di vedere i Sophie Tucker live, loro che mischiano un po' tutte queste culture all'interno delle loro canzoni. Allora, a proposito di darei un rene per, senti lui.
1: Pronto? Ciao Mufa.
0: Ciao.
1: C'è mia sorella che mi sta dicendo che darebbe un rene.
0: Sì?
1: Per avere un rene nuovo che funziona, siccome soffre di coliche renali, un rene funzionante ci servirebbe.
0: Assolutamente, assolutamente. Darebbe un rene per un rene. Occhio per occhio.

Volevo farglielo dire a lui. Do you mean? Do you mean? Comunque sia, allora, si stava cercando di capire per cosa daresti un rene, ovviamente metaforicamente parlando, e spuntano fuori le vacanze e di conseguenza vacanze uguale viaggi, uguale andare in dei posti da visitare. Cioè ci sono vari tipi di vacanze, poi quelli che non vogliono pensare a niente, braccialettino lì inclusive, chiusi in un chilometro quadrato, stanno lì 2 settimane, relax totale. C'è chi invece vuole viaggiare e quindi girare in vari posti, insomma, uno al mare, uno alla montagna, uno alla collina, ognuno i suoi. Però appunto ci sono dei luoghi nel mondo che sono considerati delle meraviglie, anzi patrimonio dell'umanità, e l'UNESCO ne ha aggiunti 25 nuovi alla lista. Alcuni affascinanti sono area stesa del Monte Olimpo in Grecia, cioè tutto appunto tutto attorno al Monte Olimpo, patrimonio dell'UNESCO, l'antico sito buddista di Sarnath in India, i siti della produzione artigianale della porcellana di Jingdezhen in Cina, castello di Alamut e fortificazioni collegate in Iran, le antiche capitali di Asuka e Fujiwara in Giappone, che se non ti piacciono ti gridano solamente una cosa: Asuka. Spiagge dello sbarco in Normandia del 1944 in Francia. Finalmente arriva l'Italia con sistema dei teatri condominiali all'italiana del XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale, ok? C'è quindi una sorta di forma mentis di come si facevano i teatri. Sebastia in Palestina, sperando che ci sia rimasto ancora qualcosa. Comunque queste sono alcune delle aggiunte al patrimonio UNESCO. Yeah.

0: 14. Domani mattina ci sentiamo sempre dalle 10 alle 13, credo. Non credo che abbiano cambiato i vari palinsesti. E poi si corre subito a Maiano per appunto il Cinedisco parte 3 con il DJ Maxwell e tutti gli altri. Ovviamente che non sto qui a elencare, non elenco nemmeno me, per cui non prendetevela, ok? Allora, attenzione, perché darei un rene per il Cittadella in Serie A. Una volta l'abbiamo sfiorata, ora siamo ben distanti, ma sempre vicini ai nostri ragazzi Granata. Io ho sempre capito il tifo delle squadre, ma il fatto di dire cosa preferiresti, la pace nel mondo o lo scudetto della Roma? Lo scudetto della Roma? Boh, non lo so, non ho mai capito questo tipo di tifoseria, ma lo rispetto,
1: oh,
0: lo rispetto.
1: Pacco, attenzione! Buongiorno, Marco! Buongiorno a tutti gli ascoltatori, sento questa voce squillante, squilla perché le ferie sono spapranzate, però purtroppo domani si ritorna, Marco. Ma neanche in montagna si sta il fresco, Marco. Quasi 2000 metri, stesse temperature, stesso caldo, stesso smarronamento di uova, però cosa dobbiamo dire? Dai, si torna a casa felici, contenti, Marco. Certo. Però la prossima settimana, ancora in ferie, vengo a trovarti lo stesso.
0: Va bene.
1: Vai, Marco. Oh,
0: va bene. Allora, la perla del Pirla che parla te la dedico. La perla del Pirla che parla si chiama Coming Home, a cura di Adriatic.

0: baby.
1: I miss you baby, come home. Va bene, ci risentiamo domattina dalle 10. Ciao, grazie a tutti e grazie a tutte.
2: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Di luce batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: 17 in punto.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da.
10: Qual è la coppia perfetta?
11: Beh, io e te.
10: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro. Con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
11: Una coppia sveglia per il mattino.
10: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
12: A lì migliora la.
13: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
14: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
14: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
15: Sì!
14: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Forever Fun, Forever Summer.

0: One to Wonder. Inizio a chiedermi, ma sono in diretta ancora con Rocky?
1: A quanto pare sì, Annessa. Cara mia.
0: Benvenuti su Happy Vibes, la Dallana e Rocky, tutti i giorni dalle 17 alle 19 salutiamo Muva nella cassa.
1: Esatto, si parte con l'ultimo appuntamento della settimana, della seconda settimana d'agosto, 17-19 sì. Appunto con Happy Vibes, in compagnia di Orette. Che cosa si fa? Si faranno un sacco di cose, un sacco di rubriche, dal Real or Fake, dal Ballo a Rocky, però attenzione perché nella seconda mezz'ora diamo già un piccolo spoiler, giocheremo per darvi la possibilità di fare una discesa rafting.
0: È verità. Sono molto emozionata e mi viene anche un po' di caldo.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
2: No? Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
0: E se ci sentiamo a Rio de Janeiro dobbiamo andare da Ivan Tim a fare un po' di rafting.
1: Ma guarda, pensavo che ti sentissi a Rio de Janeiro per il fatto che tu oggi abbia scelto un vestitino rosa caratterizzato da un sacco di fiori profumati, quindi diamo la possibilità anche ai nostri ascoltatori di sentire questa cosa, visto che non possono assistere a questa magnifica scena.
0: Allora,
1: e ti sei emozionata?
0: No, non mi sono emozionata perché so benissimo che questo vestito ti fa cagare.
3: Attenzione, no.

0: Radio Peter, io sono Elisa. E oggi
1: cosa hai fatto?
0: Sono stato in ufficio 8 ore con mio papà.
2: Madonna.
0: A lavorare.
2: Sei matta.
3: A prendere anche fresco, vero?
1: Ma fresco cosa?
3: Adesso che facciamo?
0: Andiamo a casa.
3: Che ci aspetta la mamma. Ciao a belli da Elisa e Renato.
2: Adesso andate a casa che la mamma vi deve dire un sacco di parole. Come ti permetti di tenere tua figlia in ufficio 8 ore e non lasciarla andare in piscina con i suoi amici?
1: Tra l'altro, ma adesso c'è la rubrica bellissima di Rocky che si chiama
4: Rialorfaghe.
2: Porca miseria, me la conosce a memoria ormai.
1: Sì, sì, sì.
2: Come funziona? Piccola spiegazione appunto del Rialorfaghe.
1: Okay.
2: Vi mettiamo sul tavolo 3 notizie. Oggi però abbiamo deciso che 2 notizie saranno real e soltanto una sarà quella fake. Quindi al 393-7366-240 voi dovrete indovinare tramite messaggio scritto oppure vocale, se vi va, quali di queste 3 sono quelle real, giusto?
1: Ok, partiamo. Un adolescente ha subito una perdita temporanea dell'udito dopo aver ascoltato le cicale per 4 ore di fila. Lui aveva 18 anni, ha sviluppato per fortuna temporaneamente degli acufeni e problemi di udito dopo essere stato esposto per ore al canto di centinaia di cicale. Neanche
2: sarà,
1: male.
2: Sarà real, sarà fake?
1: Chi lo sa?
2: Non me lo diciamo. Seconda notizia, arriva un bagnoschiuma al profumo di Pepsi. I fan potrebbero presto profumare della loro bevanda preferita.
1: Mm.
2: Diciamo che Pepsi ha avviato una collaborazione con un grandissimo trend, un grandissimo brand di cosmetici americano,
1: sì,
2: lanciando un body wash al profumo di Wild Cherry e uno scrub ispirato al Vanilla Slushy.
1: Sarà real o sarà fake? Chi lo sa? La terza è TikTok. Dal 2030, nuova regola per gli influencer: chi supera i 150.000 follower dovrà inserire almeno un parente di primo grado in un video ogni 3. È una regola un po' strana, ma TikTok introdurrebbe questa misura per rendere i contenuti degli influencer più autentici, no? Quindi legati alla vita quotidiana, quindi i creator portano anche qualcuno della loro famiglia all'interno del loro lavoro online.
2: In poche parole, pubblicare più stronzate nei loro profili, ecco.
1: Esattamente.
2: 393-7366-240, quali di queste 3 notizie sono real?
5: Peter Pan.

0: era già David Guetta, Sad Girls. No, niente ragazzuole tristi, neanche ragazzi tristi, dovete solamente indovinare quali sono le notizie real in merito a quelle tre che vi abbiamo appena
1: detto. Esatto, la prima è stata: un adolescente ha subito una perdita temporanea dell'udito dopo aver ascoltato le cicale per 4 ore di fila.
0: Poi arriva un bagnoschiuma al profumo di Pepsi, i fan potrebbero presto profumare la loro bevanda preferita.
1: TikTok, dal 2030 nuova regola per gli influencer: chi supera i 150.000 followers dovrà inserire almeno un parente di primo grado in un video ogni 3.
0: Vediamo.
1: E ci avete provato comunque al 393-7366-240, ma non siete informati comunque.
0: No, non tanto.
1: Livello non siete molto acculturati.
0: Sentiamo qualche risposta. Vai.
2: Prima. Sì. Falso. Seconda vero. Terza falsa.
1: Insomma.
0: No, c'è un errorino.
3: Secondo me la prima e la seconda sono vere. Cicala e bagno schiuma vere. Sì, l'altra di TikTok credo non sia possibile.
1: Avrà indovinato? Chi lo sa?
0: Aveva un po' l'audio disturbato.
1: Esatto. Poi per esempio lui ci scrive real, fake, real. E poi lei dice che la seconda è fake e le altre due sono vere. Poi abbiamo anche le risposte corrette comunque. Le leggiamo. Quelli che hanno indovinato sono stati Riccardo, che hanno detto allora vera, falsa.
0: Bravo.
1: Quindi la falsa era quella di TikTok perché se l'ha inventata Rocky.
0: Sì.
1: Si leggeva.
0: Comunque. Salutiamo anche Anita che sono in direzione Carle. Buon relax ragazzi. Poi c'è Alessandro che dice prime due real, l'ultima fake. Bravissimo.
1: E anche Alice che dice la terza.

0: falsa e le altre due real.
1: Esattamente, infatti l'ultima era falsa. Cioè, secondo voi possono per forza inserire un parente nei video? Beh, obbligatoriamente?
0: A parte che già lo fanno comunque in tanti video, quando fanno i Get Ready With Me con le mamme,
1: sì,
0: vado a fare la spesa con la mamma, vado in vacanza con i miei genitori, quindi tanti video già li fanno. Però
1: funzionano.
0: Quella lì del 2030 era un po'
1: era un pochettino forzata e ovviamente l'hai indovinata, l'avete indovinata praticamente tutti. Adesso c'è Usual Assault con Jamaican Bamba.

0: Adesso vi leggiamo le due notizie real, le sviluppiamo un pochettino perché sono molto interessanti.
1: Esatto, la prima è questa qui. Un adolescente ha subito una perdita temporanea dell'udito dopo aver ascoltato le cicale per quattro ore di fila.
0: Sì.
1: Diciamo che il canto delle cicale non è proprio così, cioè, com'è che si dice?
0: Fastidioso,
1: di solo una. È che quando ce ne sono tante insieme, allora lì potrebbe essere un problema. L'ha scoperto un ragazzino di 18 anni, appunto, in un campo, in un campeggio con la scuola, appunto, in Cina,
0: sì,
1: che è rimasto esposto per diverse ore al frinire di centinaia cicale e gli è venuto un piccolo gonfiore alla sera, no? E lui si è accorto che, guarda, non ci sento tanto bene, ma chissà perché.
0: Un problemino.
1: È andato in ospedale, gli è stato diagnosticato, appunto, un gonfiore e a entrambe le orecchie, gli è stato consigliato, appunto, di evitare rumori forti per le prossime giornate.
0: Pobrecito, poverino. Beh, magari un pochettino di profumo alla Pepsi poteva aiutarlo.
1: Dici?
0: Per togliere
1: le cicale dall'orecchio.
0: La collezione Pepsi con Glam Light è stata lanciata qualche giorno fa negli USA perché è entrato ufficialmente nel mondo della cosmetica con una nuova collaborazione. Quindi in questa collezione c'è un body wash al profumo di Pepsi Wild Cherry e uno scrub corpo ispirato alla Pepsi Vanilla Slushy. Dovete sapere che Rocky è molto appassionato di profumi. L'hai già comprato?
1: E anche di Pepsi sono molto appassionato.
0: Davvero?
1: Uniamo queste due cose molto assieme all'interno di una boccetta, sicuramente uscirà fuori una merda.

0: Carrier al 2012, The One That Got Away.
1: Tra pochissimo andremo in Spagna perché Rocky vi farà scoprire un festival fighissimo.
2: Peter Pan. Peter Pan. Sport.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.

0: era il 2007, Alex Gaudino, Crystal Waters, Destination Calabria. In realtà adesso la Destination non è la Calabria, ma dov'è?
1: La Spagna, baby!
0: Perché?
2: I'm in the ghetto!
0: Yeah, la Rocky!
1: Ta, ta, ta, ta.
0: Ratatata.

0: questa tradizione popolare di Angulliano, nella regione spagnola di La Rioja, giusto?
1: Ok, La Rioja, sì.
0: Dove ci sono praticamente 8 danzatori che indossano zoccoli di legno di alti 50 centimetri, costumi colorati con ampi gonnelloni e nacre.
1: Belle.
0: E scendono da una ripida strada ruotando velocemente su se stessi, tipo paperissima sprint, no?
1: Una scena molto divertente. Nella parte finale cosa fa? Il pubblico li aiuta formando una sorta di materasso umano per attutire l'arrivo. Questa tradizione è molto molto antica, perché la prima testimonianza è stata scritta e risale al 1603, anche se potrebbe, dicono, avere origini ancora più lontane.
0: Comunque non avevano proprio niente da fare nel 1603 indossare zoccoli di 50 centimetri, gonnellone, e vedesti pazzi fuori di testa scivolare giù da una strada super ripida.
1: Sì, di sicuro non andavano agli eventi Radio Peter Pan, non avevano la TV, non avevano lo smartphone, qualcosa di meglio da fare, magari dovevano trovarselo, e questo era il meglio che potevano fare.
0: Però potremmo inventare un evento rotto con quelli di Peter Pan.
1: Con le nacchere in testa, a te però.
2: Radio Peter Pan.

0: Levitating, Dua Lipa, Madonna, Missy Elliott, The Blessed Madonna Remix. Bello, bello. Bellissima. Allora, noi stiamo parlando di questa danza de los Sancos, esatto, che è una tradizione popolare di Anguiano, nella regione spagnola della Rioja, e ci sono questi danzatori che corrono giù con questi zoccoli altissimi e con questi ampi gonnelloni che suonano le nacchere.
1: E poi, esatto, e poi ci sono altre persone giù che li aspettano con un grandissimo materasso, no?
0: Esatto.
1: Poi mi stavo immaginando, ma poi loro scendendo giù non prendono un sacco di velocità?
0: Sì, non cadono?
1: Beh, non lo so, anche perché poi magari, cioè, se trovano uno magro giù che li aspetta col materasso, no? Magari sì, gli schiva, poi la mamma da sopra che grida:
2: via, sei caduto
1: Antonio,
2: sei caduto
0: t'ha posto. Allora, in realtà questa festa ha un significato particolare,
1: esatto,
0: giusto?
1: Alcuni studiosi l'hanno collegata ad antichi riti pagani di fertilità, alla natura e ai cicli agricoli, mentre le rotazioni dei danzatori, quindi quando rotolano giù per terra,
0: sì,
1: potrebbero rappresentare il movimento del sole. Acciminchia,
0: molto,
1: cioè,
0: bello,
1: gira
0: molto
1: velocemente
0: bello
1: il sole, a quanto
0: sì
1: pare.
0: Oggi questa danza soprattutto è un simbolo di identità e di continuità culturale di questo posto, appunto, di Anguiano. E nel 2018 la danza de los Sancos è stata dichiarata bene di interesse culturale immateriale dalla Spagna, riconoscendone quindi un valore storico molto molto importante.
1: Belli però i zoccoli di 50 centimetri. Io ho visto zoccoli anche più alti comunque. Non aggiungo altro.
0: Meglio, perché adesso ci ascoltiamo Another 54 Ultra, il pezzo del momento che si chiama Talk to You.

0: Don't Wake Me Up, James Hype. Invece svegliatevi che ci sono i prossimi eventi con Peter Pan.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Vi ricordiamo che siamo media partner del Sea Music Festival, l'isola dell'Unione sottomarina Chioggia in provincia di Venezia, un festival importantissimo con tanti format anni 90-2000, però noi vi ricordiamo quello di questa sera, Peter Pan Hangover, dalle 22 la notte da Leoni con Fedro, Andrea Nordio, Thomas Benegazzi e tutti i nostri performer pazzerelli, e ci sarà anche Rocky appunto.
0: Poi avremo il 2000 Heroes al Baia Blanca, al Porto Santa Margherita, Caorle, Venezia, dal pomeriggio ci sarà Marco Bax e dalle 22 Steffi De Cicco e Fede.
2: E invece nella serata di domani di Ferragosto succederà qualcosa? Beh certo.
0: Oh yes.
2: Peter Pan Impatto XXL, il Ferragosto ad Enego, via Zante Enego in provincia di Vicenza. Dalle 21 in console con Marco Baxo, Andrea Glam, Emma Rossato e anche Rocky.
0: Domenica 16 agosto non ci fermiamo perché arriviamo alla Sagra della Pinza con un bel Pink Power a San Giorgio al Tagliamento Pordenone dalle 22. Una console tutta rosa, tutta al femminile con Sister Gloria e Francesca Voice e poi arriva Rocky in versione
2: anche
0: pink.
2: Lì sono,
0: anche lì
2: porca
0: sei.
2: Miseria.
0: Basta, dai.
2: Però domenica c'è un altro appuntamento importantissimo perché sì. Quello delle happy end, quelli degli happy ending parte 1, Angelo e Joe, trasmetteranno in diretta dal Baia Blanca Porto Santa Margherita a Caorle in provincia di Venezia.
0: Infatti dalle ore 10 ci saranno loro, noi anticiperemo perché faremo dalle 7 alle 10 con una bella diretta dell'happy ending. Abbiamo un bel evento da segnalare sabato 29 agosto che riguarda la Peter Pan DJ Academy allo Street for Meet. Ci troviamo in piazzale San Valentino, Sernaglia della Battaglia Treviso, perché dalle 17 ci sarà un bellissimo workshop gratuito con il corso DJ su prenotazione, quindi vi dovete prenotare tramite il link sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
2: E sempre lì potete trovare i nostri prossimi eventi, oppure se non ci avete voglia date sempre un'occhiata alle nostre pagine social, Facebook oppure Instagram.

0: con, perché mi sa che qualche soldino in più se l'è fatto.
1: Ancora?
0: Eh sì,
1: non
0: ancora.
1: Gli bastavano quelli che aveva in banca?
0: Non gli bastavano.
2: Poverino. Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
7: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Questa sera dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Questa sera Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca a Porto Santa Margherita a Caorle.
8: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
9: And if you don't know, now you know.
10: Radio Peter Pan.
11: Chi non si batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 18 da un minuto.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Breaking news.
15: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Non si attenua in Sicilia l'emergenza per l'attività eruttiva sull'Etna, prorogata ulteriormente la chiusura dell'aeroporto di Fontana Rossa a Catania. Dallo scorso 6 agosto a oggi cancellati nello scalo oltre 630 voli, pari al 36% del totale. Chiuso intanto anche l'aeroporto di Comiso a causa della contaminazione da cenere vulcanica. Dall'estero a Ceuta le autorità di Spagna e Marocco hanno rafforzato la sorveglianza blindando il confine in previsione di un'eventuale nuova ondata di migranti nelle prossime ore. L'Europa sull'immigrazione dalla nostra parte, ribadisce la premier Giorgia Meloni. In Francia il divieto l'uso dei social agli under 15 è stato bocciato dalla Corte Costituzionale. Secondo i giudici d'Oltralpe, una violazione sproporzionata della libertà di espressione dei minori. Il presidente Macron incarica il premier Le Cornu di riscrivere la legge. Torniamo in Italia con la cronaca. Decine di persone costrette a lasciare le case in provincia di Como a causa degli incendi a ridosso del Monte Goi. 130 i vigili del fuoco al lavoro, massimo impegno per contenere le fiamme, espresso dal presidente della regione Lombardia Fontana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: In my mind.
12: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: certi ricordi.
1: Saranno sicuramente andati gli autoscontri.
0: Tagada sulle gabbie, incredibile, bellissimo, bellissimo, bellissimo.
1: E sicuramente di colui che stiamo per parlarvi non va né ai tagada, non va né agli autoscontri. No. Probabilmente se li compra, ecco, si compra le intere giostre, perché stiamo parlando appunto di un'icona che tra l'altro si chiama Akon.
0: Akon.
1: Esatto, che ha raccontato un episodio decisamente surreale. Una ricchissima famiglia del Medio Oriente, i soliti cinesi, quelli straricchi, l'avrebbe ingaggiato per un concerto privato da $1 milione.
0: Quanto?
1: $1 milione.
0: Ma che dici?
1: E dici, vabbè, sto poverino. Che poverino cosa? Lui ci compra e ci mette in giardino.
0: L'artista si è quindi presentato con tutta la sua produzione, si è aspettato un normale private show. In realtà, quando è arrivato, ha scoperto che davanti a lui c'erano soltanto 3 persone.
1: E posso dirti, meglio di così, cioè non ti devi neanche impegnare tanto.
0: No, la figlia della famiglia, insomma, gli avrebbe chiesto di cantare Lonely, I'm just lonely, più volte per circa un'ora.
1: E quindi Akon ha raccontato l'episodio come una situazione incredibilmente surreale, cioè un'intera produzione.
0: Sì.
1: Ok, un cachet da capogiro e un pubblico appena di 3 persone. Lui si è sentito un pochettino preso in giro, no?
0: Ma certo.
1: Perché ha detto, mi aspettavo un matrimonio, comunque una festa in grande, invece si è ritrovata questa bambina che gli ha chiesto ripetutamente un'ora la stessa canzone. Ma come ti permetti, cavolo?
2: Attenzione, no

0: $1,000 per avere Akon a casa solo per mamma, papà e figlia e fargli cantare di continuo almeno per 3 volte il Lonely.
1: Io avrei fatto qualsiasi cosa per 1 milione di euro, figurati.
0: Per tutti questi soldi.
1: Madonna, ma scherzi.
0: Ma è incredibile. Ma adesso mettiamoci dalla parte del pubblico, no? Okay. Quindi dai familiari, dai figli, o comunque in generale dalle persone che vanno ai concerti. Ma andare ad uno spettacolo live è diventato un lusso secondo te o no?
1: Allora, è diventato un lusso non per quelli di cui abbiamo parlato prima, perché a quanto pare riescono a spendere $1,000,000 appunto di dollari per avere un concerto totalmente privato, però sì, secondo me è diventata una moda un po' troppo, un po' too much, ecco, anche perché poi sappiamo benissimo che gli artisti hanno alzato tanto il cachet comunque negli anni, perché è cambiato comunque anche il palco, l'effettistica, comunque anche i grandi palchi sono cambiati, basta pensare magari anche andare in discoteca,
0: vero,
1: non
0: vero.
1: A un concerto dove magari ci sono migliaia e migliaia di persone, un vero. Artista al giorno d'oggi ti costa veramente l'ira di Dio.
0: Molto molto, quindi la cosa che io vedo è che non si va più a un concerto perché per esempio ci piace un artista, ma proprio come hai detto tu, hai utilizzato una parola, per una moda. E ti faccio anche l'esempio, qualche anno fa c'erano i Coldplay a Milano, a San Siro, siccome erano appena usciti con il nuovo album Adventure of a Lifetime e a Head Full of Dreams Tour, tutti hanno visto i fuochi d'artificio e le lucette e le palle in mezzo al pubblico e cosa hanno detto? No, troppo figo, vado a sentire i Coldplay, e poi non sapevano neanche una canzone.
1: Sì, ovvio, poi dipende anche sempre dal in che concerto vai, perché poi giustamente noi vediamo sempre i concerti quelli fighi di Bruno Mars, dei Coldplay, esatto, di Justin Timberlake, Chris Brown, che si esibiscono comunque a Milano, sono artisti internazionali, quindi
0: li
1: ovvio,
0: paghi,
1: ovvio
0: li
1: che paghi un sacco
0: paghi
1: di soldi.
0: Soldi
1: se
0: però...
1: si mettesse la Dall'Ancon-Field Vibe a cantare su un palco, cioè ragazzi,
0: io mi esibisco gratis, ragazzi, cioè potete venire
1: anche a casa vostra.

0: colui che ha fatto nascere Siete Sfiziosi, è all'ascolto e sta anche stirando con la musica di Peter Pan. Esatto. Bravo Paolo!
1: Buon Ferragosto ragazzi, un abbraccio Leonora e Rocky, sempre al top e ultra sfiziosissimi. Grazie della bella musica, grazie a te Paolo, se vuoi vieni pure a casa nostra a stirare i vestiti che abbiamo lasciato per domani.
0: Ne ho talmente tanti che adesso tu continua con il ritmo dell'Okera Baby!

0: Già tu sabe!
1: I suoni che abbiamo appena ascoltato erano quelli dei nostri amici del Lokera che...
2: tornano lunedì alla stessa ora su Happy Vibes.
3: Peter Pan! Peter Pan! Spot!
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
3: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Radio Peter Pan.

0: un bel Peter Pan 90-210. Siamo andati negli anni 2000 con Motel Connection 2. Two Voices, le due voci che ci siamo, che ci sono in realtà dai 17 alle 19, dal lunedì al venerdì, la Dall'Anne Rocky.
1: Esatto, a portarvi in questo viaggio musicale, soprattutto nell'ultima mezz'ora insieme, all'interno di Happy Vibes, perché si parla sì di gente che diventa ricca, ma gente che fa anche successo, appunto, giusto? E si parla appunto di Metal, che ha deciso di rendere omaggio a una delle voci più iconiche della musica mondiale,
0: Whitney Houston,
1: che è stata presentata appunto una nuova Barbie da collezione della linea Barbie Signature, giusto? E realizzata in collaborazione con la fondazione e gli eredi della cantante.
0: Esatto, per rappresentare Whitney è stato scelto uno dei look più riconoscibili, che è quello del videoclip di I Wanna Dance With Somebody, che è il grande successo dell'87, che ancora oggi la cantiamo tutti e quando c'è una festa parte sempre. Questa bambola ha riprodotto l'inconfondibile stile anni 80 di Whitney Houston, quindi questo abito viola molto aderente, degli orecchini grandi colorati e i capelli ricci molto voluminosi che erano di moda negli anni 80.
1: Ma non è solamente la solita Barbie che noi conosciamo, perché è stata pensata come un vero pezzo da collezione, appunto per celebrare un po' quella che è l'eredità di un artista che ha venduto oltre 200 milioni di dischi nel mondo, che è considerata una delle più grandi interpreti della storia. Poi adesso che mi ricordo, off topic, ha vinto anche 6 Grammy Music Awards,
0: giusto,
1: quindi comunque
0: per dire,
1: un sacco di successo ha avuto.
0: Esatto, c'è una bella curiosità che I Wanna Dance With Somebody è una di quelle canzoni che è praticamente impossibile non cantare, cioè tutti conoscono I Wanna Dance With Somebody, tutti quanti, quindi Whitney Houston sarà anche molto contenta di aver una sua riproduzione che tutti possono anche ricordare o in realtà conoscere, perché
1: certo,
0: non tutti, anche i più piccolini la conoscono.
2: Peter Pan.

0: insieme alla voce di Tyson Chris, Buscando Money. Ci piacerebbe tanto cercare qualche soldino in più, magari per poterci tatuare con il sole, con le figurine, non so come dirlo,
1: esatto,
0: di Louis Vuitton.
1: Diciamo che sta esplodendo un trend sui social che sta andando veramente viralissimo. Come funziona in pochissime parole? È mettersi al sole, ustionarsi e appiccicarci sopra delle piccole, dei piccoli adesivi, stencil, sì, oppure comunque dei disegnini, per far vedere che effettivamente tu ti sei tatuato, ok? Che è una cosa che fa malissimo, non bisognerebbe mai fare, che poi sta esplodendo appunto non su semplici disegnini questo trend, ma su brand proprio di lusso, cioè gente che si mette appunto dei disegnini di Louis Vuitton, tanto lo diciamo, ok?
0: Sì, ormai.
1: Appiccicati al corpo, così sì, escono fuori dopo un paio di ore con tutti sti tatuaggi, ok? Con i segni di Louis Vuitton.
0: Allora, una cosa è certa, il segno del costume dobbiamo per forza averlo prima,
1: ovvio,
0: o dopo. Poi la crema solare va sempre messa, la protezione, non è che se uno si vuole abbronzare non la deve mettere. Qui in questo caso a quanto pare non se la mettono, perché vengono fuori veramente color viola,
1: esatto,
0: anche rossi, con questi segni all'interno del corpo, e poi uno entra senza bussare mentre stiamo parlando e questo è Federico. Facciamo un applauso a Federico. Bravo Fede.
1: Basta,
0: ok, allora abbiamo comunque parlato di questo perché secondo me i trend fatti così sono proprio da rincrescere.
1: Sì, sono quei trend che vanno virali, magari presentati da certe ragazze, no, che vogliono farsi vedere sui social, che
0: sì,
1: poi dici vabbè, finché ti tatui magari un disegnino comprato in cartoleria, ok, ma se ti tatui anche il disegno di Louis Vuitton, dici, l'unica cosa che possiamo permetterci, no, il disegnino,
0: ma noi ci possiamo permettere di tatuarci la faccia di Fede e magari con questo completino giallo che non si può vedere.
2: Peter Pan.

0: da Hug Yourself, la versione remix. Stiamo parlando di questi trend estivi social e ne abbiamo trovati di molto carini da raccontarvi.
1: Esatto, ci sono tanti altri trend simili al Santa Tu, perché abbiamo scoperto che sta andando di moda appunto mettersi al sole, ustionarsi per tantissime ore,
0: sì,
1: e poi appiccicare attorno al corpo appunto questi adesivi per far,
0: sì,
1: vedere appunto tatuaggi fake. Ma ce ne sono tanti altri, per esempio il Hair Sun Bleaching, ovvero schiarire naturalmente alcune ciocche lasciandole esposte al sole, creando effetti irregolari. E poi sono da buttare via perché giustamente saranno bruciati,
0: vero,
1: schifo, e toccherà spendere un sacco di soldi dalla parrucchiera oltre che dal medico.
0: Ci sono le beach freckles, che sono usare il sole per far comparire o accentuare le lentiggini, spesso anche con degli stencil, quindi le creano facendo dei disegnini, cioè,
1: okay,
0: si prendono proprio il pennarello e fanno i segnetti sulla
1: bello
0: faccia.
1: Non ho mai provato, probabilmente perché non sarò così tanto interessato a questi trend da ragazza, ecco, perché poi non penso ci siano tanti maschi, okay?
0: Poi
1: Tan Lines Creative, abbronzature con linee volutamente lasciate da costumi, adesivi,
0: sì,
1: o oggetti per ottenere forme particolari,
0: un po' come quello da cui siamo partiti. Poi ci sono anche gli sticker nails, che sono delle unghie decorate con dei micro adesivi,
1: mm-hmm,
0: e ispirati in realtà a dei loghi, personaggi, oggetti un po' del momento, molto strani. Allora, a me non piace tanto attaccare robe nelle unghie, però questo è un trend.
1: Bene,
0: altro
1: male. Mermaid hair, capelli ancora qui, no? Capelli con colori molto accesi e,
0: sì,
1: sfumature da sirena, proprio, hai capito?
0: Miei, rosa.
1: Madonna, immagino, guarda, bellissimi, spesso abbinati a look da spiaggia, quindi tu praticamente se sei a casa c'hai colori neri, se vai in spiaggia i colori di viola, questo mi sta,
0: sì,
1: raccontando.
0: Sì, sì, sì.
1: Bello.
0: Poi andiamo a parlare di meduse o di shell bra, tipo le conchiglie come accessori,
1: okay,
0: che sono utilizzate per creare dei top, delle collane o decorazioni per i capelli
1: e
0: outfit a spiaggia.
1: E per un reggi sotto ballo non si può, non si
0: possono
1: utilizzare.
0: Possiamo farlo apposta per te e facciamo i Rocky Under Balls con le conchiglie.
1: Che figo.
0: Suona bene,
1: no,
0: vero?
2: Peter Pan.
3: Bueno, mami, oye lo que hay. Yo ando con Tony Amatore y Pepe Salerno, pero no queremos estrés, queremos estar tranquilos.

0: Esatto, perché vi stiamo parlando dei vari trend dell'estate, no? Come tatuarsi e come rovinarsi la pelle, giustamente. Anche tra i capelli, l'altro, se proprio volete, se siete delle donne all'ascolto. Esistono diversi trend. Abbiamo parlato del Santatù, di queste conchiglie che si mettono sul corpo.
1: Quando
0: di
1: dici
0: queste...
1: Santatù, mi ricorda il Cantatù, non so perché. Beh, sei il Santatù, perfetto, il Cantatù.
0: Esatto. Vi parliamo del wet look da spiaggia, che
1: bello,
0: è un effetto estetico in cui i capelli e pelle sembrano appena usciti dall'acqua.
1: Che è il look da spiaggia che utilizza sempre Fede, giusto?
2: Esatto, io faccio lo swash con l'acqua e mando tutti i capelli all'indietro.
1: Perfetto,
0: che figata,
1: perfetto.
0: Guarda.
1: Lui farà dei tutorial su YouTube a partire da domani mattina, giusto giusto per Ferragosto, così noi donne saremo pronte per sfoggiare i capelli più belli per la serata di Ferragosto.
0: Per sicurezza gli ho anche prenotato un trapianto in Turchia, spero vada bene, quindi insomma.
2: Trapianto express.
1: Ma ce n'è da fare, poverino. Puoi fare le robe con la barba, no?
2: Va bene, faccio le treccine.
1: Fa le treccine con la barba, che ci frega, poi si sa che i calvi sono i più sexy.
0: Basta.
1: Tra poco arriveranno gli avanzi, quindi stavo un po' facendo pubblicità. Il reverse tattoo invece è una variante del Santatoo, ma funziona al contrario. Cioè, invece di mettere uno stencil e lasciare che il resto della pelle si abbronzi, si parte da una pelle già abbronzata e si copre con una determinata zona con uno stencil, una forma protettiva, quindi rimane più chiaro.
0: Figo, però non c'ha senso, perdi solamente tempo.
1: Non ha assolutamente senso, infatti, beh, quelli che lo fanno al contrario perdono altrettanto tempo.
0: Sono degli sfigati.

0: staccato. Ma che vuoi, Federico?
1: Ma infatti, fatti i cavoli tuoi. Intanto fai parte degli avanzi.
0: Esatto,
1: quindi.
0: Esatto. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 alle 19. Io vi lascio in buone, dicono Mani, con Rocky e Fede.
1: No, io sì. Vado via. Vado
0: anche
1: a lavorare.
0: Tu vai via.
1: Yes, sir.
0: Quindi solo con Fede.
1: Certo.
0: Quindi bruttissime mani. Ciao, lunedì.
1: Ciao.
0: È il domenica?
1: No, io non vengo.
0: Come non vieni?
1: Io
0: siamo
1: pacco.
0: In onda dalle 7
1: pacco.
0: Alle 10 con l'happy ending. Ciao.
2: Peter Pan. Peter Pan. What? Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia. Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Non si batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Le 19 da 2 minuti.
2: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
4: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
5: Anna e Marco.
4: Ma no, qui nel carrello da Alia Liper. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
5: Una coppia tradizionale perfetta.
4: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Breaking news.
8: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In Francia il presidente Macron ha incaricato il premier Le Cornu di riscrivere la legge sul divieto per l'uso dei social agli under 15 nel paese. La decisione dell'Eliseo dopo la bocciatura espressa dalla Corte Costituzionale. La legge, secondo i giudici, rappresenta una violazione sproporzionata della libertà di espressione dei minori. Ora l'Italia, con i pesanti disagi in corso sul traffico aereo per l'emergenza eruttiva sull'Etna, passeggeri che da più di una settimana combattono con chiusure e riaperture del Fontana Rossa a Catania e dirottamenti in altri scali come quelli di Palermo e Trapani. Comiso al momento è chiuso. Chiudiamo con gli Stati Uniti, dove c'è attesa per il discorso di Donald Trump alle 21 italiane a Garden City nello stato di New York. Trump parlerà di sicurezza, ma non si escludono riferimenti al dossier Iran. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigia a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Peter Pan, 90.210.

0: ragazzi, qua non avanza quasi nulla, perché quando devi fare festa cerchi di svuotare tecnicamente il frigo. Io almeno faccio così: prima di uscire devo andare due giorni fuori, svuoto tutto, do una bella sistemata, così quando torno posso ripartire da zero. È un nuovo inizio, quindi gli avanzi infatti oggi sono dimezzati, ne è rimasto veramente poco. Allora, fino alle 20 siamo insieme. Un saluto a Andrea Martini che dice: finalmente uno bravo, grazie, uno bravo è il mio psicologo. Comunque pago 50 euro a seduta da 2 anni, ho fatto il conto, ho speso quasi 2500 euro, tanto per dire uno bravo, ho fatto pure la marchetta, regalatemi un paio di sedute. Fino alle 20 si va insieme, ci sono tante cose da fare, ovvero tutto il recap della giornata di Radio Peter Pan, quello di cui hanno parlato i nostri colleghi, compreso me, e poi soprattutto le notizie che sono avanzate. Ne sono avanzate due, molto belle o molto brutte, questo lo direte voi. Iniziamo però come sempre con un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, nuovo disco molto figo. Six foot two, eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game, always suggest.

Muovi Show con Malagé su Radio Peter Pan. Oh, che bello, ci sono gli avanzi, in realtà ce n'è uno solo. Lo dicevamo prima, quando arrivi in quel punto che devi svuotare tutto il frigo, se gli avanzi ne avanzano, ne avanza uno solo. Ho detto la parola avanzo. È arrivato il momento della rassegna della giornata di Radio Peter Pan. Di che cosa hanno parlato gli altri, me compreso? The Remix Show dalle 7 alle 10. Ah no, non c'erano. C'era Angelo PA1 che ha parlato di un lavoro in posti sperduti nel mondo a gratis. Un lavoro a gratis. Secondo me ad Angelino gli ha fatto male la sveglia molto presto. La Generation che va in onda tutti i giorni dalle 10 alle 13. Fare il barbone a Cortina. Devo dire che era da un pezzo, visto che parliamo di

usando l'aspirapolvere e quindi probabilmente mi sono perso qualche passaggio. Però non sono queste le notizie che ho portato per voi, gli avanzi, perché ci sono le notizie, giuro, ancora più brutte di queste, di cui parleremo magari adesso e nella prossima mezz'ora. Prima però un disco del 2025 che si chiama Ehi, ti sto guardando, I'm watching you. Radio.

E questo già, siccome era stato prevista questa cosa, il divieto di accesso ai social per gli under 15, prevista dal 1° settembre 2026, ne avevamo parlato addirittura con Fedro in uno sfogatoio tutto romano, a quanto pare è stata revocata questa cosa. Tra poco magari approfondiamo bene. L'altra notizia invece è quella un po' più bella, che dice Parma recuperati 3 quadri di Cézanne, Matisse e Renoir. Tre quadri dal valore totale di 9 milioni d'euro sono stati ritrovati, e quindi tutto è bene ciò che finisce bene. Quale notizia volete approfondire? 393-7366-240, la notizia della Francia, niente stop ai social per gli under 15, o la notizia quella di Parma, recuperati 3 quadri di Cézanne, Matisse e Renoir, quella bella o quella brutta?

0: Art dal 2019. Ti faccio scegliere Francia, niente stop ai social per gli under 15, oppure Parma, recuperati tre quadri di Cézanne, Matisse e Renoir rubati a Parma. 393 736 240. Diciamo che oggi te la faccio scegliere, poi non so le prossime volte,
1: Scott. Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
9: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
10: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Hit Universal Fun.
13: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

qui su Peter Pan. Seconda ed ultima mezz'ora degli avanzi, anzi dell'avanzo, perché sono rimasto da solo. Quando apri il frigo ci trovi solo a me. Francia, niente stop ai social per gli under 15. Questa è la notizia che ha vinto, perché vi piace un po' fare la polemica. La Corte Costituzionale francese

la legge avrebbe vietato appunto i minori di 15 anni l'accesso a piattaforme come TikTok, Instagram, Snapchat, X, ma siccome c'è stato questo rifiuto, il presidente Emmanuel Macron ha già richiesto al governo di riscrivere la norma con l'obiettivo di arrivare ad una nuova legge entro la primavera del 2027, perché a quanto pare c'erano troppe piattaforme buttate in mezzo ed alcune sembrava potessero non essere una minaccia per i giovani, quindi hanno ritenuto di evitare di fare questa scelta qui, quella di togliere i social agli under 15. Boh, non mi voglio esprimere troppo, mi ero già espresso con Fedro, sono del parere che mi sembra un po' too much, far utilizzare i social agli under 15, cioè hanno 14

0: remix, quello di Pnau, disco del 2025, che mi ha accompagnato ai miei arbori qui in Radio Peter Pan, anche perché mi faccio la marchetta, 22 agosto compio un anno spaccato di diretta, ero entrato ore 15 per sostituire il buon Edo in pompo nelle casse e quindi sono molto contento di aver quasi passato un anno con voi, a meno che stasera, andando a lavorare dalle zone del direttore Marco Baxo, io non faccia qualcosa che mi porti direttamente fuori prima del 22 agosto. La seconda notizia avanzo era quella di Parma, recuperati tre quadri di Cézanne, Matisse e Renoir. Ma dai, ma ste cose si sanno, finiscono sempre bene. Sono stati appunto recuperati dai carabinieri, valore di circa 9 milioni di euro. Si tratta di, aspetta, uno di questi ve lo faccio dire proprio da Google perché non lo so pronunciare.
1: Tasse plat de cerise.
0: Eh sì, non ci sarei mai arrivato. E poi c'è l'altro che è lo sposon di Renoir. E Odalisque sur la terre, sulla terrasse di Henri Matisse. Questi sono un po' più facili, in teoria. Il furto era avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 marzo. I ladri erano riusciti a portare via tre quadri in pochi minuti, nonostante l'allarme, perdendone anche un quarto durante la fuga. E poi le indagini per capire un po' come è successo il tutto quanto sono ancora in corso. Però uno se lo son perso loro. Gli altri tre l'hanno recuperati, almeno ci abbiamo un po' d'arte, visto che ogni tanto

0: dimenticando una cosa importantissima, di salutare il nostro Matteo che mi ha detto: Fede, ciao grande, puoi salutarmi? Certo che ti saluto Matteo, buona serata. E se non hai ancora preso appuntamenti stasera, ma invece di uscire con la tipa, col tipo, quello che ti pare, potresti fare un salto a uno dei nostri eventi molto fighi.
1: Radio Peter Pan Next Event.
0: Eh già, perché stasera c'è il Peter Pan Hangover al Sea Music Festival all'Isola dell'Unione,

Rocky che correva per i corridoi alle 19 spaccate per arrivare in tempo, quello sì che è uno show pirotecnico. Io invece stasera sono al 2000 Heroes al Bahia Blanca, Porto Santa Margherita a Caorle. Dal pomeriggio ho iniziato Marco Paxo, che ho sentito prima, tanta festa, tanto caos, e dalle 22:30 arriviamo io e Steffi De Cicco a farvi cantare, a farvi saltare, a fare un po' di festa insieme. Domani invece, che è Ferragosto, Peter Paxo

0: offrite una birra, così anch'io rimango senza pagare. Se invece andate a dormire presto, aspetto domani mattina dalle 7 alle 10 Happy Ending parte 1 insieme al buon Andrea Ferrara. Buona serata e soprattutto, come sempre, abbiate fede. Ciao!
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Radio Peter Pan. Batte. È troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 in punto, buona serata.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Peter Pan Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Nelle prossime ore l'anticiclone africano continua ad interessare le nostre zone, garantendo ampi spazi soleggiati, con solo qualche fenomeno su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera. Contesto climatico ancora caldo con punte fin verso i 35 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di Ferragosto, le temperature massime non subiranno particolari variazioni, con clima ancora già molto mite al primo mattino. Il tutto sempre con ampi spazi assolati e nuovamente qualche temporale di calore nel pomeriggio sulle Alpi. Tutti i dettagli sulla Trevi Meteo.
11: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri. A 579 euro, fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Forever Fun, Forever Summer.

14 agosto, poi vi diremo anche gli appuntamenti di questa sera su Tanta Estate. Nel frattempo, ciao da Marco Baxo, questa è Tanta Estate, le più belle canzoni di tutte le estati. Iniziamo con la prima terzina, dove sentiremo dall'estate 2016 Instalova di Marrakesh, poi nuovo di Axwell e attenzione, sempre estate 2016, Alvaro Soler con Sofia.

Siete pronti per venire il Ferragosto con Radio Peter Pan? Questa sera io sarò alla Baia Blanca di Porto Santa Margherita per fare 2000 euros. Subito dopo, tanta estate, volerò al Baia Blanca perché sarò insieme a Steffi De Cicco, insieme a Fede, per fare le più belle canzoni degli anni 2000. Mentre a Sottomarina, al Sea Music Festival, dalle 22 ci sarà La Notte da Leoni, il Peter Pan Hangover, dove troverete tutti quanti i personaggi della Notte da Leoni, interpretati da Thomas Benegazzi, da Fedro, da Andrea Nordio, Rocky, Lex Serafo, Mr. Ciao, le pole dancer, le cowgirl, le poliziotte, eccetera, eccetera, eccetera. Nel frattempo sentiremo dall'estate 2026 Tonto di J Balvin, poi Hathaway 1993, il disco dell'estate del 1993 con What is Love, e Ushel con Moving to the

Cina, partendo dal 1995 Tupac con California Love, poi How Does It Feel dall'estate 2026. Un anno fa andava tantissimo d'estate Afro Vibes con Tengo un Plan.

0: Sport.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: questa gira, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Peter Pan Pink Power.
12: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
13: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping

0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
0: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
2: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé.
4: Forever Fun, Forever Summer.

0: d'estate.
1: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui abbiamo un problemino. E lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche. No, no, fra, ne capito.

sportivi. Poi ricordo anche domenica 16 agosto c'è il Pink Power alla festa della Pinza, San Giorgio al Tagliamento, provincia di Pordenone, con le nostre donne, la Sister Gloria, la Francesca Voi e la Rocchina Festaiola. Poi saremo sempre domenica molto presto dalle 10 del mattino a fare Happy Ending in diretta dalla spiaggia del Baia Blanca a Porto Santa Margherita, dove troverete Angelo PA1 e Joe. Nel frattempo ascoltiamo un'altra bella terzina, ovvero Nio con Let Me Love You dall'estate 2012, poi Aie con Casango e attenzione estate 2000 Safri Duo con Pray the Live.

estate con Marco Bax per ascoltare in questa vigilia di Ferragosto le più belle di tutte le estati. Ultima terzina di questa sera sentirete DNA, Gabri Ponte, Jovanotti. Estate 2016 invece Jonas Blue con Fast Car e Ben Kim Reload the Renegade Master dall'estate 2026.

0: aspettiamo ovviamente lunedì per un'altra puntata, un'altra settimana di Tanta Estate.
1: Tanta Estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Tra poco Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Dit. Peter Pan. What?
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
9: Radio Peter Pan.
10: Chi non si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

Ciao ragazzi, buon weekend, buona estate 2026, la musica che già conosci come non l'hai mai sentita. Ciao da Edo, i ragazzi presenti anche alla sera nel fine settimana di Radio Peter Pan. Ovviamente Thomas Menegazzi ha preparato una tracklist incredibile per questa puntata di agosto 2026. Allora, estate, devo dire che quest'anno abbiamo un po' sofferto musicalmente parlando. Infatti adesso Thomas, in questa oretta qui che suonerà, ha preparato un po' di roba che spazia, diciamo, dall'inizio dell'anno fino adesso, ma anche qualcosa un po' più vecchio. Sentiremo fra poco la versione di Wesh di Where Is My Husband, cioè Ray, nel weekend differente di Radio Peter Pan. Poi ancora un disco molto bello di qualche mese fa dei Calvin Harris con i Casibian, cioè Release the Pressure. Sentiremo il VIP proprio di Calvin Harris, quindi il suo mix particolare, segreto. In the mix ora con Ali Selecta e Botteghi Flip con Loco Loco, c'è Gordo nel weekend differente su

Wars, Matt and Mad Max J Remix. Sentiremo anche Shakira con i Burna Boy, c'è Die Die, versione ufficiale del remix dei Clean Bandit, ma subito Ushell che ha preparato questa bella versione di Manina de Vermelho, MC Manor JP suonato da Thomas.

6 con i mondiali, con Shakira che ha cantato Dai Dai in questa versione ripresa, un po' più veloce e un po' più remixata dai Clean Bandit. Ci piace davvero tanto. Thomas Menegazzi ne ha altre due per questa prima mezz'ora, ma poi rimane in console

prossima, quindi oggi lavoro doppio, paga doppia, Thomas. Tra poco Cato e John con Turn the Lights Off. L'abbiamo suonata tanto, l'abbiamo cantata tanto e ballata anche tanto, ma soprattutto memata tanto questa qua. Nei social hanno ripreso tutti quanti poi il video, no, del meme di qualche anno fa. Turn the Lights Off, sentiremo la versione di Trenum e Rassix. Subito Joel Corry che ha remixato J-Lo con David Guetta, anche questo disco della primavera, diciamo 2026, che poi è arrivato bello lungo, Save Me Tonight, suonato da Thomas Minnelli.

0: Classics, l'ultima di questa mezz'ora in the mix c'è Thomas Menegazzi che rimane anche per la prossima. Rimanete anche voi tra poco con Peter Parry Mastered.
1: Fuori tutto ogni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia, a 249 euro, fino al 23 agosto, solo da ogni euro.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
10: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
11: Ma va, sono andata da Ivan Team.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: After Fun.
1: Esatto, ogni fine settimana ve le suoniamo differenti, le hit che già conoscete come non le avete mai sentite. In questo caso magari le avete già sentite, perché insomma agosto 2026, poi che vuoi, cominciamo a fare un po' di recuperi, un po' di roba. C'è un movimento che di solito è bello carico, e c'è un movimento, no, come nell'acqua, le onde si muovono tanto, poi calma piatta nel mese d'agosto. Quindi andiamo a cantare e a ballare quelle che magari avete già sentito, tipo Another 54 Ultra. Fra poco con Talk to You sentiremo il mix di N Jack, sentiremo anche i Medusa con Don't Wanna Go Home, c'è il remix di Just Run e DJ Icon, ma subito disco che è stato remixato in una versione differente per ogni membro differente dei BTS. Suga ha preparato questa melodic techno remix di Swim, suonata da Thomas Menegazzi in the mix.

È andato molto bene in questa estate 2026 il disco dei Medusa, Don't Wanna Home, poi è arrivato Weekend, siamo in area di Weekend ma abbiamo ascoltato, diciamo, la hit precedente. Era il remix di Just Run e DJ Icon, suonato e scelto da Thomas Menegazzi, che ne ha pronte altre tre. Moving to the Sun, Ugel, Immanuel Angel e Ultranate, tra poco nel mix di Paolo Ortelli. Sentiremo anche Giacobbi, che ha remixato Partenope, il disco dei produttori italiani Merck & Cremont, con la voce di Serena Brancale e i The Colors. Ma subito altro mix che abbiamo passato tanto, molto bello, Dracula, i Tame Impala, remixati da Aurelius, suonati da Thomas Menegazzi in Peter Paul.

era Partenope dei Merck & Cremont, hit dell'estate 2026, assieme ad Anna con White Girl Wasted e La testa gira di Fred De Palma. Secondo me questa è la top 3, diciamo, di Radio Peter Pan, mettiamola così. Nel weekend differente di Radio Peter Pan, Thomas Menegazzi, pronte le ultime due. Sì, anche ad agosto ci siamo e vi sogniamo, appunto, Anna con White Girl Wasted assieme a Takeover Control di Afrojack nel mix di Rudy J e UB. Ma subito i DJs from Mars, che hanno unito un bel po' di roba: John Legend, Kasia, Michael Jackson, Beat It, All of Me.

ascoltato insieme la hit di Anna, White Girl Wasted, con Afrojack, Takeover Control, scelta e mashuppata, anzi mixata in questa puntata dal nostro Thomas Menegazzi, che saluto e ringrazio. La tracklist sui nostri social Facebook, Instagram, cercate Peter Parry Mastered, e l'appuntamento con l'estate 2026 di Peter Parry Mastered è come sempre per venerdì prox alle 9 della sera. Dai, è tutto.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
3: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Hot.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro, fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Maxwell.
1: Quando arriva Maxwell.

Van. Sta mixando DJ Maxwell. E quando arriva Maxwell, aia.

0: Ciao dal DJ Max.
1: Bravo, hai fatto un bel lavoro.
2: Ma non diciamo fregnati.
3: Grazie Maxwell, ciao.
4: Tra poco
5: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
4: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
7: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: House Music
1: Gallery. Inizia una nuova puntata di House Gallery su Peter Pan. Io sono Fuxi al mixer, c'è Andrea De Luca e noi, come sempre, siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica

Abbiamo cominciato questo viaggio musicale dall'anno 2003 con Sandy Rivera e Can't Stop, mentre il prossimo pezzo è del 2018. Jack Beck è il nome dell'artista, ma in realtà sappiamo essere uno dei tanti alias usati da David Guetta per differenziare le varie produzioni. Il titolo del pezzo è Sometimes.

0: Bob Sinclair con I Feel For You del 2000 è la canzone che avete appena ascoltato su House Gallery, il nostro viaggio nella storia della musica house con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ora ci fa ascoltare dall'anno 1996 Tori Amos, Professional Widow.
1: The History of House Music.
2: House Gallery.
1: Music selected by Andrea De Luca
2: and Radio Victor Pan.

Professional Widows, mentre ora andiamo al 2011, quando Stefano Noferini decide di realizzare la sua cover di un grande successo house del 1995. Sto parlando di Disco's Revenge, prodotto da Gusto, che al tempo aveva campionato alcune parti di Groovin' You di Harvey Mason.

0: dal 1996, Runaway di Hurricane Soul, ovvero Master at Work, Kenny Dop Gonzalez e Lee DeLui Vega. La voce invece è quella di India e la versione che avete appena ascoltato è stata realizzata da Armin van Helden. Questo pezzo, tra l'altro, è la cover della versione originale del 1977 della Soul Soul Orchestra con Lolita Holloway. Mentre il prossimo brano è Soul Soul Nuggets di MNS dal 2000.
1: The History of House Music. House Gallery. Music selected by Andrea De Luca. But when it comes to house, let's go.

0: Sport.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Peter Pan Pink Power.
8: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
9: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistica. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuoritutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Nissan Juke, full hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.

0: House Music.
1: Sta ascoltando House Gallery su Peter Pan, il programma che ti fa viaggiare nel tempo, nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. Io sono Fuxy, c'è Andrea De Luca, il mixer pronto a ripartire dal 2000.

ispirati a un pezzo storico del 1975 dei The Tramps. Non contiene sample conosciuti invece, e quindi dovrebbe essere totalmente originale il prossimo pezzo, Jubel di Klingande dal 2013.

0: dal 1998, Dave Morales con Need In You. Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mixer, e questo è il nostro viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. E adesso vi portiamo all'anno 1999, The Ones, Flawless.
1: The History of House Music.
2: House Gallery.
1: Music selected by
2: Andrea De Luca
1: and Radio Peter Pan.

dal 1999, The Once, Flawless. E se avete dei ricordi di una versione cantata da George Michael, beh, la memoria non vi sta facendo dei brutti scherzi. Infatti George Michael l'ha realizzata qualche anno dopo, nel 2004 per la precisione. Mentre ora vi regaliamo un altro pezzo storico dell'house music. L'anno è il 1989, Cole Cut con la splendida voce di Lisa Stansfield, e questa è People Hold On.

C'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha fatto appena riascoltare dal 2001 Chase the Sun dei Planet Funk, mentre ora arriva dal 2000 Spiller con Groove Jack.

0: Grazie ad Andrea De Luca che ha selezionato e mixato i pezzi. Da Fuchs è tutto, ciao.
1: Se vuoi riascoltare questo programma vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan.
2: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: dai il suono di Neso. Spot. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
1: Forever Fun, Forever Summer.
2: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso. All the girls get up.

0: Kings 103
1: Envy
2: Spot. L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.

a merda. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Envy. Plenimo, plenimo.